0: Bari, o puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
2: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scambio di tante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.

0: Praticamente, no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
1: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scam militante della Balotta Continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.

0: quartiere e città.
1: Benvenute e benvenuti a Liberi Dentro di Radio TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città. Oggi in conduzione ci sono io, Ilaria Cecchinato, e insieme a me Antonella Cortese. Iniziamo questa puntata con una notizia che ci ha davvero colpito e ci è piaciuta, ovvero a partire da un articolo tratto dal quotidiano La Sicilia, che ci racconta di un progetto dal titolo Riparto dei miei conti e dei miei diritti, promosso dall'Associazione Donne Giuriste Italia e da Codacons Donna. Si tratta di un'iniziativa rivolta alle donne detenute e nasce con un obiettivo specifico, ovvero quello di fornire strumenti concreti di conoscenza dei propri diritti per l'educazione finanziaria e per la crescita personale. L'obiettivo è quello di favorire percorsi di autonomia e reinserimento sociale. Si tratta quindi di un'iniziativa davvero molto importante per le donne e per fare in modo di essere consapevoli della loro possibilità di emancipazione attraverso il lavoro, attraverso la gestione finanziaria che può avvenire in totale autonomia e non alle dipendenze di un uomo, di un compagno, e quindi è un modo per riprendere mano la propria vita, avere una possibilità di ricostruzione personale. Il progetto è coordinato dall'avvocata Federica Presti Donato e si basa su un approccio del tutto multidisciplinare.
2: Bentrovate e bentrovati, grazie Ilaria, questa notizia è importantissima, soprattutto perché parlare di educazione finanziaria in carcere è molto molto importante, perché tante persone, ma anche molti uomini, non sono informatissimi in realtà, anche perché si vive in una sorta di apartheid all'interno del carcere rispetto a tutta una serie di dinamiche legate alla finanza. Aggiungo anche che questo, diciamo, problema di alfabetizzazione finanziaria per le donne è molto sentito, tant'è che ci sono tantissimi podcast che sono fioriti in questo periodo su diverse piattaforme. C'è per esempio Al Femminile delle Poste Italiane, oppure Donne Finanzia da Urlo di Valori.it su Spotify, insomma davvero ce ne sono tantissimi, e vi invitiamo tutte e tutti anche a seguire queste formazioni di facile reperimento. Ma oggi è la giornata delle buone notizie, Ilaria, perché siamo stati ad una presentazione, una conferenza stampa molto importante per la Casa Circondariale Rocco D'Amato. Nello specifico parliamo del caseificio che è stato inaugurato in Dozza il 20 aprile, che ha praticamente sfruttato una struttura già presente ma in disuso, e finalmente si riparte in seno a FID, che è Fare Impresa in Dozza, costituita inizialmente nel 2012 dalle aziende IMA Marchesini, Gruppo Marchesini e GD. Successivamente si è aggiunto FAC e oggi si è aggiunto Granarolo, ecco, il gruppo Granarolo, che all'interno dello stabilimento farà cacciotte. Presenti ovviamente la direttrice della Casa Circondariale Rosalba Casella, il presidente di Fare Impresa in Dozza Maurizio Marchesini e ovviamente il presidente di Granarolo Giuseppe Calzolari. Ci sono stati tanti interventi delle autorità, dal sindaco Matteo Lepore al presidente della regione Emilia Romagna Michele De Pascale, al sottosegretario al Ministero della Giustizia Andrea Ostellari, alla ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali Maria Elvira Calderoni. E il cardinale Zuppi non è potuto essere presente, ma ha mandato un videomessaggio di auguri e di sostegno. A questo punto non ci resta che ascoltare l'intervento di Giampiero Calzolari, presidente di Granarolo SPA.
3: È questa idea che noi abbiamo costruito negli anni di mantenere un profilo di responsabilità sociale, di solidarietà, cercando di trasmettere poi quelli che sono i nostri valori etici, ma anche il nostro saper fare. Quindi qui c'era la possibilità di ripristinare una vecchia idea, un caseificio poi abbandonato all'interno del carcere, insieme agli amici della FID. Abbiamo costruito questo percorso non semplice, però per noi importante. Attraverso la passione che noi mettiamo nel nostro lavoro, pensiamo di trasmettere una speranza concreta a chi oggi vive un'esperienza ovviamente molto dura all'interno di un carcere, cui non possiamo come comunità non offrire un'opportunità. Il lavoro è la speranza per queste persone di poter, una volta conclusa la pena, poter rientrare nella società, e i dati sono molto importanti perché la recidiva per chi lavora passa dal 70 al 10%, per cui ognuno di queste persone che coinvolgiamo ha una possibilità enorme in più di superare un momento molto pesante, molto brutto, molto drammatico della propria vita e pensare a un futuro. Chi vive senza un futuro è segnato per sempre, no? Quindi noi abbiamo pensato questo, siamo una realtà cooperativa, abbiamo cercato di costruire futuro per tanti, non potevamo non farlo per questi nostri nuovi colleghi.
1: Ringraziamo Gian Piero Calzolari per averci raccontato l'impegno sociale di Granarolo, e ci agganciamo proprio a questo per ribadire l'importanza delle imprese all'interno delle carceri, che danno l'opportunità alle persone ristrette non solo di formarsi ma anche di lavorare attraverso dei contratti regolari, esattamente come sta facendo Granarolo. In questo momento i lavoratori detenuti sono 3 su 6 formati e, come dichiarato da Granarolo, sono regolarmente contrattualizzati e remunerati secondo quanto previsto dal contratto nazionale. Perciò noi ci auguriamo che si possa estendere questa possibilità anche ad altri, e anche alla sezione femminile, che già è coinvolta attualmente nella sartoria di gomito a gomito con lavoratrici assunte e stabili, e quindi ribadiamo ulteriormente l'importanza di iniziative come queste che non solo contrattualizzino correttamente lavoratori e lavoratrici, ma anche puntino a un concreto impegno sulla persona, dando orari consoni, quindi lavoro e tempo libero sia bilanciato, e sicurezza e salute nel lavoro. Ma ora passiamo la parola a Valentina Marchesini, consigliera delegata di FID, che ci racconta come questa iniziativa del caseificio sia un vero e proprio ponte tra carcere e città.
0: Fare impresa in Dozza oggi raggiunge un traguardo importante. Granarolo è entrato finalmente alla Dozza. Come è potuta venire questa specie di miracolo?
4: Allora, oggi è sicuramente un giorno bello, un giorno di festa, dove aggiungiamo un pezzettino importante, perché da oggi un prodotto che verrà fatto all'interno del carcere potrà arrivare a tutti quanti. E questo credo che sia una cosa importante, perché la nostra esperienza pluriennale ormai fa però un prodotto B2B, per cui non si vede, invece questo può arrivare veramente a tutti, e può dare a tutti quanti l'opportunità di partecipare in qualche modo, e quindi credo che sia una novità molto bella.
0: Siamo partiti da lontano con FID, che ha cominciato a metterci i piedi nella Dozza.
4: Sì, è stato 13 anni fa. È tutto molto complicato all'interno del mondo del carcere. Io penso sempre che la FID fa due cose fondamentali. Uno, dà un'opportunità alle persone che sono dentro al carcere di riscattarsi, di costruirsi qualcosa per il dopo, ma la seconda opportunità bellissima che dà è quella di portare invece dentro i tutor, che sono tipicamente dei pensionati delle nostre imprese, che qui dentro scoprono un mondo nuovo, ed è bellissimo perché loro qui hanno trovato dei figli, come i ragazzi all'interno hanno trovato dei padri, degli zii, e questo è un cerchio che dà a un'impresa così difficile un vero e profondissimo senso.
2: più o meno quante persone avete visto in questi lunghi 13 anni?
4: Allora, credo che siano circa dalle 10 alle 15 ogni anno che fanno il corso, che poi entrano, poi ovviamente escono, vengono assunte dalle nostre imprese o da imprese vicine alle nostre, diciamo da un network ormai di stakeholder, quindi secondo me siamo già arrivati al centinaio.
2: Grazie mille. Ringraziamo Valentina Marchesini e non abbiamo in realtà citato uno degli artefici di questo grande lavoro che FID ha realizzato nel tempo, non soltanto all'inizio nel 2012 ma anche attualmente con l'ingresso del gruppo Granarolo, l'amministratore delegato Gian Guido Naldi. Parlavamo prima di autorità che sono intervenute in questa giornata importante. E tra queste ha dato il suo contributo Andrea Ostellari, il sottosegretario al Ministero della Giustizia, che si è focalizzato su un cavallo di battaglia del Ministero, che è il programma di reinserimento Recidiva Zero. Ascoltiamolo.
5: Io sono particolarmente soddisfatto di questo esempio di Bologna, ma sono soddisfatto anche degli esempi che stanno nascendo in tutto il territorio nazionale. Ci sono esempi anche nel vicino Veneto, terra che ovviamente conosco perché ci abito. Anche lì tante realtà prima chiuse stanno riaprendo. Questo cuore, quindi, che qui si registra anche nell'operazione Granarolo e FID, è un cuore che ed è presente in tantissime realtà, in tantissimi istituti. È un cuore che abbiamo fatto ribattere con una serie di iniziative che ovviamente abbiamo condiviso anche con il Ministero del Lavoro, abbiamo condiviso con il CNEL, dove ovviamente la parte centrale è la giustizia, ma che abbiamo voluto però fare assieme, in squadra, perché solo così si riesce a raggiungere gli obiettivi, anche quelli più complicati. Quello del lavoro all'interno del carcere è un obiettivo complicatissimo, ma è un obiettivo che però vogliamo assolutamente sdoganare, anche rispetto a tante difficoltà registrate nel passato.
6: Come diceva Antonella, altre sono state le figure istituzionali che sono intervenute durante l'inaugurazione del caseificio, tra queste anche Marina Elvira Calderone, ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ha raccontato l'importanza del lavoro per il reinserimento sociale e ha parlato anche della responsabilità dell'essere cittadini per poter contribuire a un bene comune.
7: Non basta la capacità imprenditoriale, non basta certamente il fatto di saper lavorare, di avere anche la capacità di mettere insieme tutta una serie di processi che poi sono processi produttivi. Poi ci vuole la volontà anche di superare quelle che sono a volte le tante difficoltà anche amministrative, logistiche, gestionali, ma poi ci vuole tanta consapevolezza anche del fatto che ognuno di noi ha un ruolo che va oltre quello che poi è il suo ambito professionale, ed è un cittadino responsabile che deve cercare anche con la propria attività e il proprio sapere di migliorare l'ambiente che lo circonda, di dare un contributo importante.
2: Dopo questi contributi istituzionali, basati principalmente sull'importanza del lavoro che noi tutti conosciamo bene, ci sono tante realtà che si impegnano in tal senso. Mi viene in mente l'Associazione Seconda Chance, per esempio, ma è un po', diciamo, un trend che vede coinvolti molti soggetti. È chiaro che però il lavoro non è tutto, l'ha detto anche il dottor Marchesini durante l'apertura. E il lavoro non è tutto, perché poi ci sono anche altre necessità, come quella abitativa, da non trascurare, o anche anche dei rapporti sociali quando le persone soprattutto sono fuori dal carcere. E poi ci sono tante altre cose fondamentali, quali per esempio le cosiddette attività trattamentali, che sono quelle attività laboratoriali, teatrali, di studio, di lettura, eccetera, che all'interno del carcere sono altrettanto importanti e che lo sono a maggior ragione anche all'esterno. È, diciamo, un'eredità che poi si trasferisce dal dentro al fuori. Quindi l'importanza del lavoro sicuro, ma poi ci sono arte, cultura e tutto quello che ci sta intorno.
6: Sì, Antonella, mi collego anch'io a queste ultime cose che dici per rimarcare anche un piccolo aspetto, ovvero l'importanza che queste attività di cui stai parlando, quindi attività legate all'arte, alla cultura, anche alla socialità e quindi alla relazione, sono di fatto attività improduttive, ed è una parola che al giorno d'oggi è sempre un po' difficile da accettare, ma è un'improduttività molto produttiva, molto utile all'essere umano, sia per l'autostima sia per la relazione con l'altro, e quindi essenziali per un reinserimento sociale. Inoltre è importante ricordare che le iniziative che entrano all'interno delle carceri devono anche avere quell'attenzione verso il fuori nei termini di prevenzione al reato, e quindi è essenziale radicarsi anche nell'evitare che determinati comportamenti accadano prima, ovviamente, di commettere danno. Siamo giunti a conclusione di questo nostro servizio reportage dedicato all'inaugurazione del caseificio, e passiamo alla rubrica di oggi, dando la parola a Ignazio De Francesco con Sponda Sud.
8: Io non sono un grande appassionato di sport, però non lo seguo particolarmente, ecco, soprattutto il calcio, devo dire. Però inizio questa rubrica Sponda Sud, che ci invita a guardare la Sponda Sud, quindi l'Africa, il resto del mondo, il sud del mondo, in modo diverso dalle solite notizie, con una notizia di sport. Utilizziamo la rivista Africa, la rivista del continente nero che ci accompagna ormai da tanti mesi, e questa è la notizia: l'Algeria trionfa nella ginnastica, oro africano e qualificazione mondiale. Dice così la notizia: l'Algeria ha conquistato la medaglia d'oro a squadre nella ginnastica artistica femminile ai campionati africani, ottenendo così la qualificazione ai campionati del mondo 2026 in programma a Rotterdam nei Paesi Bassi. La selezione algerina, guidata da Kaylia Nemour insieme a Gianna Laroui, ha dominato la competizione con un punteggio complessivo di 151.000 eccetera punti. Alle sue spalle si è classificato il Sudafrica. Il successo consente all'Algeria di ottenere il pass continentale per dare segna mondiale, quindi auguri all'Algeria. Vedere la donna, ecco, senza il velo, con le braccia scoperte, è un po' un problema, ecco, non è giusto, non è corretto. Queste sono donne che poi sicuramente saranno, credo, forse qualche eccezione, ma la stragrande popolazione algerina è musulmana, quindi ragazze musulmane che fanno la loro vita, la loro preghiera, il loro Ramadan, però sono anche delle grandi sportive, e quindi nel momento in cui fanno sport si presentano in tenuta sportiva. Quindi un primo messaggio, direi di una certa evoluzione di genere all'interno di questa parte del mondo. Un secondo messaggio è la crescita dell'Africa come protagonista nello sport mondiale. Noi sappiamo anche del nostro calcio, ecco, calciatori africani erano un'eccezione fino ad alcuni decenni fa, quando io ero giovane non se ne parlava, oggi sono grandi campioni. E infine una terza cosa che collego io a questa notizia: quando questi sportivi vengono dall'Africa si integrano sulla sponda nord, per esempio nel nostro paese, e diventano cittadini e cittadine italiane, questo credo che sia un grande contributo che sta dando in questo momento lo sport nel mostrare un volto dell'Italia multietnica, multireligiosa, multiculturale. Noi abbiamo nell'atletica, nella pallavolo, ecco, delle atlete femminili, soprattutto ragazze che sono di pelle nera o quasi nera o cioccolato e che parlano italiano con inflessioni romanesche o venete o bresciane e sono italiane a tutte gli effetti, italiani a tutti gli effetti e ci dicono che il paese sta cambiando. E io credo che sia in questo momento lo sport, tra tante cose, sta giocando una sua partita significativa anche nel rendere più vicine le sponde del mare. Va bene, andiamo avanti con un'altra notizia. Questa notizia, sempre da Africa Rivista, l'articolo di Stefano Pancera, la battaglia tutta africana tra giovani e potere. A 15 anni dalle primavere arabe, scrive Stefano Pancera, i giovani africani della generazione Z, cioè quelli nati dopo il 2000, mi pare, i millennial sono quelli nati nell'ultimo decennio degli anni 90, la Z, dal 2000 in poi. Quanti sono questi giovani africani, giovani della generazione Z? Il giornalista dice, pensate, 500 milioni di persone tra i 14 e i 25 anni, e sono circa il 30% della popolazione del continente. Quindi un esercito di giovani, quindi una primavera giovanile africana straordinaria. E dice così Stefano Pancera, questi giovani africani della generazione Z restano una forza demografica e politica decisiva. Lo scorso anno hanno riempito le piazze di paesi come Kenya, Tanzania, Uganda, Madagascar, chiedendo diritti, lavoro e rappresentanza. La relativa calma che oggi si registra in molte capitali africane può sembrare un riflusso naturale dopo le proteste del 2025. È una lettura comoda per i governi, dice il nostro giornalista. I giovani si stancano, non sono organizzati, tornano a casa. In realtà la repressione non si è fermata, ha solo cambiato forma. Durante le tornate elettorali più controverse, diversi governi hanno imposto blackout di internet, ma il controllo sulla rete è proseguito dopo con una censura selettiva e opaca. Nel frattempo i social vengono occupati da messaggi filogovernativa e influencer che parlano di pace e unità nazionale, e quella che molti attivisti definiscono come ingegneria del silenzio. Ma nulla riesce a zittire la voce della generazione Z. Durante gli shutdown, cioè il blackout, il blocco dell'internet, molti ragazzi hanno girato i blocchi usando applicazioni varie come Bridgefy, che trasformano i telefoni in reti a maglie via Bluetooth. Senza internet i messaggi rimbalzano da un dispositivo all'altro. Segnalazioni di arresti, posti di blocco, punti di ritrovo. In questo contesto di repressione digitale, il ruolo delle grandi piattaforme non è neutrale. Meta ha rafforzato come mai prima la sua presenza in Africa, con sedi a Johannesburg, Lagos e Nairobi, e soprattutto con il progetto 2 Africa, 45.000 chilometri di cavi sottomarini che circondano il continente e ne triplicheranno la capacità di accesso a internet. Una infrastruttura strategica che rende l'azienda un attore politico di fatto. Nel dicembre del 2025 Meta ha limitato la voce dell'esilio tanzaniano bloccando account e attivisti e figure mediatiche influenti. Decisioni formalmente giustificate da violazioni interne ma dagli effetti politici immediati. Quindi c'è una specie di congiura del silenzio intorno alla generazione Z, in cui secondo il giornalista partecipa anche i grandi network mondiali. Allora è in questo ecosistema che si inserisce il caso del tour africano di iShowSpeed, il giovane influencer afroamericano che, seguito da decine di milioni di persone, ha raccontato l'Africa in diretta a un pubblico globale. Un'operazione che ha offerto una narrazione alternativa del continente, ma che ha anche mostrato il confine sottile tra racconto social e marketing politico. In paesi attraversati da proteste e repressione, le sue dirette si sono concentrate su momenti lucidi e spettacolari, evitando ogni riferimento al contesto. Per molti attiviste, una rappresentazione compatibile con le narrazioni ufficiali. Dopo gli scontri del 29 ottobre 25 in Tanzania, migliaia di giovani hanno atteso invano una presa di posizione dai loro idoli musicali. Il silenzio ha prodotto una reazione immediata, playlist svuotate e campagne di boicottaggio digitale contro le principali star del borgo Flav. Un messaggio chiaro: la popolarità non è neutra e il silenzio ha un costo. Nonostante censure e repressione, i social restano uno spazio contendibile. I giovani parlano di igiene digitale, sapersi spostare, ricostruire reti, cambiare linguaggi, organizzarsi offline quando serve. Internet è un campo di battaglia asimmetrico dove l'intelligenza collettiva può ancora sfidare il controllo verticale, e quando tutto viene bloccato resta l'arma più semplice e potente: togliere attenzione. Anche il silenzio oggi è una scelta politica.
2: E rieccoci questa volta solo per salutarci, per ricordare a tutti voi che potete scrivere a redazione liberidentro@gmail.com oppure a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99 40 128 Bologna. Un saluto a tutti coloro che in qualche modo sono stati ai nostri microfoni, grazie davvero, e soprattutto a voi che dalle case circondariali dell'Emilia Romagna siete stati in ascolto. E continuate a farlo e scriveteci soprattutto. Un saluto da me, che sono Antonella Cortese, e da Ilaria Cecchinato. Ci vediamo domani.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i sabati in Via del Pratello dalle 8:30 alle 14.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.

da casa. Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce.

0: Axios, che cita funzionari statunitensi, il genero di Trump, Jared Kushner, sarebbe invece già in Svizzera insieme al vice, al premier del Qatar, mentre non è chiaro se vi andrà anche il vicepresidente J.D. Vance. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi dovrebbe a sua volta partire oggi, secondo quanto riporta Axios, però i suoi piani possono ancora cambiare. Araghchi infatti ha fatto sapere ad alcuni partner nella regione che il cessate il fuoco in Libano è per l'Iran un tema centrale e decisivo nelle trattative con gli Stati Uniti. Proprio su questo tema erano stati fatti saltare infatti i colloqui previsti per ieri, dopo che i raid israeliani sul Libano avevano ucciso quasi 50 persone. Nel pomeriggio Israele ed Hezbollah hanno annunciato un cessate il fuoco, i bombardamenti però non sembrano essersi fermati. Nella notte almeno 5 persone sono state uccise nel Libano del Sud.
1: La Russia ha lanciato nella notte un attacco aereo su Kharkiv in Ucraina. Secondo il sindaco della città ci sarebbero almeno 5 vittime civili, tra cui un bambino, ma potrebbero esserci altre persone sotto le macerie dell'edificio distrutto.
0: A Santo Domingo, nell'incendio in un resort, è morta una cittadina italiana, lo hanno confermato le autorità locali. La donna sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era corsa insieme agli altri turisti per evacuare le stanze dell'hotel. Ha perso conoscenza inalando monossido di carbonio quando un'ondata di fumo proveniente dal sito incendiato l'ha investita. Il decesso è avvenuto in ospedale.
1: Oggi è il lutto cittadino a Livorno, è l'ultimo omaggio della città. Igor Proti, calciatore bandiera del Livorno, morto ieri a 58 anni dopo una lunga malattia. Oggi allo Stato Picchi sarà portato il feretro e allestita la camera ardente per l'ultimo saluto dei tifosi. Capocannoniere in tutte le categorie del calcio professionistico, Serie A, B e C, unico a riuscirci insieme a Dario Hübner. Proti non ha mai nascosto i suoi ideali di sinistra e il suo schierarsi sempre dalla parte dei più deboli.
0: In chiusura ai mondiali di calcio, con i risultati delle partite giocate nella notte italiana, per il gruppo C il Marocco ha battuto 1-0 la Scozia. Sempre nel gruppo C il Brasile ha vinto 3-0 contro Haiti. Nel girone D la Turchia ha perso 1-0 contro il Paraguay, una sconfitta pesante che elimina dalla competizione la squadra guidata dall'allenatore italiano Montella.
1: Sono le 7:33 minuti, per il momento è tutto. Con il giornale radio ci risentiamo alle 8:30. Buona giornata e buon ascolto.
2: Popolare Network.

0: On Air, il giornale dell'Emilia Romagna. Incrementare la disponibilità di alloggi a favore dei cittadini che ne hanno più bisogno. È questo l'obiettivo della legge regionale approvata in Assemblea Legislativa. Un piano casa per far fronte al problema degli affitti, che prevede l'utilizzo di 300 milioni della Banca Europea degli Investimenti per recuperare oltre 3.000 alloggi pubblici e destinarli a chi ha un ISEE tra gli 8.000 e i 35.000 euro l'anno. Sentiamo Paolo Calvano del Partito Democratico, relatore della legge.
1: Questa legge innanzitutto cerca di mettere a disposizione di chi ne ha bisogno, sia da un punto di vista sociale che lavorativo, più alloggi rispetto a quelli che sono oggi nella disponibilità dei comuni, delle nostre acere. In che modo? Attraverso la ristrutturazione di alloggi che al momento sono sfitti. Questa operazione viene fatta con un'attenzione particolare ai bisogni sociali, in modo tale che queste possano avere un'opportunità in condizioni diverse da quelle di mercato, perché quelle di mercato obiettivamente sono condizioni che non si sposano con il livello dei redditi che oggi molte famiglie, persone, uomini, donne hanno a disposizione.

regionali della casa dell'edilizia, bisogna, ci deve essere uno studio sui dati che arrivano, perché solo con lo studio e l'analisi dei dati puntuali si può oggettivamente fare delle politiche sull'abitare, perché non riguardano solo l'alloggio, ma guardano per esempio anche il tema della natalità, come riguarda anche il tema

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchi allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggi a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
5: Hai voglia di avventura e divertimento? Allora è il momento di provare Cervi Avventura. Ponti sospesi, percorsi tra gli alberi, carrucole e tanta adrenalina per grandi e piccoli. E quest'estate il divertimento continua anche di sera con le spettacolari notturne. Percorsi nel bosco illuminati dalle luci della notte per un'esperienza ancora più magica e avventurosa. A Cervia, all'interno del Parco Naturale. Info e prenotazioni su amaparco.it/cerviavventura.
6: Dal 25 giugno al 4 luglio, ai 300 Scalini, in via di Casaglia, a 20 minuti a piedi da Villa Spada, Insorti, festival d'arte performativa site specific. Teatro, poesia, danza, musica, circo, land art in ogni angolo dello spazio. Tutto a offerta libera. Il rifugio di Collina sarà aperto per mangiare e bere a chilometro zero. Consulta il programma e prenota il tuo posto su teatrodemignoli.com.
7: Suona bene e sa di buono.
8: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
7: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
8: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.

0: Roma per il 4 luglio. La Presidente del Consiglio è preoccupata, non credo finisca qui, avrebbe confidato ai suoi collaboratori lasciando ieri il Consiglio europeo. La scontro tra i due ex alleati ha fatto il giro del mondo e anche negli Stati Uniti non sono mancate le critiche a Trump. Sentiamo da New York Davide Mamone.
1: I rapporti tra Giorgia Meloni e Donald Trump sono arrivati a un nuovo punto di rottura. Dopo settimane di tensioni legate alla guerra in Iran e alle critiche del presidente americano a Papa Leone XIV, un altro scontro pubblico. E questa volta non c'entrano né Medio Oriente né Vaticano. C'entrano invece le dichiarazioni di Trump a un giornalista di La Sette ieri e il fatto che il presidente americano abbia detto di aver provato pietà per la premier italiana Rea, secondo lui ovviamente, di aver implorato di fare una foto assieme al G7. La vicenda che la Premier ha smentito categoricamente ha avuto grande eco negli Stati Uniti. Diversi commentatori e programmi televisivi hanno sottolineato come Trump abbia scelto di colpire pubblicamente una delle poche alleate europee che negli ultimi anni aveva investito politicamente sul rapporto personale con lui. Una mossa che secondo molti osservatori americani rischia di isolare ulteriormente la Casa Bianca nei rapporti con l'Europa. Fino a pochi mesi fa, infatti, la Meloni era considerata un ponte tra Stati Uniti ed Unione Europea. Ma con il passare delle settimane questa vicinanza a Trump è diventata sempre più ingombrante e ora la frattura, nonostante gli sforzi del G7 di questa settimana, sembra evidente. La maggioranza italiana, sovranista e non, dal canto suo si è stretta attorno alla Premier. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha cancellato una visita ufficiale a Miami oggi. Persino Matteo Salvini, che fino a pochi anni fa girava orgoglioso col cappellino MAGA, ha dovuto scrivere su X: chi attacca Giorgia attacca tutti noi. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: Solidarietà Meloni è stata espressa da diversi leader europei, tra cui Macron e Sanchez, dalla Presidente della Repubblica Mattarella e delle opposizioni, che però hanno sottolineato il fallimento della politica estera della Premier. Ascoltiamo la direttrice di Radio Popolare, Lorenza Ghidini.
2: Le dichiarazioni di Trump sono totalmente inventate. Francamente, viene da credere a Giorgia Meloni, che ha smentito di avere implorato il suo ex amico prima di rispondergli a brutto muso che comunque l'Italia non implora nessuno. Qual è oggi la credibilità del presidente degli Stati Uniti? Rasenta lo zero, anche sui dossier più importanti, figurarsi su un incontro informale di cui non ci sono testimoni. Trump non è nuovo a uscite offensive nei confronti degli altri capi di Stato, Starmer che non è Churchill, Merz che non sa quel che dice, ma certamente con Meloni è stato più che mai sprezzante e l'Italia, l'intero paese, non ha potuto far finta di niente. Se dalla sinistra, come dal Quirinale, è arrivata la giusta solidarietà, dalla destra l'atteggiamento è quello di un'amante tradita. Il disprezzo di Trump a Roma pesa di più che in Gran Bretagna, in Germania o in Francia, perché dal nostro governo il presidente statunitense è stato blandito, coperto nelle sue avventure più spregiudicate, giustificato fino al limite del ridicolo, come quando Salvini disse che i dazi USA avrebbero fatto bene all'economia italiana. Arriveranno presto, anche per Giorgia Meloni, parole di segno opposto da Washington, come succede sempre con Trump. Qualche mese fa, in un contesto ufficiale, l'aveva pubblicamente definita una bellissima e giovane donna e lei lo aveva ringraziato a mani giunte. Ma intanto l'umiliazione brucia. Chissà che non porti consiglio.
0: L'inviato di Donald Trump, Steve Witkoff, è in viaggio verso la Svizzera, dove dovrebbero iniziare i colloqui con l'Iran dopo che ieri erano stati rimandati. Secondo Axios, che cita funzionari statunitensi, il genero di Trump, Jared Kushner, sarebbe invece già in Svizzera insieme al premier del Qatar. Il ministro degli esteri iraniano, Abbas Araghchi, dovrebbe partire oggi. Secondo quanto riportato da Axios, però, i suoi piani possono ancora cambiare. Araghchi, infatti, ha fatto sapere che gli ha cessato il fuoco in Libano è per l'Iran un tema centrale e decisivo nelle trattative con gli Stati Uniti. Proprio su questo tema erano stati fatti saltare i colloqui previsti per ieri, dopo che i raid israeliani sul Libano avevano ucciso quasi 50 persone. Nel pomeriggio Israele e Hezbollah hanno annunciato un cessate il fuoco. I bombardamenti però non sembrano essersi fermati. Allora, per gli ultimi aggiornamenti in studio Martina Stefanoni. Martina.
3: Buongiorno, sì, già ieri pomeriggio dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco i media libanesi e israeliani segnalavano ancora diversi raid nel sud del paese. Poi tra la mezzanotte e questa mattina, secondo l'agenzia di stampa statale libanese, almeno 5 persone sono state uccise dai raid aerei israeliani che hanno colpito una decina di località nel sud. Se gli attacchi dovessero continuare è probabile quindi che i colloqui tra Iran e Stati Uniti vengano nuovamente rimandati. Secondo le agenzie di intelligence statunitensi è probabile che il premier israeliano Netanyahu adotterà iniziative per ostacolare il raggiungimento di un accordo di pace tra Iran e Stati Uniti. Questo è quello che hanno detto all'amministrazione Trump e punterebbe a proseguire le operazioni contro Hezbollah in Libano. Ieri comunque, dopo l'annuncio del cessate il fuoco, Israele ha ribadito che non si ritirerà dal Libano del Sud, mantenendo le truppe fino a 10 chilometri dal confine israeliano, arrivando fino alle porte di Nabatieh. Medici Senza Frontiere ha diffuso in serata un comunicato denunciando la situazione nella città, dicendo che è devastante e aggiungendo che le equipe sul posto descrivono una situazione che assomiglia a una trappola mortale.
0: Grazie Martina. Il ministro degli esteri iraniani poco fa è tornato a insistere sull'importanza del Libano nel contesto dei colloqui, dicendo che Teheran è pronta a continuare il processo diplomatico con Washington se l'altra parte dimostrerà la stessa serietà e garantirà che Israele rispetti i termini del memorandum. In Iran intanto per le strade del paese la popolazione ha accolto con sollievo la fine dei bombardamenti, ma molti temono che sia solo una pausa temporanea. Michele Migone ha chiesto un'opinione all'attivista e premio Nobel per la pace iraniano Shirin Ebadi, sentiamola.
4: Io e altri iraniani siamo felici che i bombardamenti sono cessati. Quello che non riesco a comprendere è come gli Stati Uniti d'America ha potuto legare il destino di questo memorandum alla questione libanese, cioè la cessazione del conflitto in Libano. E com'è possibile che questa questione che il regime iraniano mette come condizione la questione libanese non possa far comprendere agli americani che il regime iraniano non intende cambiare atteggiamento nei confronti di altri paesi della regione?
5: Quindi immagino che per lei la decisione di Trump sia stata un errore.
6: نمیشه من بگم حتما اشتباهه برای این که
4: Non posso affermare che si tratta di un errore, dato che essendo vicine le elezioni midterm negli Stati Uniti, Trump aveva questa necessità di arrivare a una situazione di stabilità.
0: Guerra in Ucraina e bilancio sono i due grandi temi che hanno fatto emergere ancora una volta le divisioni tra i leader dell'Unione Europea al Consiglio Europeo conclusosi ieri, a partire dai tentativi di apertura di un canale di comunicazione diretto UE-Russia da parte della Presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa, il servizio.
7: La nuova sensazione di unità emersa dal Consiglio Europeo deve fare i conti con tutta una serie di questioni molto spinose per i 27 leader UE che nelle prossime settimane si rifletteranno nei lavori a Bruxelles. Servirà molta diplomazia per colmare le differenze, a partire dai possibili negoziati di pace con la Russia. L'apertura dei canali di comunicazione con Mosca da parte dell'entourage del Presidente del Consiglio Europeo Costa non significa che ci sia una linea comune su chi dovrebbe negoziare in futuro, ma nemmeno chi guiderà il processo, visto che Francia e Germania spingono sui formati ristretti, mentre Italia e Polonia li criticano apertamente. Delicatissimo poi il tema del prossimo bilancio UE post 2027. La frattura è evidente. Frugali, cioè nordici, Paesi Bassi, Austria e soprattutto Germania, che vogliono tagliare di molto gli stanziamenti proposti. Contro Mediterranea ed Est Europa, capeggiati da Italia e Spagna, che chiedono maggiori fondi nelle casse comuni. Al momento sembra difficile conciliare due posizioni così distanti. Sul commercio il nodo rimane la Cina. Da una parte indagini antidumping, agevolazioni economiche e uno strumento di diversificazione del commercio sono le opzioni preferite da Italia, Francia e Germania, ma diversi leader, lo spagnolo Sanchez su tutti, temono che una risposta dura possa lacerare un rapporto già di forte dipendenza. E poi c'è la questione Israele. È vero che il Consiglio non ostacola azioni contro gli insediamenti illegali in Cisgiordania, ma dalle conclusioni del vertice è sparito il passaggio sulle sanzioni ai ministri israeliani estremisti per l'opposizione di Germania e Ungheria, mentre la Spagna chiede lo stop all'intero accordo di associazione. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Lunedì è atteso il primo via libera al piano casa su cui il governo ieri ha posto la fiducia. Insieme ai salari, la casa è il principale tema di emergenza sociale nel nostro paese. Il piano del governo però è una goccia nel mare. Sono stati promessi 100.000 alloggi a fronte di circa 600.000 famiglie in attesa di una casa popolare. Non solo, l'esecutivo rinuncia a farsi promotore di un piano di edilizia popolare e promette incentivi ai privati che costruiranno alloggi con prezzi calmierati. Inoltre nel decreto vengono velocizzati gli sgomberi senza però prevedere soluzioni per chi perderà la casa. I sindacati degli inquilini sono molto preoccupati e lunedì manifesteranno a Roma. Ascoltiamo Sara Jainsford, giornalista esperta di politiche abitative.
8: In realtà una visione c'è, che è quella di finanziare i privati, cercare di creare un'offerta di abitazioni accessibili affidandola appunto al mercato, che non ha nessun interesse a soddisfare appunto queste esigenze. Non funziona, lo stiamo vedendo insomma già da tempo, eppure si persevera, no, in questa direzione. Questo piano è veramente estremamente problematico, perché intanto appunto la dotazione per l'edilizia pubblica è totalmente insufficiente per coprire appunto quello che di cui ci sarebbe bisogno per ristrutturare le circa 60.000 case popolari vuote per carenze manutentive in Italia. E però c'è tutto questo invece, la previsione di creare di fatto quelli che sono strumenti finanziari, anche con poi la vendita di quel patrimonio pubblico. Quindi un piano che, come al solito, così come quello per la creazione di alloggi per studenti, usa il tema del disagio abitativo come pretesto per sovvenzionare insomma diciamo il mondo edilizio privato, il mercato finanziario, per aprire il settore della casa a, appunto, alla speculazione finanziaria. Cioè la direzione insomma è sempre questa.
0: Da oggi e per tutto il fine settimana saranno 8 le città con bollino rosso per il caldo estremo, tra queste Milano, Bologna, Brescia, Firenze, Torino. Le temperature sfioreranno i 40 gradi con notti tropicali dove non si scenderà sotto i 28 gradi. Un'ondata di calore che durerà almeno fino a fine mese. Il Ministero della Salute ha invitato i cittadini, soprattutto i più fragili, i bambini e anziani, a non uscire nelle ore più calde della giornata, quindi tra le 11 e le 18, e ha attivato un numero verde, il 1500. È iniziato ieri a Potsdam in Germania il congresso federale del partito Die Linke e continuerà per tutto il weekend. Nella giornata di oggi verrà eletta la nuova leadership del partito. Tra i candidati c'è anche il vicepresidente del gruppo parlamentare al Bundestag, Luigi Pantisano, di origini italiane. Sentiamo il servizio da Berlino.
9: È figlio di italiani emigrati dalla Calabria in Germania negli anni 70 dello scorso secolo e ha vissuto di prima persona le umiliazioni e discriminazioni subite da uno straniero nel suo nuovo paese d'adozione. Una vita di privazioni, sacrifici e la separazione dai genitori, intenti a sgoppare dalla mattina alla sera per permettere ai loro figli un futuro migliore. Si chiama Luigi Pantisano, ha 45 anni e sarà il primo cittadino di origine italiana ad essere eletto alla presidenza di un grande partito nella storia della Repubblica Federale Tedesca, il partito della sinistra radicale Die Linke, che nei sondaggi incalza ormai gli stessi socialdemocratici e raccoglie fra l'11 e il 12% dei consensi, e questo con temi e obiettivi troppo a lungo trascurati dai socialdemocratici dell'SPD: la difesa dei diritti dei lavoratori e dello Stato sociale, l'opposizione al riarmo della Germania, la solidarietà col popolo palestinese e gli altri popoli oppressi, il diritto alla casa, l'antifascismo e la difesa delle minoranze, dai profughi fino a quelle della comunità LGBTQ. Un partito di sinistra degno di questo nome, insomma, e che sotto la guida di Luigi Pantisano e della sua copresidente Ines Schwettner intende riportare al centro del dibattito politico la difesa dei lavoratori e dell'immigrazione e del pacifismo antimilitarista, anche se per la maggioranza dei mass media tedeschi non sembrano questi i veri problemi più impellenti per il paese. Loro preferiscono concentrarsi sulle accuse di presunto antisemitismo mosse al Die Linke, che ha osato criticare come unico partito tedesco Israele per i bombardamenti sulla striscia di Gaza e Libano. Da Berlino, per Popolare Network, Walter Rauer.
0: In chiusura ai mondiali di calcio con i risultati delle partite giocate nella notte italiana: il Marocco ha battuto 1-0 la Scozia, il Brasile ha vinto 3-0 contro Haiti, la Turchia ha perso 1-0 contro il Paraguay ed è di fatto eliminata dalla competizione. Martina Stefanoni, Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio con le notizie. Ci risentiamo alle 10.30. Buona giornata e buon ascolto.
10: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
11: Popolare Network.

0: We Make Future, la fiera internazionale e festival sull'innovazione, intelligenza artificiale, tech e digital. Dal 24 al 26 giugno a Bologna Fiere ti aspettano oltre 100 eventi, formazione, business, incontri B2B, concerti e show. Vieni a costruire il futuro. Ticket su www.wemakefuture.it.
1: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
2: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
3: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
4: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
5: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
6: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
7: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
8: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
7: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
9: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
10: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
11: Vieni a trovarci oggi e tutti i sabati in via del Pratello dalle 8:30 alle 14.
12: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
13: Praticamente no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
12: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scam militante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.

0: E sabato 20 giugno, 9 e 33 minuti, dunque rassegna stampa di Radio Città Fujiko, che comincia con questo triste solitario final che è tipico dei lacchè e anche dei fazzolettini di carta che una volta usati si butta nel cestino. Succede alla nostra super primo ministro che si prende una trampata, è il caso di dirlo, dal suo mentore, quello che lei voleva come premio Nobel per la pace, che la tratta davvero come si usano trattare i servi. Questa cosa naturalmente ingiustificabile lui, ingiustificabile lei, però sta di fatto che i nostri giornaloni si schierano con l'orgoglio patriottico identificando la patria con la Meloni. Trump attacca, dura risposta di Meloni, questo è il Corriere. Il leader USA mai mi ha supplicato per una foto, la premier e poi ha detto mi fa pena. La premier inventa, l'Italia non implora, e spezzeremo le regne di la solidarietà di Mattarella, quale non fa subito sentire la sua vicinanza al primo ministro italiano, il gesto del capo dello Stato, una telefonata per dare solidarietà, questo, ma che bello. Lo scudo di Mattarella alla premier, il presidente dell'intervento, dopo gli insulti, la TV russa. Ovviamente qua c'è poi tutto il florilegio di articoli, tutti Trump, chi ce l'ha con Trump, alla buona ora. Ricordiamo che una volta lei si vantava di essere il ponte tra la Casa Bianca e l'Europa, la faccia del ponte. Diciamo che il ponte si è rotto e si è rotto anche il molare. Comunque, detto questo, e poi ci sono invece i retroscenisti. E non può mancare Verderami, il retroscenista d'oltranza del Corriere, noi e tutta l'Europa nel mirino del tycoon, perché la Meloni è entrata in ballo la patria. Verderami non è sufficiente, ti rimballo anche l'Europa, e quindi tra un po' ci saranno anche il mondo stesso. E poi abbiamo il giornale che, anzi, la verità. La verità, perché sono curioso, giornale della destra, stavolta si è rotta, è il volto della Meloni, eh sì, che tira fuori gli attributi. La Meloni reagisce al volgare attacco di Trump, mi ha implorato di fare una foto con me, mi ha fatto pena, con una durezza mai sfoderata dagli altri leader del paese di mira, e quindi il nemico non è Trump, ma è Macron, Starmer, eccetera, eccetera. Poi devo dire di più, c'è chi dice che la colpa è della sinistra italiana. Ora, la sinistra italiana è colpevole di tante cose, ma in questa roba proprio non c'entra assolutamente nulla, perché è tutta roba loro, è poco ma sicuro. Comunque, allora, la verità, si è inventato tutto, è accondiscendente solo coi nemici, ma la sinistra tifa per i tycoon. Ecco che improvvisamente la sinistra è filo tycoon, mentre la Meloni non è filo tycoon. Vedete come cambiano le cose. Ma andiamo allora invece a Libero. Libero ha 50, conosce 50 parole, no? E quindi usano di queste 50. Libero, Trump è un coglione. Questo è non era vero amore. Attacco frontale alla Meloni al G7, mi ha implorato di fare una foto, mi ha fatto pena. La secca replica della premier, sono allibita, si è inventata tutto. L'Italia non implora mai. Quindi e improvvisamente Sallusti dice che la sinistra, cioè anche io e Andrea che mi di fronte, eleggiamo Donald Trump come leader del campo largo. È una notizia questa importantissima, che solo Libero con le sue 50 parole sa gestire. E poi c'è il giornale che dice l'Italia non implora, e dà la voce alla Meloni. Allora, la premier invenzioni, ora teme la crisi, non è finita qui. Allora, l'Italia non implora, interviene su questo argomento Tommaso Montanari, e che ci dimostra nel suo intervento dal Fatto Quotidiano che in fondo tra Trump e la Meloni non c'è molta differenza, solo la differenza è scala, che Trump ha molti più bombardieri, missili, armi nucleari, la Meloni no. Perché la donna che non doveva chiedere scusa a chi? All'Italia, dice Tommaso Montanari. Perché è stata la stessa Presidente del Consiglio a dare il là, concludendo il suo patetico video messaggio con maschi e parole che ricalcano lo slogan ultrasessista di un noto dopo barba. Io l'Italia non imploriamo mai. Si ricordate, l'uomo Deni non chiede mai scusa. Quindi sullo stesso piano, da potenza a potenza, in un debordante dell'ego che farebbe preoccupare se oggi non facesse soprattutto ridere. Sì, perché quello che preoccupa il famoso pensiero unico, che non riescono, forse riescono a tacitare il mondo della politica, difficilmente riusciranno a citare il mondo della satira e dell'ironia popolare. Naturalmente a questo punto si tirano fuori tutte le trampate, e quante ce ne sono, quante ne volete, e il Corriere ne trova una: la storia riscritta da Donald, io più grande di Napoleone, lui non aveva gli aerei. In un libro la sua idea del potere gli piace essere accostato a Hitler e Stalin, quindi Trump è il nuovo grande nemico, una volta invece era difensore dell'Occidente fino a ieri l'altro. E poi abbiamo Ignazio La Russa, che mette in gioco il suo buon nome, e Ignazio La Russa è un uomo, un gentiluomo, quindi non puoi contestarlo. La conosco, non supplica Giorgia se si tratta i suoi diktat, e lui si è voluto vendicare, quindi è che Giorgia è troppo autonoma, questo è il concetto. E mentre Cacciari dice è un villano, e su questo poco ma sicuro che Trump sia un villano e un buzzurro, direi che è come dire, è come sparare su autoambulanza, volgarità, qui meglio non rispondere. L'opposizione, allora, il Corriere non è sufficientemente appagato al fatto che l'opposizione ha dato la sua solidarietà alla Meloni in questo fatto, in quanto così oltraggiata, che però dice oh, a questo punto ragiona sulla tua sudditanza agli Stati Uniti d'America. No, abbiamo Adriana Logroscino che col cronometro, opposizione vicina a distinguo, il sostegno di Schlein, ma dopo 8 ore. Ecco, la Schlein non si è stracciata le vesti per questa cosa, vero? È la sua colpa. La leader PD inaccettabile, però destra troppo remissiva con lui. Conte ricorda che voleva dargli il Nobel, questo è il quadro. E allora tutto questo viene ben siglato dalla prima pagina del quotidiano, del Fatto Quotidiano, la guerra delle ginocchiere.
1: Sì, questo titolo mi ha lasciato basito. Grazie Alfredo, buongiorno a tutte e tutti, ben ritrovati all'ascolto. Continuo su questa onda con il titolo della prima pagina del manifesto, che anche oggi è notevole. Independence Day, riferitosi alla Meloni e al governo italiano, e c'è anche l'intervento di spalla del direttore Andrea Fabozzi, che titola C'era una fan, la scoperta dell'amico americano. Dice: uscito molto male dalla guerra in Iran, Trump si è presentato così al G7, eccomi, sono io il capo, è stato il vertice in cui ha ottenuto di meno. Il presidente americano ha un bisogno compulsivo di raccontarsi come il più forte, il più potente del mondo, e una delle poche cose prevedibili di lui. Questo bisogno aumenta, banale riflesso psicologico, tutte le volte in cui va a sbattere, al contrario, contro la sua impotenza. Neanche questo accade di rado. La sua leadership non è che un desiderio di dominio, impulso non estraneo all'incapacità tattica e negoziale di un protagonista di molte sconfitte. Questo l'articolo che prosegue, dice così: per Trump, ma anche per le sue vittime, trattare può tradursi solo con implorare, è un sinonimo di questa cosa. Ancora un altro giornale, sempre questa la prima notizia su tutte le prime pagine, il leader americano, titola Repubblica, irride la premier, al G7 mi ha fatto pena, supplicava una foto con me, appunto, e qui poi subito si sottolinea come Mattarella con una telefonata cerchi di incoraggiare appunto la Meloni. C'è una vignetta, la solita di RLK, tutorial per la badante di Trump. È un tutorial che insegna come mettere un pannolino davanti alla bocca di Trump, non più in basso, e appunto dice: il pannolone va messo così per bloccare le questioni di carattere verbale che il premier americano spara ogni tanto in qualche modo, come ad esempio appunto queste dichiarazioni importanti. E c'è una preoccupazione in più che riguarda la premier, la nostra premier Meloni. Dice: la premier preoccupata, non credo finisca qui. C'è il no dei ministri a recarsi in America, a Washington, il 4 di luglio per celebrare appunto le questioni.
0: Non se ne accorgerà nessuno di questa assenza.
1: Esatto. capito, non funziona come Moretti quando non va alle feste, insomma.
0: Eppure Polito dice, commentatore del Corriere, che non, Trump ha sbagliato perché non ha fatto il gradasso con un qualche paese, diciamo così, del cassetto, no? Perché se forse l'avesse fatto, che so, con la Polinesia, vabbè, ci sta. E invece, dice Polito, Meloni è il capo di un grande, invece è il capo di un governo, di un grande nazione, membro del G7, della NATO, dell'Unione Europea, alleata storica degli Stati Uniti d'America, e da sempre fedele persino troppo all'interesse nazionale americano, cioè serva. Questo è quanto detto. Invece Daniele Capezzone ha un dubbio, perché dice Trump ha torto marcio, e poi è la sinistra dell'Unione Europea pure, cioè hanno tutti detto è la sinistra, ancora senti, non si capisce, comunque la sinistra ha torto marcio perché è nata di sinistra. Ma dice Capezzone, attenzione, la 7 avrebbe dovuto farci ascoltare l'audio originale, non un doppiaggio. In una conversazione il tono è tutto, e può mostrare la differenza tra una smargiassata, una cacofonata sgradevole, insomma, e un'offesa sanguinosa, anche perché è perlomeno distorsivo tradurre I to feel sorry con farmi pena. Ma diciamocelo, dopo una giornata di litro 20, ormai il danno è fatto. In ogni caso, nella serata di ieri lo stesso Trump, anziché spegnere il fuoco, lo ha rattizzato con nuova polemica fiammeggiante. Quindi Capezzone ha provato a dire che è la 7, che è comunista, e che, però invece poi interviene Trump nella serata: non voglio Meloni come fans, era una mia grande sostenitrice, ha detto il presidente americano, ma non la voglio come sostenitrice perché non c'era né lei né la NATO quando bisognava occuparsi della stretta, dello stretto di Hormuz. Questo è il quadro. Allora c'è Franco Cardini, lo storico, che è troppo serio per prendere la Meloni per come andrebbe presa, e la prende seriamente. Questo e Lorenzo Giarelli lo intervista dal Fatto Quotidiano: la premier è stata troppo filo americana, ora dovrebbe guardare la Cina e i BRICS. Quindi il rapporto con Washington si è rivelato una trappola, dice Cardini, e nemmeno la sua gente è così tanto trantista. Ma appunto Cardini sbaglia perché la prende troppo seriamente. Per capire il tono basta leggere il Fatto Quotidiano, il giornale, che ci dice: Giorgia fa il pieno di like e follower, sono altri 135.000 i follower, solo che 130.000 dicono sei ridicola, questi follower. E insomma questo è quello che arriva.

0: E con la Marcia Iacchettoni accantoniamo anche noi questa vicenda che è stata tra il ridicolo e il tristissimo, che allora fosse il mio argomento, come sempre quello non in file di politicamente corretto di Natangelo, make grande figura di merda. Questa è la traduzione col cappellino. Ma andiamo invece alla tragedia medio orientale, perché ovviamente noi sappiamo come Israele intende tregua. Si deve bombardare, uccidere, anche per di più, anche per in questo momento far naufragare l'accordo che in teoria, leggiamo, se non c'è un altro bombardamento, un altro rinvio, abbiamo, racconta il Flash Agenzia, il ministro degli esteri iraniano Arabsky è atteso oggi in Svizzera. Lo riporta il sito Axios citando fonti ben informate. In precedenza aveva riferito che l'inviato speciale della Casa Bianca, Witkoff, è in viaggio mentre è già arrivato in Svizzera Kushner, genero del presidente USA Trump. Dovrebbero quindi tenersi oggi i colloqui tra funzionari americani ed iraniani, i primi dopo l'intesa firmata nei giorni scorsi per mettere fine al conflitto. Al centro of round dei negoziati sarebbe il nucleare iraniano, uno dei punti spinosi. Tutto questo naturalmente poi spiega anche la stizza di Trump, che avendo perso clamorosamente nella guerra nel Golfo cerca qualche capo espiatorio e allora se la fa col primo che passa, in questo caso la Meloni o l'Unione Europea. Comunque, Golfo minato, e parliamo dei crimini di Israele. Libano, 12 raid sulla tregua, slittano i colloqui in Svizzera. È Gia Carino che parla con dal Fatto Quotidiano sul Golfo minato. Israel Katz, che è il ministro degli esteri, quindi non è uno qualsiasi israeliano, l'IDF rimarrà nella zona di sicurezza del Libano, si è riegata senza alcun limite di tempo, cioè è un'occupazione militare. Questo altro che zona di sicurezza o altre balle del genere, questo là, quanto arriva. E poi si dice però, questa volta Trump è davvero arrabbiato con Netanyahu, ne canta 4. Sì, ne canta 4, però ancora una volta Trump è Trump, perché leggo con Riccardo Antonucci, Trump e Netanyahu mai così in disaccordo, non sugli affari militari. Quindi la fusione della difesa. C'è un nuovo step, un nuovo passo. Al congresso due progetti di legge per unire l'industria di intelligence tra USA ed Israele, e Elbit costruirà il cannone M109 proprio in America. Questo è il dissidio tra Trump ed Israele. Comunque, Israele ed Hezbollah cessate il fuoco, il 007 USA con Bibi la tregua rischia. Succede che l'esercito israeliano, alla faccia della tregua, voleva avanzare in territorio libanese, viene centrato un carro armato con un razzo di Hezbollah, muoiono 4 soldati tra cui un generale, un ufficiale, non so chi, e allora Israele dice con la voce di Ben-Gvir, di Smotrich, dovrà bruciare tutto il Libano. Questo è con la solita logica dei nazisti, della rappresaglia. L'annuncio, ma continuano i raid delle stragi. Trump, non daremo soldi a Teheran. Allora che memorandum è firmato? Questa è la domanda. Comunque, il fronte interno, il presidente USA è assediato da chi è nel suo partito è contrario all'accordo, e questo è molto pericoloso, perché messo alle strette, Trump, per quanto controvoglia, potrebbe riaccendere la guerra. Nel frattempo uno dice, speriamo che Israele si ribelli, che la strategia israeliana mostri i suoi anticorpi, e ci sono gli anticorpi, purtroppo sono minoranze gloriose ma abbastanza isolate, perché leggiamo che ora Netanyahu è un rivale alle prossime elezioni di novembre. L'ex generale Isaac Kot lo supera nei sondaggi, di origine marocchina ha perso un figlio in quel di Gaza, quindi si può votare o Netanyahu o il generale dell'IDF, vedete voi se uno preferisce la padella o la brace. Mentre dall'altra parte, sull'altra parte intesa come Teheran, il negoziato viene così descritto da Greta Privitera del Corriere della Sera: il pragmatismo dei Pashdaran, ringraziamo i negoziatori, Khamenei e Pereschian uniti, ma la pace credono in pochi. Questo è effettivamente ancora tutto un erto, un monte da salire, ma noi speriamo che la cosa, il miracolo, si realizzi. Quindi però chi spera invece che il miracolo non si realizzi, chi è? È sempre lei, Fiamma Nera Stein, che è la voce diretta di Ben-Gvir Smotrich sul giornale. Il rischio di lasciare da solo Israele a difendere i diritti di tutto l'Occidente, quindi io e Andrea siamo difesi dall'IDF, questo altrimenti noi chi ci difende se non Smotrich, Ben-Gvir, Netanyahu? Lo Stato ebraico fa il lavoro sporco per tutti, e quindi se fa il lavoro sporco giriamoci dall'altra parte, questo è quanto.
1: Sì, per parlare di Medio Oriente in fiamme, di Libano, il resto del Carlino ci fa appunto presente di come stanno gli accordi Stati Uniti-Iran, ovvero una cornice senza niente dentro e 60 giorni di tempo per parlare, i colloqui comunque slittano tra USA e Iran, saltano a causa dei raid che Tel Aviv compie in Libano appunto. E il resto del Carlino ci fa presente questa situazione. L'esercito israeliano colpisce 80 obiettivi, almeno 47 sono i morti. Teheran condanna gli attacchi e i negoziatori sono al lavoro per una nuova data per la ripresa delle trattative, ma intanto le cose slittano e c'è la lista della spesa che giustamente il Carlino ci fa i conti in tasca e vediamo che comunque le scorte sono al limite già dalla metà di aprile e 190 milioni di barili sono stati il calo delle scorte mondiali con i livelli più bassi a partire dal 1990 e ancora il prezzo del greggio passa dai $126,41 e il Brent la quotazione più alta che si è registrata in questi quattro mesi, mentre al momento siamo intorno agli $80 con un calo del 37%. E spunta un analista dell'Istituto Affari Internazionali, lei si chiama Fantappié, è responsabile del programma Mediterraneo, Medio Oriente, Africa, e dice il Libano potrebbe diventare il terreno di compromesso tra Iran e monarchie del Golfo. La striscia di Gaza è coinvolta comunque in questi accordi e infatti la giornalista Marta Ottaviani chiede appunto a Luisa Fantappié, questo cessate il fuoco potrebbe favorire anche una soluzione per Gaza, risponde, può creare condizioni più favorevoli ma non basta. La questione di Gaza era irrisolta già prima dell'ultima crisi regionale, se il memorandum reggerà, se continueranno le pressioni americane su Israele, se l'Iran lavorerà per ricostruire i rapporti più stabili con i paesi del Golfo, potrà aprirsi uno spazio diplomatico più ampio. Tuttavia il futuro di Gaza dipenderà soprattutto dalla politica interna israeliana e dagli equilibri che emergeranno dopo le prossime elezioni. Il dossier palestinese resta il più difficile da affrontare, probabilmente sarà anche l'ultimo a trovare una soluzione, no? E questi se bloccano effettivamente tutte le questioni anche di carattere morale. Ricordiamo, ma non è una notizia che compare su tutti i giornali, ma c'è su Repubblica un trafiletto di 20 righe a cura di Concita Di Gregorio che ci parla della flottiglia, fra virgolette nera, ovvero la flottiglia di terra dei magrebini a cui si sono aggiunti altri collaboratori internazionali dove ci sono ancora due italiani fra gli altri, fra i 10 che sono dentro le carceri, appunto uno è Nico Centrone, insegnante di Molfetta, videomaker innamorato della politica e dei diritti umani, e l'altra italiana è Nico, si chiama Dina Alberizia. Nico e Dina si erano staccati con altri 8 attivisti per porgere una lettera in cui chiedevano il permesso di passare alla frontiera libica. Anche nel 92 a queste latitudini il coraggio non mancava, e poi fare il riferimento a un don nella marcia della pace a Sarajevo, il vescovo davanti a 500 persone al suo fianco, a Molfetta e in altri comuni d'Italia sono comparse le bandiere per chiedere la libertà appunto di questa flottiglia nelle carceri libiche in questo momento. Parla sempre il quotidiano Repubblica delle imboscate e del generale colpito, così i miliziani mirano più in alto. Si parla appunto in questo articolo di Gianluca Di Feo, dell'israeliano Ben Shimon, il comandante del 51esimo battaglione ucciso in Libano, quindi insomma ci sono i fan delle due fazioni opposte che risultano presenti in questo articolo. è sempre Daniele Castellani Perelli che ci parla appunto dei soldati israeliani uccisi in Libano, i raid contro Hezbollah, e nel sud la mediazione di America e Qatar. Ma Ben Gvir dice si augura che tutto il Libano bruci inesorabilmente, come vendetta globale, appunto. Chiudo parlando dei negoziati, riprendendo il quotidiano Il Manifesto. Dice: Tel Aviv rinvia il negoziato, solo Trump lo può sbloccare. E compare anche una dichiarazione di J.D. Vance che lo ha fatto capire: due terzi delle armi israeliane, ha sottolineato, che arrivano da, appunto, dall'America. Questo è quanto. E poi si parla di censura, e nonostante Israele stia applicando la censura in patria, dice, secondo un'inchiesta della rivista palestinese 972 Magazine, la censura militare alla stampa non allenta la presa. Nel 2025 è intervenuto in 2 articoli al giorno in media. L'unità di censura dell'intelligence militare è intervenuta su 4.974 articoli, un bilancio inferiore nel 2024 è ancora più inferiore nel 2023. Dei 5.000 contenuti censurati è stata vietata del tutto la pubblicazione per quasi 1.000. A monte sta la legge israeliana che obbliga i media a sottoporre a controllo i propri contenuti secondo regolamenti d'emergenza. Sempre l'emergenza che ritorna fuori, vecchi quanto lo Stato di Israele. Nel tempo la definizione di sicurezza del censore si è costantemente allargata a temi come la detenzione amministrativa dei prigionieri palestinesi e i luoghi colpiti dai missili.
0: Eppure siamo matti, perché non ci rendiamo conto, come ci avverte il giornale, che c'è l'infiltrazione musulmana in Italia. E quindi abbiamo pericolo islamista dal giornale. Annun confermato il carcere e legami col ministro di Hamas. Il tribunale di riesame di Genova non libera nessuno dei 4 accusati di terrorismo. Tra i fondatori dell'associazione Propal c'è Abu Obaida, vicino agli jihadisti a Gaza. E dice, contento di questo giusor dal giornale, smontato anche l'ultimo argomento di Propal, la decisione del giudice è arrivata senza far processo a prove israeliane. Cosa che invece denuncia contropiano. Di nuovo in custodia cautelare Annun e gli altri palestinesi detenuti per volere di Israele. Ricordiamo che questi soggetti, considerati non estranei ad Hamas, cioè quelli che hanno avuto i contributi, hanno ricevuto fondi anche dall'OPEC e dall'ONU, e che la natura terroristica è indicata solo da Israele. Infatti tutto il ragionamento poi del giornale nasce da questa natura terroristica legata da Israele, perché leggo dall'esame dei giudici dei profili Facebook a lui ricondotti ad Annun, inoltre emerge che oggi ricopre la carica di vicepresidente del Dipartimento di Sindacati Professionali di Hamas, ma anche quella di presidente del blocco islamico dell'Unione degli Ingegneri ed è membro del Consiglio dell'Unione degli Ingegneri. Quindi, secondo il giornale, tutto ciò che è palestinese è terrorista. Infatti, poi qual è l'accusa? Come ci segnala un riquadro sempre giornale, secondo i documenti i fondi sarebbero stati destinati a 21 figli dei martiri di guerra, ovvero i soldati ribrigati dall'Aqsam. Quindi, i figli di quelli di Hamas uccisi non sono orfani. Sono piccoli terroristi e quindi che muoiono anche loro. Questo è il principio che ispira questo ragionamento. Ma andiamo allora, sempre parlando di repressione, a processo per la manifestazione pacifica. Leonardo vuole i soldi, danni d'immagine, perché c'è questo corteo a Roma, da Rojava alla Palestina, Leonardo assassina. Uno striscione di un primo corteo. E quindi, se c'è di mezzo Leonardo S.P.A. basta poco per finire sotto processo. Simone Riccardo, due attivisti sui 45 anni, si trovano martedì 23 alla Sbarra Roma per una manifestazione che più pacifica non si può. Erano tra i circa 50 che il 18 dicembre di 2 anni fa, mentre gli israeliani facevano a pezzi Gaza, i nuovi padroni filo-turchi della Siria minacciavano i curdi del Rojava, andarono a protestare allo stabilimento del colosso armiero, diciamo qui sulla via Tiburtina. E questo era appunto il primo striscione, l'altro era contro l'apartheid Palestina Libera ed un mini corteo nei vialetti interni allo stabilimento. Allora dice Leonardo vuole i soldi perché ha avuto danni d'immagine, l'immagine dei cannoni, che voi sapete come si dice. Allora tutto questo però si contrappone comunque una concezione popolare di difesa degli oppressi, che trova anche nella cultura spettacolo di Bologna questa sera. Proprio dal Corriere Bolognese trovo e leggo: la musica per noi in Palestina è vita e sopravvivenza. Stasera in Piazza Santo Stefano a Bologna il concerto è il Festival Suoni di Pace. E allora si parla con Edouard Said, rappresentante del Festival dei 12 studenti palestinesi, quindi prigionale, esso stesso un terrorista, va da sé. Quindi ci può raccontare della genesi del conservatorio Edouard Said? Il conservatorio è uno dei poli principali di riferimento per l'educazione musicale in tutta la Palestina. Ha 2000 studenti e con attività sia nella West Bank che a Gaza. Allora sei reo confesso. L'obiettivo è sviluppare le qualità dei giovani musicisti anche a livello internazionale. E quanto può essere utile la musica come forma di resilienza e come elemento identitario di un popolo in un momento così tragico? Per noi, dice lui, la musica è lontana dall'essere un semplice intrattenimento, è a tutti gli effetti un'espressione di vita che fa capo ad una tradizione che affonda le radici nella storia del nostro popolo, sia in condizioni di stabilità che in fase di occupazione. Occupazione, si chiama zona di sicurezza, dai, andiamo avanti. È una forma di resilienza e di sopravvivenza per assicurare che la nostra identità culturale possa venire tramandata. La musica è lo strumento più forte attraverso le varie generazioni, diversi periodi storici. Questo è quello che arriva. Spostandomi invece sull'altro fronte, vado sull'Europa, che è veramente un covo di belligeranti, perché si apriva la possibilità, anche qualche passo timido, non di tregua, ma di rapporti, sapere cosa dice il nemico, che subito la signora von der Leyen, la Callas e tutti gli altri mettono il freno. No, Costa non può parlare con Putin. C'è chi dice si parlerà a tempo debito e c'è chi dice non si parlerà mai, lo dice Macron, perché noi siamo alleati con l'Ucraina e quindi con la Russia non parliamo. Quindi la Francia è in guerra con la Russia, anche se poi viene negato il livello così diplomatico. E allora di diplomazia parla Francesca Basso dal Corriere. La diplomazia divide ancora l'Unione Europea e scontro sui contatti con Mosca. Parigi e Berlino attaccano il Presidente del Consiglio Europeo. Italia e Polonia stanno con Costa. Questo. Mentre il consigliere Zelensky Podolia, che poi è venuto in disgrazia e poi è tornato su, insomma, vabbè, lasciamo perdere. Russia vulnerabile, ora va costretta a negoziare, l'Europa diventi protagonista. Non si capisce in che cosa, perché se va a sentire Putin non si può. Questo è quello che arriva su questo versante succede. Mentre dice il Fatto Quotidiano, giù la maschera, i leader dell'Unione Europea divisi sul negoziatore per Kiev. Macron e Merz fanno muro contro Costa. La cena, c'è cioè la cena delle beffe, l'Italia a Bruxelles, Zelensky sta zitto, perché vedi i due litigare, dici, boh, io vero.
1: Sì, effettivamente, come hai appena testimoniato sui tuoi quotidiani, gli scontri verbali si sprecano insieme alle bombe sul territorio. Infatti anche Claudio Tito e Gianluca Di Feo sulle pagine di Repubblica ci spiegano che nell'Unione Europea c'è uno scontro, poiché Antonio Costa, inviato da Putin contro il parere negativo di Parigi e di Berlino, e appunto c'è un conflitto verbale anche fra Zelensky e Lukashenko, che si accusano reciprocamente per quello che riguarda i ripetitori che guidano i droni contro l'Ucraina e contro invece lo stato avverso. E appunto di armi high tech ma di poca protezione c'è un articolo appunto che parla di Mosca e di Putin, e c'è una fotonotizia della nuvola di fumo alla periferia di Mosca dopo l'attacco ucraino a una grossa raffineria nella periferia della capitale russa, che mostrano come tutto il territorio russo sia nel mirino e mostrano anche come le difese contraerei siano inefficaci, a volte anche persino dannose. E c'è un articolo, un piccolo trafiletto che ci parla di una polemica tra Polonia e Zelensky, e la Polonia ritira attraverso il presidente polacco Karol Nawrocki, che ha revocato al presidente ucraino Zelensky l'ordine dell'Aquila Bianca, la più alta onorificenza della Polonia, sullo sfondo delle tensioni legate alla memoria storica condivisa fra i due paesi. L'onorificenza era stata conferita a Zelensky nell'aprile del 2023, ma poi il clima è cambiato dopo che alla fine di maggio il presidente ucraino ha deciso di intitolare un'unità militare all'esercito l'esercito insurrezionale ucraino, organizzazione nazionalista della seconda guerra mondiale, ritenuta in Polonia responsabile di morte di oltre 100.000 cittadini polacchi. E, insomma, una questione di carattere politico che si interseca.
0: Amici dell'SS, insomma.
1: Esatto, esattamente, amici dell'SS e indegni di ritirare un premio a favore. Appunto, ultimi articoli, si tratta del quotidiano Il Manifesto, che parla di migranti nei paesi terzi, ma l'articolo che si occupa della guerra in Ucraina appunto parla di Bruxelles e tramonta un'ipotesi di procedura accelerata per far entrare Kiev nell'Unione Europea. Sabato Angeri ci fa sapere che appunto Rob Jetten, il secondo giorno di vertice a Bruxelles, dice: sono abbastanza indicativi del clima che si respira. Ieri si è più volte sentito nominare l'attuale presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa come possibile mediatore unico dell'Unione Europea con la Russia. A dirla tutta, Jetten ha anche parlato di dibattito molto costruttivo, ma sappiamo che questa accelerazione è stata vissuta come uno sgarbo da Francia e appunto Germania. Zelensky minaccia la Bielorussia, via ripetitori di droni russi e insomma scaramucce che arrivano di qua e di là dal fronte di questa guerra europea.
0: E allora, grazie all'Indipendente, vediamo con uno sguardo cosa succede in America Latina. In Bolivia, la rivolta di cui non si parla. Da 50 giorni i contadini bloccano tutto. A nulla stanno servendo le misure riparative e deterrenti che il governo di Rodrigo Paz sta mettendo in atto, tra rimpastri dei ministri proposti di legge ritirata e stato di eccezione. Cioè è stato con il coprifuoco, eccetera. Le proteste popolari in Bolivia non si arrestano, ma anzi assumono i contorni di una vera e propria insurrezione. Le richieste sono esplicite: completa dimissione dell'intero esecutivo e ritorno alle politiche sociali in vigore prima che il governo neoliberista vincesse le elezioni. Nei giorni scorsi il governo ha aperto il dialogo con i sindacati, invitando la COB, la centrale operaia boliviana, che è il principale sindacato del paese, quello che a suo tempo venne fondato da Evo Morales, invitando la COB a trattare. I leader sociali e i contadini delle restanti sigle hanno tuttavia escluso qualsiasi forma di dialogo con il governo e messo in guardia la stessa COB. Qualsiasi accordo raggiunto con l'esecutivo PAT che non abbia l'esplicito accordo dei gruppi mobilitati sarà considerato assolutamente nullo. Mentre succede che i nostri giornali impazziscono solo per Pina Picerno, che ha lasciato il PD per andare con Calenda nello spazio pubblico, ma anche per Andy Burnham, che è il sindaco di Manchester, che ha vinto le primarie ed essendo un blairiano doc viene visto come il salvatore della patria, come se i guai dei laburisti inglesi fossero per i loro cedimenti neoliberisti, non il contrario. Ma detto questo, Baran, vittoria sfida Turner, ma il premier resiste alle pressioni. Il trionfo del re del nord, che già questa definizione fa orrore comunque, che ora vuole Downing Street verso il duello interno al Labour Street. Questo è anche il giornale, dice: Baran trionfa e lancia la sfida Turner, io l'ultima chance Labour fatti da parte. Il sindaco di Manchester vince le superlative e torna in Parlamento. Ora vuole la leadership e il duello con Farage. Naturalmente, ancora una volta, chi si propone come grande centro, beh, cerca lo spauracchio fascista per dire: votate a me, il meno peggio. E infatti così vincono sempre i fascisti.
1: Anche Il Manifesto si occupa appunto di Gran Bretagna, ma anche di Cuba. In Gran Bretagna appunto si fa presente che probabilmente è stato trovato un nuovo candidato per far risorgere i Labour e per sbaragliare Farage. Ora appunto Barham vuole Downing Street, ma appunto Starmer non è ancora pronto per il cambio nonostante la sua sedia stia scricchiolando e c'è un botta e risposta fra Starmer e Andy Barham. Starmer dice: gli elettori hanno preferito la speranza alla campagna dell'odio, quella appunto dei neri di Farage, e per il partito laburista invece Barham gli risponde: questa è l'ultima occasione per cambiare e noi la coglieremo. Mentre invece per quello che riguarda Cuba, riformarsi per non morire a Cuba, il privato ora è diventata legge, su una lettera scritta da Raúl Castro, che auspicava nel più in fretta possibile a Cuba l'intervento dei privati, e ora però Raúl Castro vive sotto scorta per non fare la fine di Maduro, lo dice Roberto Livi appunto sulle colonne del giornale Il Manifesto, e ci ricorda anche che il Parlamento europeo ha approvato la mozione Rubio, una mozione contro l'isola di Cuba, che questa risoluzione condanna unicamente il governo cubano, ma e neanche una parola sull'assedio degli Stati Uniti. E appunto questo è quello che ci racconta il quotidiano Il Manifesto sulle triste sorti di Cuba di questi giorni.
0: Che non stupisce, perché Rubio è capo della mafia di Miami e quindi vuole rimettere le mani su Cuba come al tempo di Batista. Ma chiudiamo i servizi della larga pagina internazionale con due notizie. La prima riguarda ancora dei nuovi raid israeliani nel sud del Libano, altri nuovi, nonostante il cessate il fuoco annunciato il giorno precedente tra Israele ed Hezbollah. Gli attacchi hanno causato la morte di 5 persone, dice l'agenzia di stampa ufficiale libanese NNA. Vengono colpite una decina di località dopo mezzanotte, nelle prime ore del mattino, 3 morti ad Arab Salim, una vittima del Zahrani e un'altra ad Uveir, a seguito dell'attacco di un drone all'ingresso della città. Questo è sempre Israele. Mentre parliamo di armi, per cui due giornalisti, tra cui Linda Maggiori, autrice di inchieste sul business delle armi, vengono escluse da un convegno di Confindustria Reggio Emilia sulla conversione bellica dell'industria civile. Allora ascoltiamo il suo racconto.
2: Venerdì c'era questo convegno organizzato da Confindustria Reggio Emilia, fondamentalmente il titolo era Aerospace e Difesa, nuove regole del gioco. Quindi in qualche modo si parlava esplicitamente anche nella descrizione del convegno di riconvertire l'industria dell'Emilia Romagna alla difesa, al comparto della difesa, e quindi le nuove prospettive di sviluppo. Invitato tra i relatori c'era un dirigente di Leonardo SPA, e quindi insomma l'argomento mi interessava molto e mi sono iscritta, accreditata, registrata, sono stata accettata con una email di conferma, e quindi il venerdì pomeriggio mi reco a Reggio Emilia. Con me c'era un altro giornalista, Flavio Novara di Schermia News, e siamo entrati, ecco, inizialmente ci hanno fatto entrare, ci siamo seduti nella sala. Dopo pochi minuti però abbiamo visto che comunque stavano un po' parlando tra di loro, addetti stampa, con il direttore di Confindustria Reggio Emilia, e insomma poi sono venuti, si sono avvicinati e ci hanno fatto gentilmente uscire, dicendoci che non eravamo associati a Confindustria, e quindi quello lì era un incontro unicamente per associati. E noi abbiamo detto che nella registrazione, comunque nella descrizione dell'evento, c'era scritto pubblico, evento pubblico, e tra l'altro ci avevano anche accettato. E ci hanno detto che è stato un errore loro, hanno detto no, colpa nostra, scusateci, ma questo è un evento soltanto per gli associati. In realtà, mentre noi eravamo fuori, sono entrati degli altri giornalisti di testate locali, che evidentemente non erano associati a Confindustria, e quando io ho chiesto perché loro possono entrare e noi no, ci hanno detto perché loro sono stati invitati. Io ho chiesto sempre al direttore di Reggio Emilia, di Confindustria Reggio Emilia, se potevamo almeno intervistare in separata sede i relatori, e ci hanno detto assolutamente no, non vogliono essere intervistati, perlomeno da noi, perché il giorno dopo compare sulla Gazzetta di Reggio Emilia e su Reggio Online comunque ci sono un paginone relativo a questo convegno con interviste ovviamente programmate, e loro erano appunto i giornalisti invitati. Quindi...
3: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. La rotta dell'informazione.
0: Parlando di ambiente, urbanistica, in questo caso anche di turismo e mobilità, il Corriere della Sera di Bologna ci parla del caso Ryanair che divide la città. Il comune dice ne su sconto la compagnia, come ha chiesto Ryanair, per non dislocare i voli tra Parma, Forlì e Piacenza, se non vado errato. Ma gli albergatori, per questa città che vive sul turismo e sull'overtourism, così si distorce la concorrenza. Questo è quello che arriva dal Corriere della Sera.
1: Sì, effettivamente quella dei prezzi e delle richieste di Ryanair per quello che riguarda la nostra regione è veramente quasi scandaloso. Ma le notizie sull'ambiente oggi sono latitanti, a parte quella del bollino rosso per 8 città appunto fondamentali per l'Emilia Romagna, per temperature che arriveranno anche ai 40 gradi nei prossimi giorni. C'è un'indicazione di un festival la prossima settimana tra il 26 e il 27 giugno, un'iniziativa in Piazza Minghetti a Palazzo Pepoli, torna una fiera agroalimentare, agroecologica, si chiama Agrofutura e sta lanciando le radici per pensare al domani.
0: E allora tu già anticipavi il tema del caldo, che naturalmente fa sentire i suoi effetti, per cui leggo dalla pagina del Fatto Quotidiano: incendi in Sardegna, allarme Sicilia e Puglia. Una grave ondata di roghi sta interessando la Sardegna. Nella giornata di ieri divampano oltre 30 incendi in tutto il territorio. Per contrastare l'avanzata, il Corpo Forestale ha disposto in via sul campo delle squadre di gruppo analisi uso del fuoco per anticipare le fiamme e poi quindi cercare di ridurne la potenza. Questo è quello che arriva dal versante. C'è questo bollino rosso nelle città, insomma, tutte quelle del centro-nord, per cui troviamo che ci sono Milano, Bolzano, Rieti, Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino. Quindi per chi sta al mare magari c'è un po' di frescura, ma per chi rimane in città allora abbiamo questo pezzo, Summer in the City, di Love Spoonful.

0: Summer in the City, l'estate in città. Tra l'altro domani inizia l'estate, il famoso equinozio d'estate. Ma la politica, allora, abbiamo Lega, prima mossa di Salvini per la tregua nel partito, la cabina di regia parte subito, anche Zaia e Fedriga tra i 19 esponenti dei territori, capogruppo non ci sono però, e allora la moneta di scambio della Lega per la pace sa mettere Salvini al posto di Piantedosi al Viminale, ministro degli interni, perché possa dare un po' di botta ai migrati, quello costa poco, i treni arrivano in orario, comunque però Piantedosi al colle, Mattarella secondo il Fatto Quotidiano blinda il Viminale da Salvini. Per quanto riguarda il Gerard Vannacci, da nord a sud vediamo che la feccia nera fa boom nella terra di Zaia and Company, quindi il regionalismo di Zaia fino a un certo punto. Tra le regioni con più adesioni c'è il Veneto, già 40 amministratori locali, c'è Gio Formaggio, ex di Fratelli d'Italia, mi sento a casa, non ridere, il generale ci chiama tutti camerati. Queste, noi oggi rappresentiamo lo scarto e la feccia e siamo orgogliosi di essere tutti i vari riciclati possibili e immaginabili, ben salgono sull'arca di Noè, dove stanno le bestie, questo e quanto. Ma Vannacci sfila Firenze, la sindaca lo attacca, ma c'è anche, loro erano un po' centinaia, sono migliaia di persone che invece scendono in piazza contro il fascismo risorgente, questo e quanto. E poi possiamo guardare ancora l'ultima cosa che riguarda la vicenda di Bologna, perché proprio a Bologna c'è questo elemento per cui il Campo Largo si ritrova alla festa della FIOM, è quella che fa sempre fuori Corticella, per chi conosce Bologna sa dov'è, c'è Laine Conte sul palco FIOM dalla folla un boato contro Renzi, popolarissimo, alla festa dei sindacati leader PD 5 Stelle e Sinistra Italiana impegnano a non rompere la coalizione e a governare per tutti con 5 anni. E quindi ci dicono quelli del Campo Largo, aperto a tutti purché il programma è questo, e dice ai 5 Stelle Matteo, inteso come Renzi, non può guidare il centro.
1: Sì, effettivamente anche il manifesto ci parla appunto di questo palco della CGIL a Bologna, dove compaiono i tre, la triplice alleanza, il Campo Larghissimo, Schlein, Conte e Frattoiani alla festa delle tutte blu, e appunto la frase più ricorrente è basta errori come il Job Act di Renzi. E ancora si parla di Melonellum, ovvero la nuova legge elettorale, in programma l'approvazione in Parlamento. Ebbene, si pesta i piedi da sola, ovvero occorre adesso rimuovere le diciture delle vecchie elezioni come Salvini premier e Berlusconi presidente, ovvero al bando nei simboli di Lega e Forza Italia le candidature per la presidenza. Questo era il quotidiano Il Manifesto. Parliamo delle pagine locali di Repubblica, dove anche qui si parla di essere uniti con chi lotta con i lavoratori, uniti con questi tre del palco della CGIL. Bonaccini invece punge l'ex vice Gualmini, dice è stata eletta due volte col PD e resta nel mezzo, e in questo momento aiuta la destra, lei, l'europarlamentare Elisabetta Gualmini, dalla quale parla appunto come possibile candidata a sindaco per Azione a Bologna per le prossime elezioni del 2027.
0: Velocemente un volo sui diritti, e non sono cose di poco conto peraltro. Riccardo Bruno dal Corriere della Sera: braccianti arsivivi, quelli chiusi dai loro caporali nella macchina e bruciati. Spunta una vecchia denuncia, i collegamenti con uno dei caporali arrestati, quindi figure ben note. Matera, inchiesta aperta un anno fa dopo lo sfogo di due bengalesi. Nelle carte, guarda un po', la stessa azienda, quella che è regolarissima, quello che lei antice, è tutto regolare. Mentre parliamo di questioni che sono legate alla misoginia, per cui andiamo a pagina 42, in quella della cultura,

e 7 erano i morti già nel 2022, e questa è la sindrome del poliziotto pigro. Questa era la notizia, ma riprendendo il discorso

0: yucali.it. Scopri di più su www.yucali.it.
1: Dal 29 giugno al 3 luglio torna fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna Manifesta, la festa della CGIL di Bologna. Mercoledì 1 luglio, il Novecento e le sue storie, alla presenza del segretario generale della CGIL, Maurizio Landini. Ogni giorno dibattiti, film, spettacoli, concerti, buon cibo e birrette. Manifesta, la festa della CGIL di Bologna. Dal 29 giugno al 3 luglio fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna.
2: We Make Future, la fiera internazionale e festival sull'innovazione, intelligenza artificiale, tech e digital. Dal 24 al 26 giugno a Bologna Fiere ti aspettano oltre 100 eventi, formazione, business, incontri B2B, concerti e show. Vieni a costruire il futuro. Ticket su www.wemakefuture.it.
3: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Qui al bar, che noia la sera mettersi qui al bar.
1: Che noia qui al bar.
0: Come entro? Ci trovo il Maffini che è sempre depresso. Fra sospiro, un lamento, un espresso. Ha negli occhi l'infelicità.
1: L'infelicità.
0: Poi c'è l'Aldo, i Turchetti e il Carmelo. E un balordo che chiamano Dante. Dice lui che fa il rappresentante. Di che cosa? Nessuno lo sa. Ma per...
2: Va ora in onda il Polverone Magico, speciale Scuole alla Radio, a cura di Associazione Culturale Jucali APS, gruppo Media allo Scoperto, in studio Adele Porcaro e Lorenzo Grilli, regia Simona Sagone. Buon ascolto!

0: per questo nuovo ultimo appuntamento dello speciale Polverone Magico Scuole alla Radio. Ci manda in onda l'Associazione Culturale Iucari del gruppo Media allo Scoperto. Buongiorno Lorenzo.
1: Buongiorno Adele, buongiorno alle nostre radioascoltatrici e radioascoltatori. Oggi è l'ultima puntata prima della pausa estiva.
0: Sì, e per concludere restiamo nel nostro mondo della scuola per presentare un libro che adesso è dedicato, che perché l'autrice è una docente e si tratta di
1: Silvia Antenucci, nata a Verona, vive a Bologna, insegna alla scuola primaria, è giornalista e collabora alla pagina della cultura settore libri del gruppo editoriale Quotidiano Nazionale. Nel 2012 ha esordito con il romanzo distopico Sorridi e nel 2020 con il romanzo Come la grandine, sempre per l'erudita editrice. Dal 2010 pubblica racconti in antologie raccolte Fernandelli, Erudita, Giulio Perrone, Morellini e Aliberti.

0: Abbiamo ascoltato i Metallica, Inossidabilmente in Tour, il brano For Whom the Bell Tolls, tratto da un famoso romanzo di Ernest Hemingway, Per chi suona la campana, nel quale cinque soldati repubblicani della guerra civile spagnola cercano di sfuggire dai fascisti con i loro cavalli e sono poi uccisi da un aereo nemico su una collina.
1: E vi presentiamo la nostra ospite, Silvia Antenucci. Buongiorno Silvia.
2: Buongiorno a voi e grazie dell'invito.
1: Per rompere il ghiaccio, che dopo passiamo alla valutazione formativa, presentati. Cosa insegni Silvia?
2: Io sono un'insegnante di scuola primaria, scuola elementare, insegno italiano e alcune discipline dell'area linguistica e umanistica e lavoro molto con la cittadinanza.
0: Silvia, siamo molto contenti di averti con noi e presentare il tuo ultimo libro, La più grande evasione del secolo. La protagonista è una maestra che da una classettina del profondo nord, Borgo Solivano, si trasferisce a Bologna e per colpa di una vendetta si ritrova, lei razzista e fascista, in una scuola multiculturale della prima periferia, l'IC 23. Il tuo libro esce contestualmente all'uscita delle nuove indicazioni nazionali per il primo ciclo e per i licei. Dimmi la verità, questo tuo testo è pronto per le controindicazioni nazionali? Ho l'impressione che la protagonista Palmira in queste indicazioni si troverebbe molto a suo agio, almeno all'inizio del racconto.
2: Beh, Palmira, per come la incontriamo all'inizio della storia, probabilmente va addirittura oltre a questo documento, perché la sua visione della scuola è una visione molto rigida, basata sull'autorità, basata sul terrore, basata su tutta una serie di idee e valori che poi vanno a rispecchiare lei nella sua essenza, nel suo carattere, xenofoba, intollerante, e non ha una minima idea di cosa significhi anche la parola accoglienza e inclusione.
1: Più grande evasione del secolo, Silvia, ma allora da cosa si evade?
2: L'evasione fa riferimento alla necessità e al bisogno di evadere dall'ignoranza. Questo spunto mi è stato dato da un articolo di Corrado Augias, dove lui parlava appunto del fatto che il sapere e la conoscenza è ciò che ci permette, in una società come quella di oggi, che ci vuole tutti un po' distratti, tutti un po' stupidi e anche molto consumatori, di evadere dall'ignoranza. Quando noi andiamo al di là della barriera e arriviamo alla conoscenza delle cose, oltre a esercitare uno spirito critico, possiamo anche avere una libertà di scegliere. Poi scegliamo quello che vogliamo, però dobbiamo avere la libertà di scegliere.
0: E con Silvia in studio ci ascoltiamo il Banco del Mutuo Soccorso, Moby Dick.

0: già un brano. Palmira alza gli occhi, lo guarda, la smetta di dire idiozie una buona volta, maledizione, pezzo di imbecille. Se fosse un vero fascista, suo figlio non sarebbe così. La dirigente guarda Valeria, lei guarda la dirigente. Entrambe guardano Palmira. Come ha detto? Ha poco da offendersi. Viene qui col suo completo elegante, la dialettica del principe del foro, la mogliettina adorante con gli occhi supplichevoli a blaterare del nulla. Non sa niente di sogni espansionistici fascisti, del trattamento subito dai soldati italiani che hanno trovato la morte per costruire un futuro migliore animati da principi universali. L'onore, il rispetto, il sacrificio, non certo l'abuso di potere e la sicurezza presuntuosa che deriva dall'appartenenza ad una casta o da un'illustre discendenza. Le brucia lo stomaco, la lingua scivola tra i denti, il nodo in gola spinge così forte che la costringe a parlare. Come si permette? Batte il pugno sulla scrivania. Lei è un soldatino di carta nel mare della propaganda ignorante e razzista. Al massimo, un beota leghista. Mio nonno ha combattuto per la causa fascista. Suo nonno la imbottirebbe di olio di ricino se la sentisse. Si riempie la bocca di falsi storici, scorciatoie del pensiero e citazioni fasciste che sono slogan appiccicati alla sua ridicola arte oratoria. La sua spocchia da privilegiato mi offende. La sua prepotenza e la parola odia della sua ignoranza. Lei è privo della serietà, dell'austerità e della forza morale che finge di possedere. Ma l'ha detto davvero? Sussurra la dirigente a Valeria, gli occhi spalancati su Palmira. Proprio lei si permette di parlare? Ciò che è accaduto a mio figlio è colpa sua. Ciò che è accaduto al suo figlio è sua responsabilità, la stessa che avrebbe dovuto prendersi dal giorno in cui è nato. Vede come l'ha ridotto? Lei è l'arroganza del potere che abusa degli altri e infanga un'ideologia pura, rivoluzionaria. Maledizione, si sta accanendo come un lupo su una bambina spaventata che per difendersi ha solo se stessa e non certo il potere e i soldi di papà e la negazione depressa di mammina. È per la gente come lei che strumentalizza i valori fascisti per i propri scopi che servirebbe ancora il fascismo. Faccia attenzione, maestra. Palmira lo zittisce. La faccia finita non può esserci crudeltà in chi è costretto a difendersi. Guarda la madre di Simone. Ma lei non dice niente? Continuerà a lasciare se stesso e suo figlio in balia di quest'idiota da competizione olimpica? Lasci stare mia moglie. Qui, Silvia, abbiamo Palmira che, ribadendo i suoi valori, il suo pensiero fascista, nega l'avvocato di un bimbo violento, Simone, un avvocato bianco, un avvocato ricco, la possibilità di infierire su Jamila, una bimba marocchina. Quello che ti voglio chiedere, Silvia, è che a un certo punto ho avuto l'impressione di un romanzo di formazione che di formazione non fosse, perché Palmira, la fascista, e la sua collega Valeria, di sinistra, rimangono loro stesse, ma trovano, che prendendosi in giro qualche volta ferocemente, un punto d'incontro fuori dalla loro solitudine. Ho avuto l'impressione di un ponte che ricongiungesse delle isole senza che quelle isole smettessero di essere ciò che sono. La mia nuova amica è come la rugiada.
1: Ecco, tu hai parlato di isole e mi hai fatto subito venire in mente una frase che io amo molto, che il mare unisce i paesi che separa. A me viene da pensare a Palmira e a Valeria, che è il suo contraltare, proprio come due isole, perché hanno dei punti di totale incomunicabilità, che però vengono messi in connessione da questa ondata d'acqua che è questa esperienza in una scuola multietnica. E io non credo che nella vita reale, come nei romanzi, tolto qualche eccezionale caso di grandissima letteratura, le persone e i personaggi possono cambiare radicalmente, mutare completamente a seguito di un'esperienza o di qualche mese di esperienza. Credo più realisticamente che si possa sempre imparare qualcosa, rivedere qualcosa di se stessi e magari scoprire che esistono punti di vista diversi dal proprio, che è già un ottimo punto di partenza.
2: È dall'album Sono solo canzonette del 1980, L'isola che non c'è, di Edoardo Bennato.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Lui è contento dell'Italia, non vede l'ora di iniziare la scuola. Sono io che non sono contento. Lo dice abbassando gli occhi come vergognandosi del proprio scontento. E c'è qualcosa che le crea problemi negli orari, nell'organizzazione. Suo figlio farà il tempo pieno, può usufruire del servizio di prep o scuola, nonché del pedibus. Ai bambini piace moltissimo. Non è questo, dirigente. In sintesi, io non voglio che mio figlio studi alle Salgari. È una scuola di stranieri. Nella classe di Cumi ci sono solo 5 italiani. Può spiegarsi meglio? La ferrea dirigente lascia il posto a Donatella, che appoggia i gomiti sulla scrivania e si protende verso di lui. Nessun genitore è mai andato a lamentarsi perché nella classe del figlio sono tutti come lui. Ho sradicato la mia famiglia dal Ghana per dare un futuro migliore a mio figlio. Ho scelto l'Italia e desidero che mio figlio la conosca, la ami e ne colga le opportunità migliori. Ma se passa le sue giornate con bambini ghanesi, marocchini, pakistani, come diventa italiano? Metterlo in una classe di stranieri? Come rispedirlo in Ghana? Il ragionamento del signor Boyacche non fa una piega. E spesso i bambini di altri paesi si sentono rassicurati dall'essere in classe con compagni della provenienza simile. Li aiuta a socializzare, a non perdere la loro lingua madre, a sentirsi a casa. Io non voglio che mio figlio si senta a casa in Ghana. Voglio che si senta a casa in Italia. Il signor Boyacche ha gli occhi lucidi. Donatella sposta lo sguardo sul monitor per evitare di imbarazzarlo di più. Le Salgari non sono una scuola per stranieri. In Bolognina ci sono moltissime famiglie di altri paesi. È naturale che nelle scuole del quartiere ci siano i loro figli. Tuttavia, moltissimi sono nati in Italia e vivono come italiani. Quindi, se non posso permettermi di vivere in un quartiere di italiani, magari ricchi, non posso sperare in una buona istruzione per i miei figli? Silvia, capita spesso questa cosa da parte dei genitori stranieri e dagli italiani?
2: Allora, questo è un episodio che è realmente accaduto, di un genitore molto attento al percorso del figlio, che ci teneva proprio a ribadire il fatto che lui voleva che suo figlio abbracciasse e conoscesse la cultura del paese nel quale si erano trasferiti, e quindi era preoccupato di non poterlo fare. Al contempo lo leggiamo anche sui giornali, capita in alcune occasioni che ci siano delle scuole da cui tanti alunni magari vengono spostati perché le famiglie temono il gap culturale e temono tutta una serie di cose. E questo episodio mi piaceva raccontarlo perché racconta un timore che è condiviso anche dalle altre famiglie, cioè tutti i genitori vogliono il meglio per i loro figli, no? E il meglio è sempre relativo a quello che loro sperano di poter dare ai loro figli. Insomma, sono più punti di vista su questo argomento classi multietniche.
3: Bisogna un po' sognare. Ora ci ascoltiamo Cyrano di Guccini.
4: Venite pure avanti, voi con il naso corto, signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

0: Persiceto, visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano, degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri e mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
1: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
0: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.

0: Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts. Alla console Sandro e Alfredo.
1: E buongiorno ancora per Salpinus, che ritorna nella sua penultima trasmissione di quest'anno accademico 2025-2026, e lo fa con una serie di artisti italiani, cominciando con Cristina Zavalloni, una voce importante del panorama italiano che varia tra le varie possibilità musicali, dalla canzone antica fino a quella contemporanea tipo Katy Barbarian, passando naturalmente per il jazz, e qui la troviamo invece sulle orme di Edith Piaf, grandissima cantante francese, che è colei che ha sublimato il canto di Goletta. All'inizio del secolo le donne che lavoravano nelle strade di Parigi cantavano a squarciagola, quindi di gola, le Golette, e Edith Piaf in qualche modo ha reso questa capacità di espressiva canora, ne ha reso un capolavoro internazionale, quindi una gloria, giustamente una gloria nazionale per la Francia. Beh, Cristina Zavalloni, Edith Piaf, ne interpreta diversi brani assolutamente conosciuti, a cominciare da il brano Je ne regrette rien, a seguire poi quello forse più conosciuto dell'Edith Piaf, La Vie en Rose, e poi un brano che abbiamo conosciuto anche in italiano, in francese suonava come I Giovani Amanti, in italiano Albergo a Ore, e quindi chiude col mitico Milord, che noi suo tempo negli anni 60 conoscemmo secondo la voce potente di Pilva. E allora noi andiamo in questa serie di canzoni del patrimonio di Piaf, interpretata da Cristina Zavalloni alla voce, Cristiano Arcelli al soprano, Giancarlo Bianchetti alla chitarra, Manuel Magrini al pianoforte, Stefano Senni al basso, acustico e anche elettrico, e Alessandro Paternesi alla batteria.

Quattro pezzi per Cristina Zavalloni, che interpreta i classicissimi di Piaf. Ricordiamo la Zavalloni ovviamente alla voce, Cristiano Arcelli al soprano sax, Giancarlo Bianchetti alla chitarra, Manuel Magrini al pianoforte, Stefano Segni al basso elettrico e anche acustico, Alessandro Paternesi alla batteria. Veniamo allora a questo incontro tra il jazz e anche i ritmi rap. Ed è un pianista, Claudio Vignali, che in questo l'ultimo lavoro è Flowers for Mars, presenta una formazione abbastanza curiosa per una musica sicuramente con una forte identità. Ora dicevamo Vignali al pianoforte, Frank Martino alla chitarra a otto corde, Franco Frattini alla batteria, ancora abbiamo delle voci, che sono appunto le parti rap, Devon Miles parlato, e poi c'è Valerio Magnani al violino, Giulio Costa al violoncello con Enrico Ferri e ancora Serena Zaniboni alla voce. Sentirete brani anche ritmati, forti, ma anche con momenti più lirici. In sequenza sentiamo il primo, che è Flowers for Mars, che dà il titolo all'intero album, Believe, e poi chiude Crazy Bird.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Sono Simona Sagone e torno in scena con lo spettacolo La potentissima signora Laura Betti per la stagione estiva della Certosa di Bologna, con canzoni e testi per lei scritti da grandi firme dell'Italia della dolce vita. Ti aspetto in via della Certosa 18, il 16 e 25 giugno alle ore 21. Prenotazione obbligatoria a info@iucali.it. Scopri di più su www.iucali.it.
4: Dal 29 giugno al 3 luglio torna fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna Manifesta, la festa della CGL di Bologna. Mercoledì 1 luglio, il Novecento e le sue storie, alla presenza del segretario generale della CGL, Maurizio Landini. Ogni giorno dibattiti, film, spettacoli, concerti, buon cibo e birrette. Manifesta, la festa della CGL di Bologna, dal 29 giugno al 3 luglio fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna.
5: We Make Future, la fiera internazionale e festival sull'innovazione, intelligenza artificiale, tech e digital. Dal 24 al 26 giugno a Bologna Fiere ti aspettano oltre 100 eventi, formazione, business, incontri B2B, concerti e show. Vieni a costruire il futuro. Ticket su www.wemakefuture.it.
6: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
1: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della Balotta Continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.

In sequenza abbiamo ascoltato A Flower for Mars, che dà il titolo intero album, Believe e poi alla fine Crazy Bird, del gruppo di Claudio Vignali nel suo lavoro, Claudio Vignali al pianoforte, Frank Martini a chitarra a tocchi corde, Marco Fratini alla batteria, poi le voci, Devon Miles, Gretchen Parlato, e quindi Valeria Magnani al violino, due violoncelli, Costa e Ferri, Giulia Costa e Enrico Ferri, e Serena Zaniboni alla voce. Passiamo invece a un gruppo che ha un forte elemento anche teatrale nel comporre. Loro sono Sifonoforo, che è un riferimento abbastanza esplicito. Questo organismo vivente è un invertebrato marino che vive negli abissi. Non è una creatura a sé stante, ma l'unione di organismi interdipendenti che, non potendo sopravvivere autonomamente a quelle profondità, si uniscono dando vita ad un'unica struttura vivente. E questo è un po' il segnale della loro musica che danno questi musicisti, che sono alla chitarra Marco Pasinetti, Tommaso Iacoviello alla tromba e al filicorno, Luca Tapino al trombone e Pierluigi Foschi alla batteria e varie percussioni. Sentiremo alcuni brani in sequenza, il primo dedicato al terribile attentato contro Falcone, Capaci, poi c'è Probability Cloud, poi arriva Cico e quindi chiude Apache. Sentirete questo elemento anche descrittivo quasi teatrale e questa Apache che in omaggio al loro nome e l'organismo minicellulare si sprofonda nell'ambiente, negli abissi marini. Quindi andiamo allora con questo gruppo che è il Sifonoforo.

0: altro. E oggi, per celebrare l'ultimo giorno di primavera, abbiamo come ospite un grande amico e un magnifico musicista, Federico Califano. Ciao Califfo, buongiorno.
1: Ciao Ale, buongiorno.
0: Ciao Califfo, buongiorno, come stai intanto?
1: Tutto bene, sempre grande musica, tanta musica.
0: Immagino. Abbiamo tante cose, tanti argomenti di cui parlare. Allora, Federico Califano, sassofonista, grande musicista, anche virtuoso a parer mio, che trovo essere una qualità, non una pecca, non un peccato. Per gli amici sei il Califfo, e per i nemici?
1: Il Califfo, per i nemici il Califfo. Specialmente in estate,
0: diciamo. Da succhiare. Per me il tuo nemico, Califfo, è il sonno. E ti dico questo perché, oltre a suonare in giro per l'Italia, stai anche hai messo in piedi una rassegna di concerti in luoghi differenti della città con Jazziz. Ci spieghi innanzitutto cos'è Jazziz?
1: Jazziz è nato un po' per caso qualche anno fa, da una mia volontà di iniziare a vederci con degli amici della comunità jazzistica di Bologna, e anche semplicemente farsi una pizza, una birra, eccetera, ascoltando un po' di musica. Ho visto che il riscontro è stato grande, non solo tra i musicisti, ma anche tra appassionati di jazz di Bologna, eccetera, al che ho deciso di portare Jazziz, che diciamo che è il contenitore con il quale firmo le mie rassegne, ho deciso di portarlo prima negli eventi privati su invito specifico, e poi a delle rassegne proprio, diciamo, che curo dei vari posti della città.
0: Quindi Jazziz è un contenitore, come lo descrivi tu, è anche un modo per difendere la musica underground, underground intendo fuori dai locali, quindi con più libertà espressiva?
1: Questo non ti saprei dire, anche perché Bologna è piena di bellissimi locali, anche specialmente per quanto riguarda il jazz. Ci abbiamo, a mio avviso, tre locali molto importanti.
0: Sì, uno
1: che ormai, bene o male, credo conosciamo molto bene, che sta spingendo molto, è lo Sghetto Club, mm-hmm. Cantina Bentivoglio e Camera Jazz Club di Piero Dorici. Insomma, sono tre posti importanti, quindi ecco, non manca fare altro, secondo me, ecco.
0: Ok, anche secondo me è una realtà, quella bolognese, in cui ci si dà dentro e di gusto per quanto riguarda il jazz. Non dormi mai comunque, Califfo, e questo è il nostro leitmotiv della giornata. Non dormi mai perché suoni molto, e in questa fortunata stagione hai allungato i tuoi tentacoli su quattro bellissimi luoghi della città, no? Dove organizzi altrettante rassegne jazz con cadenza settimanale. Iniziamo a elencarli e a raccontarli, dai.
1: Sì, certo. Martedì la rassegna Jazziz cura lo spazio di Borgo Mameli, per quanto riguarda i martedì di giugno.
0: Martedì di giugno, quindi ne rimangono poco.
1: Piazza di Porta San Felice.
0: Uh-huh. Martedì di giugno, tutti i martedì di
1: giugno. Mercoledì invece sempre lì, praticamente di fronte, sempre su via Sappiuno, al Mana Garden, sto curando un'altra rassegna. Sempre di jazz, con start alle ore 7:30. Il venerdì, ieri, abbiamo inaugurato questa nuova rassegna insieme agli amici della Montagnola, e quindi ci sarà il jazz lì dalle 7:30 circa sul terrazzo del Pincio, che è un posto, mm-hmm, tra l'altro molto bello, perché col calare del sole, diciamo che
0: si tinge di rosa
1: un po' il tramonto con la musica. E il sabato, non sempre con cadenza non fissa, curo dei concerti in piazza Aldrovandi.
0: Praticamente ti stai facendo concorrenza da solo.
1: È vero, però è bello, divertente, anche perché il martedì che sono a Borgo Mameli, parlando anche con i gestori, insomma, ci vediamo anche un po' su. Stessa cosa succede il mercoledì, e io invito loro e loro altrettanto, diciamo, a fare anche comunità, a vederci, a frequentare insieme questi posti, perché voglio dire, la musica è una cosa bella e va fatta insieme.
0: E questo è un effetto secondario che è di tutto rispetto, perché quando riesci ad unire rispetto al dividere, questo è sempre una qualità da non sottovalutare mai. Califfo, come hai scelto questi posti? Perché diciamolo ai nostri milioni di ascoltatrici e ascoltatori là fuori, sono posti veramente incantevoli e anche non ortodossi, diciamo, per esempio, a parte Borgo Mameli, ma il Giardino Manna lì di fronte e la Scalinata del Pincio sono veramente posti particolari dove il jazz si incastona benissimo.
1: Ho scelto i posti nel senso affidandomi a delle realtà di Bologna già abbastanza solide, cioè, anzi solide, il che mi ha dato possibilità di fare le programmazioni senza avere lo stress di dover curare, cioè pensare ad altro eccetera. Nel senso, io penso alla musica, il mio compito è quello di organizzare concerti, arrivare lì, far sì che tutti i musicisti stiano bene, si divertano e che il pubblico soprattutto stia bene
0: e che arrivino in orario,
1: e soprattutto in orario, per quanto jazzisti, però l'orario è importante.
0: Ascolta Califfo, mi sembra che tu ti stia prendendo tutte le possibilità che la musica offre. Che cos'è che ti spinge a organizzare una mole di concerti tali? Immagino che non sia solo la vil pecunia, che peraltro, voglio dire, è sacrosanta.
1: Sì, diciamo che è proprio l'amore che nutro verso la musica, penso sia questo, nel senso nel mio mondo fantastico e ideale non so, vedo la musica dappertutto, non so come dire,
0: che bello.
1: Mi piace, anche se esatto, suono poco alle mie rassegne, cerco di suonare un concerto per ogni rassegna, non di più, anche perché uno,
0: sì,
1: per dare spazio a tutti e due per creare varietà, però ti dico la verità, anche quando vado quando gli ospiti sono grandissimi jazzisti, come per esempio Barry Midlow, che è un maestro, un grande maestro del jazz, Marco Bovi, Paolo Benedettini e tanti altri, è un grande piacere, cioè è piacevole essere lì, imparare, ascoltare, ma anche godersi il momento così, diciamo.
0: Mi piace innanzitutto questo tuo romanticismo quando affermi che vedi la musica dappertutto, e ti assicuro che lo capisco, perché io quando guardo la città vedo scultura ovunque, no? Quindi ognuno col proprio linguaggio prova a occupare qualsiasi interstizio urbano. E poi mi piace anche questa tua decisione di non suonare sempre, non essere autoreferenziale e mettere in piedi delle possibilità di libertà e offrire questa libertà ai tuoi colleghi musicisti. A tale riguardo, Calif, ma dici un pochino, ma come la strutturi la programmazione? Le formazioni che scegli girano fra le varie location come fossero in tour? Tipo sei
1: allora,
0: un tour operator?
1: Sì, nel senso, per il momento queste tre rassegne le sto curando dando, diciamo, il jazz c'ha tante sfaccettature, no? Per il momento in queste rassegne sto dando spazio al linguaggio, perdonami il termine, al vero linguaggio del jazz, poi c'è una sciocchezza quella che ho detto, però più o meno qualcosa si può capire. E quindi grandi appunto maestri dell'improvvisazione, del bebop, dell'art bop, insomma, c'hanno un loro suono, c'hanno un timbro, c'hanno delle caratteristiche che rendono quella musica quella che è, che si chiama jazz. Detto ciò, comunque, in prospettiva futura, sicuramente quello che vorrei fare è ampliare un po' quello che è lo scenario, quindi trovando magari posti anche più consoni, per già c'ho un po' di programmi, delle richieste, eccetera, per dare spazio anche ad altre forme di musica, di jazz, che magari portano un po' di sperimentazione dei suoni, non sempre convenzionali, oppure semplicemente suoni diversi, insomma.
0: Wow,
1: che,
0: ci stai dicendo
1: giovanili, diciamo così, per capire.
0: Ci stai dicendo che stai provando a innervare anche tu il jazz con l'elettronica?
1: Ecco.
0: Vedremo.
1: Diciamo che ho la fortuna di, come musicista, di suonare in tantissimi contesti diversi, non solo jazz, quindi è così. In realtà, per quanto mi riguarda, nel personale, per quanto mi riguarda, sì, già lo, diciamo, lo faccio. Però anche per quanto riguarda la programmazione, non ti nego che vorrei ampliare un po' questa cosa, dando più possibilità sia a chi vuole proporsi che a chi, agli ascoltatori, perché non è detto che tutti debbano suonare in un modo o tutti debbano ascoltare una cosa. Mm-hmm. Chi vuole sceglie, insomma, non è un'imposizione.
0: Sei un califfo di nome e di fatto. Ascolta, a tal proposito, d'estate, insomma, è facile trovare delle location atipiche, no? Non ortodosse come quelle che hai scelto. Faccio un esempio: il giardino, la scalinata del Pincio, un posto bellissimo che però sì, d'inverno, insomma, risulta un po' difficile da frequentare e anche sì, da suonare. Certo. Queste rassegne, Jazzies, vivrà anche il prossimo inverno? Spoiler,
1: Califfo. Io fino a luglio sono impegnato, molto impegnato, nel senso che ho dei concerti, delle esperienze, degli arrangiamenti da consegnare, però già ho preventivato, diciamo che ad agosto passerò la prima settimana, insomma, in montagna, in Valle d'Aosta, col computer, steso su una sdraio al fresco, con una bevanda e ecco, faccio un po' di programmazione, spazio mentale e capisco come portare avanti questa inverno.
0: Ci hai fatto immaginare. Vai, finisci.
1: Scusa se ti interrompo. Vai. Sicuramente pensando a qualche collaborazione con club che funzionano in quel periodo lì.
0: Sto
1: lavorando appunto nei giardini perché magari altri club sono chiusi oppure insomma sono idonei e in inverno ci saranno altri club e posti idonei, insomma.
0: Nell'immagine che ci hai raccontato di te in montagna sulla sdraio e computer e bevanda manca il sigaro, Califfo.
1: Il sigaro mi piace tanto, devo essere sincero.
0: Ascolta, e invece
1: cose, tipo le caramelle
0: e le gommose,
1: quella è gommosa,
0: ma quelle che frizzano o quelle che non frizzano?
1: Dipende dal giorno, quelle che friggono intanto sono buone.
0: Come le targhe alterne, ma esatto. In tutto ciò, quando tu sei così oberato di impegni, riesci poi anche a studiare?
1: Non ho capito, scusami.
0: Riesci anche a studiare, nonostante tutti questi impegni?
1: Sì. Ho uno studio in via Marconi. Mm-hmm. E non ti nego che in questo periodo faccio leggermente fatica, però diciamo che quelle 2 ore/3 al giorno diciamo sono la base, anche perché se no Non puoi fare questo, insomma, non c'è un punto di arrivo, quindi o stai sul pezzo oppure fai altro, insomma.
0: Allora arriviamo e ritorniamo come in una chiusura del cerchio all'affermazione che ho fatto all'inizio: tu non dormi, dormi?
1: Scusa, ti ho perso che sono
0: dico che chiudiamo il cerchio con l'affermazione che ho fatto all'inizio: riesci a dormire anche?
1: Dormire, per esempio stanotte ho dormito 2 ore e mezza. Perché sono io un califfo, non perché
0: lo so, avrei
1: potuto dormire 8 ore.
0: Perché hai anche
1: standard, però ho deciso di vivere la notte, insomma, vivendo certe emozioni.
0: Hai anche un numero califfo davanti alla tua età, che è il 2, che insomma quello è un buon alleato. Diciamocela tutta. Allora, califfo. Lo so, io che mi avvicino ai 50, amico mio, lo sai, è diverso. Ascolta, ritiriamo fuori tutte le informazioni, i tuoi, anche i social, dove trovare tutte le info settimanali, eccetera. Ripetiamo, Califfo, anche i giorni e i luoghi in cui fai le rassegne.
1: Da cosa inizio? Dai luoghi o dai social?
0: Da dove vuoi.
1: Allora, dai luoghi.
0: Vai.
1: I luoghi, ricordiamo, martedì programmazioni in Borgo Mameli, sempre start verso le 8, porta di San Felice.
0: Sì.
1: Il giorno dopo, lì di fronte,
0: il mercoledì,
1: F1, Mana Garden, sempre inizio un po' prima, start alle 19:30 circa. Il venerdì al Pincio, sulla terrazza del Pincio, quindi la bifurcazione che c'è in Montagnola delle Scale, c'è un terrazzino sopra Piazza 20 Settembre, lì start sempre alle 7:30 e sporadicamente a tratti abbiamo il sabato in Piazza Aldrovandi.
0: Oh, mi piace un sacco la scelta dell'orario che hai fatto, quello delle 7:30-8 è veramente geniale, il concerto dell'aperitivo.
1: Questo, infatti, ti posso dire una cosa positiva, perché voglio dire, perché dobbiamo suonare a mezzanotte.
0: Ma Califfo, sfondi una porta aperta, guarda.
1: Per non addormentarmi devo bere 4 caffè.
0: veramente poi questa ortodossia della notte, che insomma basta, anche dipende, basta, dipende. No?
1: Però la notte porta anche consiglio, grandi emozioni, quindi diciamo che io sono...
0: Però bisogna anche prepararla la notte, quindi tu la prepari facendo i concerti alle 7:30. I tuoi social, Califfo, dove tutti potremmo seguire le tue programmazioni?
1: I social, allora, ho creato una pagina Jazz Is che sto iniziando a curare ora, quindi Jazz Is, tutto attaccato con due, come si chiamano, trattini bassi.
0: Mm-hmm. Underscore.
1: E il logo, ci terrei a ringraziare Cristina Graziani, perché l'ha fatto lei, insomma un logo d'impatto, proprio con la scritta Jazz Is con due puntini.
0: Belli puntini gialli, color zabaione.
1: Esatto. E poi c'è la mia pagina personale sulla quale, diciamo, condivido per lo più invece i miei appuntamenti, i miei concerti, Federico.Califano, sempre su Instagram e anche su Facebook.
0: Molto veramente bene, Califfo, noi ti ringraziamo, grazie del tuo tempo, grazie del tuo sforzo, grazie di apportare anche tu potenzialità culturali alla città di Bologna che di jazz vive. Grande Califfo, grande Jazz Is, buon ultimo giorno di primavera.
1: Grazie.
0: Ciao Califfo, buona giornata.
1: Ciao, grazie. Ciao.

0: un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Modelier 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
4: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
5: We Make Future, la fiera internazionale e festival sull'innovazione, intelligenza artificiale, tech e digital. Dal 24 al 26 giugno a Bologna Fiere ti aspettano oltre 100 eventi, formazione, business, incontri B2B, concerti e show. Vieni a costruire il futuro. Ticket su www.wemakefuture.it.
6: Dal 25 giugno al 4 luglio ai 300 Scalini, in via di Casaglia, a 20 minuti a piedi da Villa Spada, Insorti, festival d'arte performativa site specific, teatro, poesia, danza, musica, circo, land art in ogni angolo dello spazio, tutto a offerta libera. Il rifugio di Collina sarà aperto per mangiare e bere a chilometro zero. Consulta il programma e prenota il tuo posto su teatrodemignoli.com.

E ritorniamo in diretta sulle frequenze 103.1 della nostra fantastica radio libera Radio Città Fujiko. Vi ricordo, ladies and gentlemen, che giovedì prossimo presso il Parco della Montagnola a Montagnola Republic ci sarà la prima festa ultra baldoriosa della radio, perché quest'anno la nostra Radio Libera compie 50 anni di libertà e questi atti eroici vanno celebrati. Quindi giovedì 26 dalle 19 in Montagnola, una grande festa nella quale ci saranno talk, concerti e DJ set dei nostri redattori della radio. Adesso un po' di musica, alziamo un po' il groove.

che fretta c'era di finire maledetta primavera. Oggi 20 giugno, ultimo giorno di primavera, ladies and gentlemen, domani solstizio d'estate, giorno veramente magico nell'arco dell'anno. E noi inizieremo a celebrare l'estate con la prima delle feste di Radio Città Fujiko. Errata corrige, è giovedì 25 giugno, giovedì 25 giugno, giovedì 25 giugno, quindi giovedì prossimo, presso il Parco della Montagnola, Montagnola Republic, dove faremo la prima, per l'appunto, delle feste di Radio Città Fujiko del 50° anniversario, prima festa baldoriosa con talk, concerti dal vivo e DJ set dell'organico della radio. Ladies and gentlemen, noi ci risentiamo sabato prossimo sulle frequenze 103.1, sempre e indefessamente in diretta. Uscite, godetevi quest'ultimo giorno di primavera, godetevi soprattutto l'inizio dell'estate, celebratelo, perché l'unico comandamento a cui porto sempre rispetto è: ricorda di santificare le feste.

Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare

0: anche oggi se Washington mancasse di far rispettare il cessate il fuoco in Libano. Da ieri è teoricamente in vigore una tregua, un cessate il fuoco tra Hezbollah e Israele che dovrebbe riguardare anche il Libano del Sud, ma i raid aerei non sembrano essere mai fermati. In queste ore in Libano 16 persone sono state uccise dai raid israeliani. L'esercito di Tel Aviv ha detto che i raid sono stati lanciati in risposta ai missili lanciati nella notte da Hezbollah. Il gruppo libanese ha detto oggi, parlando con Al Jazeera, che un cessate il fuoco senza ritiro di Israele dal territorio libanese non ha alcun senso. Netanyahu ha più volte ribadito che l'esercito non si ritirerà. Lorenzo Trombetta è giornalista esperto di Medio Oriente.
1: Che cosa significa cessate il fuoco? Perché mai Hezbollah dovrebbe interrompere l'attività di resistere a un nemico invasore quando lo stesso nemico, come è accaduto anche dopo il 17 aprile, continua con i suoi bulldozer, con le sue attività, a fare di quel territorio del sud del Libano quello che vuole? È un'attività di guerra quello di abbattere una casa o quello di distruggere un campo? È un'attività, secondo il diritto internazionale sì, e quindi il diritto internazionale legittima anche l'attività di persone armate, in questo caso Hezbollah, che cercano di sparare contro chi in quel momento sta distruggendo una casa. Questo ha a che fare con quello che sta avvenendo. Trump può fare quello che gli pare, ma sul terreno gli attori forti locali rimangono. Israele e Hezbollah, noi e tra 2-3 anni continueremo a dirci le stesse cose. Grosso modo, le palline sul terreno con questo modo di fare rimarrà. Impossibile, Martina, pensare che da 2-3 anni gli Hezbollah si sono, tranquillizzati e in Israele abbia vinto un governo di sinistra apparentemente aperto e inclusivo che voglia cambiare la dinamica. Quindi, dove andiamo? Andiamo verso una radicalizzazione della violenza e del conflitto. Qui continueremo a parlare di un sud del Libano occupato, perché io non credo che Israele voglia ritirarsi dal sud del Libano. Secondo me ci può essere una nuova occupazione decennale, come è avvenuto dal 78 in poi dal sud del Libano. Secondo me stiamo andando verso un'occupazione stabile israeliana nel sud del Libano, con un aumento della resistenza armata di Hezbollah, con quindi costi umani impressionanti e una radicalizzazione su tutti i fronti.
0: L'esercito israeliano ha bombardato questa mattina anche un condominio a Gaza City, uccidendo almeno 4 persone. Dall'accordo di cessate il fuoco dichiarato nell'ottobre dello scorso anno, più di 4.000 palestinesi sono stati uccisi o feriti. Martina Stefanoni.
2: Sono passati 8 mesi dall'entrata in vigore del cessate il fuoco a Gaza, 253 giorni. Da allora, 265 bambini sono stati uccisi, più di uno al giorno. Sono stati uccisi nelle loro tende, a scuola, mentre camminavano per la strada, mentre aspettavano un pezzo di pane, un sacco di farina o una bottiglia d'acqua. Sono stati uccisi mentre giocavano a calcio o mentre pescavano. Sono stati uccisi da soli o con i loro genitori. Sono stati uccisi da proiettili, droni e bombe, come quella che questa notte è stata lanciata da Israele su un condominio a Gaza City. Sono morti un papà con le sue 2 bambine. La mamma è stata ferita ed è morta oggi, in ospedale. Si muore ogni giorno nella striscia di Gaza. Si muore anche per le malattie che non vengono curate, si muore di stenti, si muore perché gli aiuti umanitari non vengono fatti entrare liberamente, come dovrebbe essere. Si muore mentre si continua a chiamare ciò che succede cessate il fuoco. Sono più di 1.000 in totale le vittime di questi 8 mesi, oltre 3.000 i feriti, mentre l'esercito israeliano sta ampliando la propria area di occupazione. Se starnutisci vicino alla linea gialla, rischi di essere colpito da un proiettile, ha detto ieri il portavoce dell'UNICEF James Elder. La realtà dei fatti nella striscia ad oggi, 8 mesi dopo quel cessate il fuoco, rende senza senso anche solo valutarne la qualità e impone invece di analizzare la credibilità di definirlo tale.
0: La destra fa quadrato attorno a Giorgia Meloni dopo il duro attacco di Donald Trump. Palazzo Chigi ha annullato il viaggio previsto per oggi a Miami del ministro degli esteri italiani. L'altro appuntamento che verrà disertato dal governo è il ricevimento organizzato dall'ambasciata americana a Roma per il 4 luglio. La presidente del Consiglio è però preoccupata, non credo finisca qui. Avrebbe confidato ieri ai suoi collaboratori lasciando il Consiglio europeo. Il presidente Trump ha dimostrato in questi anni di essere imprevedibile. Cosa ci dobbiamo dunque aspettare nei confronti del governo italiano? L'abbiamo chiesto al giornalista e americanista Martino Mazzonis.
3: Allora, Trump senz'altro può cambiare idea e fare retromarcia non domani, ma tra qualche tempo, quando si tratterà di occuparsi di un'altra questione per la quale avrà bisogno della partnership dell'Europa, per cui potrebbe cambiare naturalmente idea, oppure questa sorta di tensione, potrebbe rimanere. La verità è che siamo andati avanti e indietro, che sia Macron una volta, che sia Meloni un'altra, che sia Zelensky più di tutti, anche se, come dire, la questione in quel caso è molto diversa, però c'è un'oscillazione continua, o che sia anche Xi Jinping, che nel primo mandato era il male assoluto e adesso è un partner essenziale, un amico quasi, no? Cioè c'è questo aspetto qui, tutto dipende davvero e molto dalla contingenza, e tutto dipende anche molto invece in questo caso specifico dall'umore del presidente, no? Qui è evidente che siamo di fronte a un'uscita che non riguarda né Meloni né la foto né niente di tutto questo, ma qualcosa che ha dato fastidio a Trump su come gli incontri del G7 o l'incontro con Meloni è stato rappresentato sui social. Dopodiché la risposta anche del governo italiano, da una parte è normale che ci sia una risposta così, dall'altra è un po' ridicolo che Tajani annulli il viaggio, insomma non si fa gli offesi in diplomazia gli offesi lo fa Trump, non lo fanno i diplomatici e non lo fanno i ministri degli esteri.
0: Da oggi e per tutto il fine settimana sono 8 le città con bollino rosso per il caldo estreme. Tra queste Milano, Bologna, Brescia, Firenze, Torino. Le temperature si spingeranno fino ai 38 gradi con notti tropicali dove non si scenderà sotto i 28 gradi. Il Ministero della Salute ha invitato i cittadini, soprattutto i più fragili, i bambini e anziani, a non uscire nelle ore più calde della giornata, tra le 11 e le 18, e ha attivato un numero verde, il 1500. Zero. L'anomalia di questa ondata di calore non è tanto le temperature massime che si raggiungeranno, ma la durata, come ci spiega Daniele Catberro della Società Meteorologica Italiana.
4: Un evento di caldo straordinario per intensità ma soprattutto per durata, nel senso che magari non verranno raggiunti sulle singole giornate degli estremi di temperatura da record, però ciò che renderà straordinaria questa onata di calore sarà soprattutto la sua persistenza, quindi diversi giorni consecutivi con temperature diffusamente tra 35 e 38 gradi in pianura padana, quindi da oggi e poi ancora più domani fino almeno a metà della prossima settimana, ma anche in seguito, seppure con una lieve flessione, farà pur sempre molto caldo, per cui diciamo che tutta la terza decade di giugno sarà caratterizzata da un caldo molto intenso, con anomalie rispetto alla norma marcate più al nord che al sud. Farà ben inteso caldo in tutta Italia, però in proporzione, cioè rispetto alla norma, questa onata di caldo sarà più appariscente al nord che al sud Italia.
0: 5 ore, 3 discorsi, 2 città. Papa Leone visita per la prima volta da pontefice il nord Italia. Nel primo pomeriggio è atteso infatti a Pavia e a Sant'Angelo Lodigiano. Prevost, nella sua visita in Lombardia, dedicherà un momento anche ai migranti, quelli di ieri, ovvero gli italiani che lasciavano il paese con una valigia di cartone, e i migranti di oggi. Leone incontrerà la comunità sudamericana, tra loro i peruviani, ai quali il pontefice è particolarmente legato, anche perché ha vissuto come missionario 20 anni nel paese latinoamericano che dovrebbe visitare a novembre di quest'anno. In Albania non si fermano le manifestazioni contro il governo di Edi Rama, scatenate da un progetto per la costruzione di un resort di lusso del genero di Trump e Jared Kushner in un'area protetta. Anche questa sera, per il 21esimo giorno consecutivo, decine di migliaia di persone scenderanno in piazza. Dayton Begay, consigliere comunale di Bologna di origini albanesi, è appena tornato dall'Albania.
5: Un'atmosfera di assoluta determinazione e convinzione di potercela fare, cioè di ottenere il risultato di far dimettere Rama, che poi è lo slogan più importante del movimento, Rama Dorece, Rama di missioni.
2: Le proteste sono partite contro questo progetto di costruzione di questo resort di lusso di Jared Kushner, però sono ormai andate molto oltre.
5: Questo scoperchiato tutto il malcontento che covava comunque da tempo, e anche l'accumulo delle lotte sociali che ci sono stati in questi anni, quindi è una protesta contro l'intero sistema, contro Rama, contro Berisha, contro gli oligarchi albanesi e anche gli oligarchi esteri che mettono le mani, no, sul patrimonio albanese, contro la corruzione. E sicuramente il movimento più importante dopo la caduta del regime di Enver Hoxha, stiamo parlando comunque di un paese di 2.700.000 abitanti, quindi quando scendono in piazza 150.000 persone significa che è davvero una cosa di massa.
2: E stasera ci sarà un'altra manifestazione, come tutti i giorni stanno arrivando albanesi un po' da tutto il mondo?
5: C'è stata una chiamata come per sabato scorso internazionale, questa volta ci sono state carovane che sono partite a diversi punti dell'Europa, centinaia di automobili. Quella di stasera sicuramente sarà una protesta molto grossa, di massa, e anche risposta a tutti gli attacchi che Hadi Rama in queste ore sta muovendo, perché Hadi Rama sta continuando ad attaccare il movimento.
0: Martina Stefanoni e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 15.30, buon pomeriggio e buon ascolto.
6: Popolare Network.

0: tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovich.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Sono Simona Sagone e torno in scena con lo spettacolo La potentissima signora Laura Betti per la stagione estiva della Certosa di Bologna, con canzoni e testi per lei scritti da grandi firme dell'Italia della dolce vita. Ti aspetto in via della Certosa 18, il 16 e 25 giugno alle ore 21. Prenotazione obbligatoria a info@iucali.it. Scopri di più su www.iucali.it.
5: Dal 29 giugno al 3 luglio torna fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna Manifesta, la festa della CGL di Bologna. Mercoledì 1 luglio, il Novecento e le sue storie, alla presenza del segretario generale della CGL, Maurizio Landini. Ogni giorno dibattiti, film, spettacoli, concerti, buon cibo e birrette. Manifesta, la festa della CGL di Bologna, dal 29 giugno al 3 luglio fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna.
6: We Make Future, la fiera internazionale e festival sull'innovazione, intelligenza artificiale, tech e digital. Dal 24 al 26 giugno a Bologna Fiere ti aspettano oltre 100 eventi, formazione, business, incontri B2B, concerti e show. Vieni a costruire il futuro. Ticket su www.wemakefuture.it.
7: Oh, comunque, io ne ho contati 298 di scalini, eh? Percepiti 3.000. Ehi, ma che vista! E che buon vino! Ma dove siamo?
8: Ai 300 scalini!
9: Spazio artistico e sociale, sede di Teatro dei Mignoli. E come ogni anno, estate ai 300 scalini, undicesima edizione, esterno notte. Teatro, poesia, danza, musica, dal giovedì al sabato a orario serale, a 20 minuti a piedi da Villa Spada. Programma completo teatrodemignoli.com.

0: In pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
1: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
2: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
3: Buon pomeriggio, 20 di giugno, un sole bellissimo, ormai siamo in piena estate, tra l'altro poi domani ufficialmente dovrebbe entrare l'estate, per cui insomma ci siamo proprio. Buon pomeriggio, bentrovati a questo ultimo appuntamento di Widescreen, puntata conclusiva di questa bella stagione 25-26 in cui vi abbiamo sfidato con un tema ben preciso. Ovviamente il team è sempre lo stesso, resiste fino all'ultimo momento. Jessica Crivaro davanti a me, come sempre sorridente, con questo vestitino estivo, proprio bello, tascollato, ma sì.

0: Il punk postmoderno di questi sardi nati 4 anni fa, hanno anche un album debutto pubblicato un paio di anni fa, adesso c'è questo nuovo singolo che è Metadone. Loro sono gli Eczema, noi siamo ovviamente a Widescreen, l'ultimo appuntamento per questa stagione 25-26, le sfide al cinema. Oggi è una puntata particolare, non vi diciamo ancora perché, ve l'ho spiegato
1: un
0: attimo.
1: La sfida è sopravvivere al caldo oggi.
2: Esattamente, Maria ha detto bene. Prima di iniziare ufficialmente però, Elio, io vorrei tornare indietro di qualche mese, così per rinfrescarci un po'
0: certo,
2: tutti la memoria. Sì. E il tema di quest'anno è proprio
0: sfide al cinema, no? Che poi è tutta una sfida, Jessy, anche la vita stessa è una sfida.
2: Come
0: no?
2: Darti torto?
0: No, dai. Da bello tema, veramente molto interessante, molto affascinante. Ci divertiremo molto sicuramente, insomma, vedremo un pochino quello che avremo da raccontare, dottore.
3: Sì, sono d'accordo, ma cosa pensiamo quando pronunciamo questa parola, sfide? Cioè, direi sicuramente è una lotta, una competizione. Magari uno che lancia una challenge per parlare, no? Come fanno i giovani.
2: Giovani.
3: Sull'internet e c'è un altro che la raccoglie tipo ti è mi sono mangiato 40 supplì, voglio vedere se sei meglio te, no, queste robe qui. Ma ci sono anche sfide sportive fra amici, cioè che sono poi delle provocazioni giocose, oppure la lotta fra il bene e il male, che è quello che corrisponde a me e
0: io
3: ogni
0: io sono il male.

0: quindi non fate
1: non nudo, non nudo, quindi,
0: assolutamente
1: un calendario suo nudo, cioè officine in genere,
0: no un calendario magari comunque
1: un costumino così esiguo,
0: cioè, bravo. Okay. E a controllare il corretto svolgimento, diciamo, delle operazioni di scrutinio dei messaggi che ci arriveranno da voi amici a casa, chi può essere l'unico che ha conseguito dei 4 master in SMS, cioè
1: no,
0: io.
1: Ma no, esistono ancora gli SMS, lei è un master
0: in SMS, ma anche in WhatsApp, se volete,
2: bello, fax,
0: fax in tutto quanto, cioè.
3: Piccioni viaggiatori, tutto,
0: esatto.
4: No spoiler.
5: Sì, no, mo

0: in falsetto, insomma, che ha già stregato critici, pubblico, un po' ovunque, sono singolo è Mr. Train Conductor, ma c'è anche un album, il secondo in carriera, che è Doctrine of Love. Noi siamo all'interno di West Green, grazie ancora a tutti, insomma, per essere qui, perché molti di loro saranno, chissà, forse al mare, in montagna, al fiume, certo, a laghi, dottore, che dice, magari ci sono quelli pochi portano dietro, no? Adesso poi con i dispositivi, dottore, puoi andare anche su Marte, ci puoi seguire,
1: certo,
0: comunque.
1: Anche in aereo, per dire.
2: E che, siamo anche in DAB da qualche
0: assolutamente
2: mese ormai.
0: Quindi, certo, insomma, certo, ricordiamolo, brava,
1: ci stanno ascoltando, altro che.
0: Allora, dottore, breve recap se capisco bene, quindi
1: sì, esatto,
0: cosa succede adesso?
1: Per spiegare un attimo, niente, sì, ultima puntata, stiamo facendo un viaggio ripercorrendo la stagione.
3: Un viaggio di ricordi.
1: Esattamente, dei film che abbiamo raccontato durante questi mesi, abbiamo mandato degli indizi ai nostri amici a casa per poter indovinare i film che vi proporremmo.
3: Avranno indovinato?
1: E vediamo, io ho una tensione altissima, avrò la pressione 125-126.
3: Non si scomponga, dottore.
0: Normale, dottore.
1: Ma insomma, io sono regolare, 120 di solito comunque. Allora, Elio, per favore, allora, può ripetere l'indizio?
0: Ricordiamo
1: primo,
0: velocemente l'indizio, ecco, del grazie, film, del suo film, un film con il bollino Non provatelo a casa. O potresti rischiare di riempire il reparto ortopedia del Rizzoli.
1: Bravo.
0: Questo è molto intrigante come.
2: C'è qualcuno,
0: esatto,
2: che ha indovinato?
0: Ci spieghi un po' meglio.
1: Vediamo.
0: Per il momento no. Direi
1: allora,
0: per il
1: intanto
0: momento
1: è arrivato un messaggio Marino di Milano Marittima, ecco, che dice: considerando la potenza muscolare del doc definita dall'ONU arma non convenzionale, secondo me il film è over the top. Ma bravo Marino,
3: un messaggio verissimo, è un messaggio vero questo,
1: assolutamente
3: Marino.
1: Hai vinto Marino,
2: bravo, Marino.
1: Un barattolo di proteine, guarda,
0: buono per i muscoli,
1: certo,
0: dai,
1: certo,
0: dai.
1: Quindi adesso tutti a prendere i manubri, a guardare i bicipiti allo specchio, perché stiamo andando in America, e qui troviamo Lincoln Hawk, che è Sylvester Stallone, camionista che ha fatto dei casini nella vita, arrivato a 40 anni, insomma, capisce che quello più grave è quello di aver abbandonato il figlio Michael quando era molto piccolo, e quindi prova a ricucire il rapporto. Il ragazzetto però ha vissuto col nonno, che gli ha raccontato un sacco di fregnacci, quindi detesta il padre assente. E Over the Top, devo dire che porta in scena varie sfide. Una, secondo me la più interessante, è proprio quella tra padre e figlio, perché per costruire una nuova relazione dovranno abbandonare i pregiudizi, il rancore anche, e iniziare ad aprirsi. E in questo percorso sicuramente il maggiore

0: cane mica sa guidare un camion, certo, con tutti
1: fa anche un po' fatica ad arrivare
2: sui
1: pedali,
2: esatto.
1: No?
0: Ma ce la fa effettivamente, prima fa un po' di partenze a vuoto, diciamo, gratta le marce, ma poi muove il bilico ed è il primo momento nel film, secondo me verso già dopo tipo 25 minuti di film, in cui vediamo il ragazzo sorridere e quindi qualcosa è scattato e capiamo che i muri piano piano si stanno iniziando a crollare,
1: anche perché il bambino insomma comincia a divertirsi, cioè chiaramente scopre delle robe che sono impegnative, infatti, serie da adulti, però
2: secondo me inizia lato proprio ludico, è vero, e inizia a crollare anche qualche pregiudizio,
3: no, di solito il padre, chissà cosa gli aveva raccontato il nonno, adesso diventa violento,
2: quindi certo, avrà sicuramente etichettato il genere in un certo modo,
3: ma poi
2: no?
3: È mitico che gli dia del lei al padre, sì. Mi ha fatto un po' ridere,
2: ma perché dovete immaginare

0: per l'indizio letto prima da Eliano, lo puoi ricordare per favore?
1: Sì, lo ricordo io un attimo. Allora, un film pieno di grandi, enormi attori, totalmente fuori dalla nostra portata, no, mi sto sbagliando.
2: No, ma perché adesso tocca a me, quindi è il film che, di cui parleremo tra un attimo, c'è un protagonista che è bello, intelligente, determinato, resiliente e vende un dispositivo che per qualcuno durante il film diventa addirittura una macchina del tempo.
3: Che bello indizio.
0: È veramente un bello indizio. E infatti ci scrive padre diocesi e ci dice, sì, secondo me, considerando che c'è solamente uno che possiede tutte quelle qualità, il film è La Passione di Cristo.
2: Ma no,
3: mi sembrava di averlo raccontato, Maria, in questa stagione.
1: Ma forse in qualche stagione passata non ci stanno ricordando.
0: Ma si è sbagliato. Ma... Infatti, mi dispiace padre diocesi, ma io le consiglio di smetterla di scaricare i film, perché a volte il download non corrisponde alla fine con quello che uno va a cercare. Quindi no, non è quello, il film è La Ricerca della Felicità. Perché Eliano, se posso chiederglielo, se non sono impertinente, l'ha scelto? Cioè, lei innanzitutto l'ha mai visto sto film?
2: Vabbè, certo, dottore, l'ho visto, altrimenti non ne parlerei.
0: È già, già qualcosa.
2: E mi è piaciuto anche tantissimo, altro il primo film di stagione, lo ricordiamo sempre nell'ottobre scorso. E dunque, intanto diciamo che questo è un film drammatico, datato 2006, diretto da un italiano, Gabriele Muccino, un nome insomma importante, interpretato da Will Smith. Cosa succede in questo film? C'è un venditore autonomo che investe tutti i risparmi in scanner ossei portatili, ma ne vende ovviamente troppo pochi e quindi finisce sul lastrico. Chris riuscirà poi, grazie ad un incontro casuale, ad ottenere un colloquio per un nuovo lavoro da broker finanziario.
1: Dagli scanner alla finanza.
2: Certo, insomma, passaggio lungo, anche importante, insomma, capiremo perché, insomma, il film poi tra l'altro è basato sulla storia vera, quella di Chris Gardner, un uomo che da senza tetto si ritrova, appunto diceva Maria un attimo fa, a diventare un imprenditore e broker milionario.
0: Sì, è vero.
2: Un'operazione tutt'altro che facile, perché perché il protagonista dovrà poi misurarsi durante il film con una serie di piccoli fallimenti e nel frattempo dovrà occuparsi anche di un bimbo piccolo, del difficile rapporto con la moglie.
1: E vabbè, ma tutto è lui.
2: Sì, sta moglie che è sfinita da debiti e da doppi turni di lavoro, deciderà poi, insomma, successivamente di mollarlo. Perché ho scelto questo titolo?
3: Ho scelto
2: questo titolo perché intanto rappresenta una dimostrazione molto forte, secondo me, che il talento non è niente se non hai intraprendenze, se non credi veramente in quello che fai o quello che puoi o potresti fare, però nel film, insomma, secondo me, ragazzi, ci sono altri temi, altri concetti che sono centrali. C'è quello, ad esempio, della resilienza, un tema a me carissimo, e poi c'è un altro concetto importante, che è quello del non smettere mai di rincorrere i propri sogni. C'è una celebre frase che ricorre nel film: se hai un sogno, dice il protagonista, tu lo devi proteggere, se vuoi una cosa vai e inseguila, punto.
3: E lo dice al figlio
2: e lo dice al suo bimbo. Va bene, questa frase è diventata una sorta di manifesto motivazionale globale. Sentiamo adesso però un breve contributo audio che secondo me rappresenta uno dei momenti più significativi del film.
0: Bravo.
4: Non trattarmi in questo modo, Linda. Devo fare un salto a informarmi. E voglio farlo in giornata.
5: Mm-hmm. Pensa invece a fissare qualche appuntamento.
4: Lo so da me che devo fissare degli appuntamenti, lo so. Ne ho già fissati 3 prima ancora che gli studi aprano al pubblico.
5: Ti ricordi che c'è l'affitto la prossima settimana? Mi sa di no! E siamo già con 2 mesi di arretrato. E la prossima settimana diventeranno 3. Io sto facendo doppi turni da 4 mesi, lo sai questo, Chris? Prima vendi quello che devi vendere. E dopo cambi lavoro se vuoi.
4: Linda, è esattamente quello che sto cercando di fare. Questo è quello che sto cercando di fare per la mia famiglia, per te e per Christopher.
5: Ma perché fai così?
1: È stressatissima Linda.
2: È stressatissima e poi ecco sta battuta, no? Ecco, perché fai così? Vabbè, insomma, questo poi è uno scambio di battute, secondo me, che sottolinea la capacità del protagonista, a proposito di resilienza, no? Di far fronte anche agli attacchi della moglie, che ovviamente è spinta da bisogni importanti del momento, insomma, ci mancherebbe, no? C'è l'affitto, la spesa, il bimbo da gestire, insomma, tutto quanto. Non riesce però a comprendere quello che è l'impegno e i sacrifici che fa il marito, un uomo resiliente, per l'appunto, che sta resistendo indubbiamente a una serie di pressioni importanti, non solo come essere umano ma anche come padre. Oltretutto poi Chris, con una grande dose di pazienza, devo dire anche di coraggio, prova anche a spiegarsi con la moglie, perché chiaramente tiene molto alla sua famiglia, no? Ci mancherebbe. Ma si sente anche schiacciato chiaramente dalle frustrazioni che la situazione di incertezze e precarietà gli stanno procurando.
1: Voglia.
3: Deve gestire le sue frustrazioni, certo, e anche ma quelle manca...

0: certo, sono qua apposta, io dedico il mio tempo a tutti.
1: Ma infatti la rete di affetti è fondamentale, insomma,
0: sì, sono sostegno, d'accordo. Infatti ce lo insegna anche questo, anche questo film, perché nonostante la disperazione, che Chris rimane fedele e coerente con il suo modo di pensare, esattamente con i suoi principi. Io non mi sento di condannare naturalmente la moglie che ci raccontava prima, è vero, è una scena molto molto dura.
2: Come non capirli entrambi,
0: esatto,
2: no?
0: Però deve essere veramente difficile vivere una condizione del genere. Un film che a tratti è anche molto delicato, molto tenero nel rapporto che vediamo fra Chris e il figlio. Ricordo la scena in cui insieme immaginano i dinosauri, in realtà sono solamente in un bagno. Un film che davvero tocca il cuore.
1: Sì, perché poi questo bimbo rischia anche di, insomma, di perdersi, e anche il babbo rischia di perderlo, quindi insomma entrano in gioco delle emozioni molto molto importanti. Chiaramente il bilancio familiare, come diceva lei dottore un attimo fa, è importante, la reazione della moglie sicuramente da tenere in considerazione, però è un po' sbilanciata, in quanto è chiaro ed evidente anche alla moglie che, insomma, il marito ce la sta mettendo veramente tutta per tirare avanti la baracca, per cercare di, insomma, di sbarcare il lunare in qualche modo. Ma questo purtroppo succede nelle dinamiche relazionali molto più spesso di quanto immaginiamo, dove qualcuno capisce qualcosa di più, l'altro capisce qualcosa di meno, ma insomma questo uomini, donne, c'entra nulla, è fatto
2: ormai al sudore davvero si stanno aggiungendo le lacrimucce, ragazzi, qua. Ma dottore, ma sono arrivati altri messaggi? Cioè qualcuno ha indovinato?
0: Diversi, devo dire. Massimo, che salutiamo, però purtroppo non ha indovinato, mentre ce n'è un altro che ha indovinato il film di Jessica.
3: Vedremo
0: dopo, è la Marisa.
1: E intanto ci fermiamo con la nuova buona musica di Chaka Khan.

0: Ospiti eccezionali come Snoop Dogg e Lenny Kravitz in questo nuovo 13° album Shaqzilla, uscirà il 18 di settembre, già un paio di singoli in circolazione da un po'. Ovviamente Chaka Khan, lo ricordiamo, insomma, l'artista 73enne, la regina del funk, dottore, insomma, lei sicuramente conoscerà.
1: Molto bello questo brano, piaceva anche a Maria, infatti.
2: Sì, infatti, entusiasta.
0: Sì, l'artista che ha collezionato, insomma, credo 11 Grammy nella sua carriera, roba di questo tipo qua. Insomma, Boogies in My Soul e questo nuovo singolo all'interno di questo nuovo album che uscirà appunto il 18 di settembre. Ma noi siamo dobbiamo meglio rientrare all'interno del contesto cinema, perché widescreen è cinema e musica, dottore.
1: Bravo, bravissimo.
0: Bene, insomma, noi mettiamo insieme due cose che a volte possono anche andare un po' in contrapposizione, possono essere un po' pruriginose per qualcuno, perché il cinema magari, chissà, secondo lei sposa bene anche un certo tipo di musica radiofonica.
1: Ma sì, assolutamente,
0: ci assolutamente. Ci riusciamo.
1: No, poi noi siamo bravi, facciamo bravi.
2: Il dottore che dà ragione a Elio è un qualcosa che solo in finale di stagione
1: ma
2: potrà
1: sì,
2: succedere.
1: Devo essere stremato dal caldo,
2: esatto,
1: non l'avrei mai
2: confuso.
1: Assolutamente.
0: C'è un messaggio in alto che dice: bel brano, non capisco bene da chi è scritto, non lo posso aprire in questo momento. Grazie al nostro amico che ci scrive, la nostra amica, non so. Andiamo avanti, dottore. Sì, cosa
1: a proposito proprio di messaggi,
0: esatto.
1: Eravamo arrivati a un ascoltatore o ascoltatrice che ha provato a indovinare il film della Marisona. Elio, per favore, può ripetere l'indizio?
0: Sì, certo, leggevo il messaggio che si è firmato Tonio, credo di aver letto velocemente, non lo so. Allora, un film questo di cui parleremo tra un attimo, di cui parlerà tra un attimo una nostra qui amica, collega. Un film pieno di grandi, enormi attori, totalmente fuori.
2: Oggi è la giornata in cui sbagliamo l'indizio. In questo film i protagonisti.
0: Questa è seconda, hai ragione, ma l'avevo anche scritto sulla scaletta.
2: In questo film,
0: perdonatemi, Maria, in questo film, no, dico io, in questo film i protagonisti a un certo punto guardano Flash Dance.
3: Sì.
0: Perché lo guardano? Perché devono imparare a ballare. Ma la vera sfida non sarà ballare, ma sarà spogliarsi.
1: Esattamente.
0: È caldo, adesso ci sta anche noi.
1: Ci sta, però leggiamo allora Dominique Desabillé da Marsiglia. Incredibile, abbiamo anche gente che ci ascolta da
0: Marsiglia.
2: Ma
0: siamo veramente
2: buffi,
0: ma siamo internazionali.
1: Mi fa molto piacere. Comunque dice: oggi capito un film, dei ruguaglioni inglese che non possono faticare perché non c'è lavoro.
0: Ma no, ma
2: che non c'è
0: di
2: lavoro
0: Marsiglia.
2: È vero.
0: Ma questo non è di Marsiglia, vive a Marsiglia. Buono,
1: questo non lo so. In ogni caso, non ha detto il titolo del film, però l'ha indovinato. L'avevo spoilerato prima del brano, lo ricordo.
3: Sì, che l'ho indovinato la nostra amica Franco Partenopea che ha indovinato che il film in questione è Full Monty. E Full Monty mi ha colpito, l'ho scelto io questo film, meglio, mi ha colpito molto perché ho scoperto riguardandolo che dietro una delle commedie sicuramente più divertenti, no, degli anni 90, si nasconde molto altro, qualcosa che secondo me è veramente sorprendentemente profondo.
0: È vero, l'ho sempre sostenuto, effettivamente, insomma, adesso lo confermo questa scelta.
3: Infatti, e tutti ovviamente ci ricordiamo l'iconica scena dello spogliarello sulle note di una canzone, Maria, qual era?
2: Oddio mio. You can leave your head on.
3: Esatto, proprio quella, come dimenticarsela. Insomma, per questo gruppo di uomini disoccupati e non più giovanissimi, la sfida sembra essere una sola, quella di spogliarsi davanti a un pubblico. In realtà il film però ci mostra molto molto altro, sentiamo.
4: Vieni qui! Bastardo! Quel posto era mio! Non te ne fregate un cazzo, voi siete giovani, è diverso per me! Io ho un tenore di vita, delle responsabilità, stavo cercando di arrivare, sto arrivando! Era il mio primo colloquio dopo mesi. Avrei potuto chiedere l'anticipo del primo mese, lei non l'avrebbe mai saputo. E adesso, lei ha ancora le carte di credito, sapete? È lì fuori in questo momento, gira a piede libero con una carta di credito e spende!
5: Perché non glielo dici e basta?
4: Come faccio a dirglielo? Dopo 6 mesi a una donna che vuole andare a sciare per le vacanze.
0: Pistola.
3: Cosa è successo?
0: 6 mesi sono troppi.
2: Anch'io voglio andare a sciare.
3: Anch'io. No, io no, perché non sono capace, vorrei andare al mare. Ma comunque, cosa è successo in questa scena? È successo che gli ex sottoposti di Gerald hanno sabotato il suo primo colloquio di lavoro dopo mesi. Perché? Perché vogliono che lui gli insegni loro a ballare. Vogliono mettere su, infatti, il loro piano è questo: uno spettacolo di spogliarello maschile, ovviamente amatoriale, per tirar su un po' di soldi. Gerald, ovviamente, è arrabbiato nero. Lui non è perché non vuole insegnargli a ballare in realtà, però la disperazione che abbiamo sentito ci dice molto su di lui, no? Lui dice: io ho un certo tenore, ho delle responsabilità. E secondo me qui il film smette di parlare un po' di Gerald e inizia a parlare di tutti noi in realtà. Perché? Perché per Gerald, un po' come per tanti di noi, il lavoro è tutto, no? Lo definiva come uomo, gli garantiva un certo status, non solo economico, ma proprio sociale e familiare.
0: Cioè, stabilisce un ruolo sociale. Cioè,
3: esatto, esatto. Ed è per questo che non dice alla moglie di aver perso il posto. Lui finge, e finge per mesi, perché è convinto che lei lo possa lasciare, che ciò che conta per lei siano solamente i soldi che lui porta a casa. Uno dei grandi temi, no, di questo film è proprio questo, no? La società in cui viviamo ci porta un po' a pensare che sia il lavoro a definirci, sia il lavoro a definirci come persone. Per questo perderlo per molti è destabilizzante, perché oltre all'aspetto economico, dicevamo, temiamo il giudizio degli altri, no?
2: È vero che quando ci si conosce la prima cosa che si chiede è cosa fai, che lavoro fai, cioè fa molto parte dell'identità di ognuno.
1: Sì, esatto, per creare l'immagine di una persona si chiede sempre questa cosa. Addirittura in Giappone ci sono le persone che perdono il lavoro, escono di casa ugualmente per la vergogna di stare,
2: cioè,
1: a casa,
2: fingono la routine,
1: fingono la routine, quindi vanno, non so, al parco in giacca e cravatta con le 24 ore per questo motivo.
3: Ed è proprio quello che fa Gerald nel film, no? Però Gerald non è, diciamo, l'unica vittima di questo schema nel film. Prendiamo Dave ad esempio. La disoccupazione ha reso Dave vulnerabile sotto molti aspetti, no? In realtà lui è tra tutti forse quello un po' più sensibile per certi versi, e Dave si ritrova a pensare: mia moglie guadagna, lei ce l'ha uno stipendio, quindi ha il diritto di fare quello che vuole, anche pagare per uno spettacolo di stripper, cosa che lei fa effettivamente. Però quando i nostri, Dave con i suoi amici, decidono di spogliarsi davanti a un pubblico, Dave va in paranoia, paranoia assoluta. Vengono fuori tutte le sue insicurezze, perché lui si guarda allo specchio, si vede grasso, teme che Jean, guardandolo spogliarsi, possa prenderlo in giro, e così cosa fa? Anche lui mente. Sì. Il film però ci mostra poi anche i momenti della verità, i momenti del confronto, no? E quando la moglie di Gerald scopre che lui sta fingendo da 6 mesi, in realtà non è delusa per il licenziamento, glielo dice: ma perché non ti sei fidato di me?
0: Certo, è quello che fa più male.
3: È quello che
0: ovvio,
3: fa più male,
0: certo, per una donna, insomma, sì, per un partner in generale,
3: esatto,
0: certo.
3: Esatto, esatto. E vogliamo parlare della moglie di Dave? Beh, allora, la moglie di Dave sapeva benissimo che lui aveva perso il lavoro, però lui inizia ad allontanarsi da quel momento, da lei. I due non si parlano molto, no? Finché succede qualcosa, che lei trova il suo costume di scena.
0: Ce l'ho anche addosso oggi, quel
2: costume.
0: Sì,
2: hai messo la mutandina rossa.
0: Esatto. Esatto.
3: E vedendo questo slippino di pelle tutto particolare, Jean, la moglie di Dave, si convince che lui la stia tradendo.
2: Mica va a pensare che sta per fare uno spogliarello.
3: Ma quando mai?
2: No?
3: Però adesso in realtà lo scopre. Sentiamo come.
6: Ma certo, certo, con una di quelle sgualdrinelle di gas, vero? Così il quadro è perfetto. Deve esserlo per forza, se le piacciono certe stronzate.
7: Ehi, ehi, mi vuoi stare a sentire? Le donne non c'entrano un cazzo, va bene? Sono... ero uno spogliarellista, va bene? Io e Gase e certi altri amici pensavamo di poter guadagnare qualche sterlina facendo lo strip.
6: Lo strip?
7: Va bene, lo so.
6: Tu e Gas spogliarellisti.
7: Non eravamo poi così male. Solo che io non potevo, no?
6: Perché no?
7: Beh, guardami.
6: Allora?
7: Ginny, chi vuol vedere questo coso ballare?
6: Io, Dave. Lo voglio io.
3: Ma
0: questo amore,
3: certo, e qui sì che
0: amore,
3: le lacrimucce
0: stima,
3: si sprecano.
0: Stima, rispetto della partner, assolutamente.
3: Assolutamente, ed è sicuramente una grandissima lezione per Dave, ma lo è anche per tutti,
0: per tutti
3: i protagonisti,
0: diciamo, ma per tutti noi,
3: e anche
0: sentire
3: per tutti
0: queste
3: noi.
0: Battute.
2: Diciamo la verità, meglio.
3: Sì, perché alla fine tutti capiscono che la vera sfida non era salire su quel palco, no? Era trovare il coraggio di mostrarsi per quello che erano e che sono davvero, no? Perché il lavoro, come temevamo, non ci definisce poi così tanto, non ci definiscono i nostri difetti, non ci definiscono definiscono le paure, a definirci sono soprattutto le persone con cui scegliamo di condividere chi siamo davvero, i nostri pensieri, ma anche appunto i fallimenti, le nostre fragilità.
2: La parte più difficile.
3: E magari capiamo che se smettiamo di nasconderci, scopriamo che abbiamo anche noi qualche talento nascosto e di essere magari più forti di quello che pensiamo, no?
0: Che poi anche questo film viene fuori, insomma, il concetto di resilienza, perché si devono reinventare per vivere e quindi tirano fuori dei talenti che magari non pensavamo di aver prima. Non è che facciamo tutti i giorni andiamo sui parchi e ci spogliamo, no, davanti a tutti.
2: Hai mai provato, Elio?
0: No, io no.
2: Ma chissà.
0: Non mi dispiacerebbe, però per affrontare alcune mie paure, perché no?
2: Potrebbe essere proprio il regalo che mettiamo in premio a chi indovina.
0: Chissà, dottore, che dice. Ma no, io adesso stavo guardando che ci sono altri messaggi, più di uno, dove cercano di indovinare il film di Maria, che però non credo
3: quello
0: abbiano indovinato. Vediamo un po' di idee di no. Vabbè, capiremo meglio tra un attimo cosa è successo, chi è stato il più bravo tra quelli che ci hanno inviato questi tre messaggi.
1: Tanti messaggi oggi alla fine.
2: Finalone.
1: Grazie.
0: Non c'è mare, non c'è sole, non c'è montagna, non c'è lago che resista, che tenga.
3: Ma magari non le cuffie mentre sono a mollo, Elio, che ne sappiamo.
0: Può essere. Intanto da Verona arrivano i Club Privé.

0: immaginario musicale sognante nella musica di questi club privé, questa luci statiche dimensionali, ovviamente a widescreen. Parliamo invece di cinema.
1: Di cinema, questa è l'ultima puntata, stiamo raccontando.
0: Ma no, non me lo ricordavo.
1: Sì, è l'ultimo, okay, mi dispiace, okay, ma ogni tanto dobbiamo ricordarlo. Cosa stiamo facendo? Stiamo un po' ripercorrendo la stagione,
0: esatto,
1: dicendovi quali sono i film che ci sono più rimasti nel cuore.
0: Che poi ci sono piaciuti tutti, no?
1: Tutti,
0: insomma, poi qualcuno ci ha colpito un po' di più.
2: Ma quindi forse qualcuno ha indovinato il mio preferito?
1: Secondo me.
2: Ci ricordi l'indizio?
1: Sì, adesso lo ripeto. Allora, questo è un film pieno di grandi, enormi attori, totalmente fuori dalla nostra portata, che proprio anche a sporgersi tantissimo non si riesce nemmeno a sfiorarli.
0: Direi che tra i titoli almeno non c'è nulla del film di Maria. Quindi...
2: Ma no, secondo me è arrivato un messaggio.
3: È vero che lei stava cercando di
0: i nostri amici non sanno che oggi abbiamo un doppio tablet dei messaggi, ce l'ha anche lei, dottore.
3: Infatti.
0: Che forse chissà, nella prossima stagione magari ce l'avrà solo lei, controllerà lei tutto.
3: Farò
0: dottore,
3: tutto
0: chissà,
3: io direttamente
0: ottobre.
2: Da solo.
0: Vedremo.
3: Mi licenzio tutti voi, widescreen, one man show.
0: Vedremo.
3: Comunque, messaggio che è arrivato il più veloce, perché sono arrivati appunto tre messaggi,
0: sì,
3: è stato di K. Antonelli, che
0: anch'io
3: dice: il film è sicuramente Yuppies giovani di successo. Cioè, il cast è sicuramente di attoroni, perché c'è Calà, Greta Boldi, De Sica, però non è il super attore.
1: No.
3: Allora c'è il prossimo, Mimmi Gome 24 H24, invece ha indovinato, perché dice insfiorabili significa intoccabili. Esatto, il film è Gli Intoccabili.
2: Bravo Mimmi.
3: Perché
2: bravo.
3: Maria ha scelto questo film?
2: Ma guardi dottore, io l'ho scelto un po' per le ragioni sbagliate, secondo questo film.
3: Addirittura.
2: Perché, ma sì, perché ci sono, allora, mille ragioni per guardarlo, metto le mani avanti. Intanto ha un cast fenomenale, ci sono Kevin Costner, Sean Connery, Robert De Niro, Andy Garcia, ha Brian De Palma alla regia, che ha costruito delle scene che rendono omaggio alla storia del cinema, tra cui l'avevamo raccontato in puntata l'indimenticabile passeggino che cade per
0: che
2: la
0: scena
2: scalinata
0: memorabile,
1: esatto, la corazzata Potemkin,
2: esatto, brava Jessica, più preparata di Elio. No, Elio l'aveva indovinata. Poi ci sono le musiche di Ennio Morricone che
1: mitico,
2: ci danno suspense, insomma, e infine è pure ispirato a una storia vera, cioè a tutto c'ha sto film,
1: o quasi,
2: esatto, perché noi adesso vi svegliamo i nostri segretucci di puntata normal, cioè poi segretucci ovviamente ci proponiamo a vicenda un po' di film, facciamo brainstorming e poi ci riguardiamo tutti il possibile candidato. Nonostante sia un super cult, no? Come è successo questa volta, però questa volta è anche successo che non è piaciuto tantissimo a nessuno di noi.
1: Riguardandolo, cioè, siamo rimasti un pochino delusi.
2: Un po' perplessi, un po' tiepidi, però siccome è la stagione delle sfide,
1: grande
2: sfida personale, ci siamo detti, lo racconteremo bene. L'abbiamo raccontato bene, dottore?
3: Sempre bene. Sì.
2: Vero?
3: Sì.
2: Perfetto, allora invece di raccontarvi le mille ragioni per smettere di guardare il film durante appunto la visione, tra cui devo dirne una, la faccia di Kevin Costner che ha sempre la stessa espressione,
1: esatto, un'espressione esatto, tipo Nicolas Cage,
2: un po' così, un po' impalato,
3: vero,
0: paragone che ci sta tutto,
2: però dai, appunto gli elementi del cult ci sono tutti, andava raccontato, speriamo anche che vi sia piaciuto e adesso vi faccio ascoltare un audio che un po' esemplifica una delle ragioni per cui abbiamo deciso di raccontarvelo.
4: Tu sei solo chiacchiere e distintivo, tu in mano non hai niente per il tribunale, non hai preso il contabile, tu non hai niente, sei solo un povero stronzo, con me non ce la fai.
5: Tuo figlio.
4: Non hai un bel niente, buffone.
2: Dottore, non ha niente in mano lei in questo
3: assolutamente
2: momento.
3: Assolutamente niente.
2: Che sono chiacchiere distintive.
1: Un ventaglio.
3: Esatto.
2: Un ventaglio sì, però mitico. Robert De Niro è
1: dai,
2: frase mitica.
1: Dai,
2: chiacchiere
1: è una
2: distintivo.
1: Dai, non potevamo non usarla in questa stagione.
2: Ma sì,
1: stagione,
2: no, bisognava farlo sentire, assolutamente, assolutamente. E poi però ci sono anche delle altre ragioni, anche per me, per cui direi comunque guardatelo. Per esempio il fatto che ci sono dei personaggi molto chiari, ci sono come dei topo, sono dei topo sconfortanti, delle figure incarnate da alcuni di questi personaggi, tra cui la figura del padre, per esempio. Sono un po' fissata, lo dico sempre, forse siamo tutti un po' fissati perché ci sono stati tanti padri.
3: Sì, è vero.
1: Viva Freud.
2: Qua in questo film la figura del padre è la figura un po' del mentore ed è incarnata da un poliziotto più anziano del protagonista Ness, si chiama Malone.
1: Sean Connery
2: per l'appunto. E io voglio farvi riascoltare il primo incontro tra Ness e Malone.
6: Come sapevi che ero armato?
7: Che vuoi, una lezione su come si fa il poliziotto? Ti senti bene, amico?
6: Ho avuto una giornata dura.
7: Non vai a casa?
6: Lo stavo facendo.
7: Bene, allora hai rispettato la prima regola per essere un buon poliziotto. Assicurati, quando hai finito il turno, di tornare a casa vivo. Fine della lezione.
2: Ecco, la saggezza del mentore.
0: Lezione breve, ma efficace.
2: Sintetica, però, no, sono regole fondamentali.
1: E sarà solo la prima delle lezioni.
2: La prima delle tante, esatto, perché poi il rapporto tra di loro si sviluppa e Malone, appunto, insegna un po' a Ness varie cose di vita e di lavoro.
1: Come
2: no?
1: Si sta al mondo, posso
2: come
1: dire.
2: Come si sta al mondo. Noi, tra l'altro, mi ha fatto venire in mente, avevamo visto un altro film in una passata stagione, forse era quella dei segreti, non sapete, scriveteci.
1: Film?
2: Seven.
1: Può darsi, sì, sì.
2: Può darsi, sì, può darsi.
3: Sì, sì.
2: E in Seven c'era un altro mentore, quello interpretato da Morgan Freeman, che seguiva Brad Pitt, insomma, nella sua formazione,
1: diciamo,
2: esatto, da poliziotto. Però la differenza tra i due film è che mentre in Seven era appunto il mentore un po' a cambiare idea sulla vita, sulle cose, prendendo spunto dall'entusiasmo del suo giovane allievo, invece, e tra l'altro l'allievo moriva, poverino, sì, porello, sì. Brad, alla fine del film, negli Intoccabili invece succede il contrario, cioè sì. Elliot Ness ha degli ideali, non è disposto a scendere a compromessi, dice: io non posso far rispettare la legge infrangendola, cioè è un'assurdità, non lo farò mai.
3: Tutti i mezzi legali per fare qualsiasi cosa.
2: Legali,
3: esatto.
2: Usiamo l'imperfetto, sempre. Ovviamente, perché si ritrova dopo appunto la permanenza accanto a Malone, che gli insegna un po' di cose, anche che a volte bisogna stringere i denti e scendere a compromessi, si ritrova cambiato. Poi Malone stesso muore a un certo punto del film.
1: Il contrario.
2: Quindi mi sono chiesto, ma allora non è una questione di mentore allievo, cambia il sopravvissuto, cioè il sopravvissuto dei due dice: dai,
1: alla
2: forse
1: fine ha imparato qualcosa.
2: Buon'anima, aveva ragione.
1: Sì, esatto.
2: Può essere, può essere.
1: Ma
2: che poi stavo ragionando appunto che un padre c'era anche in Over the Top, dottore.
1: Sì, ecco.
3: Sì.
2: Quindi un po' freudiano, ma
3: vero.
2: Anche nel prossimo suo preferito, perché lei ce l'avrà un altro film preferito, immagino.
3: Sì, esatto, perché la carrellata di film non finiscono qua.
0: Continua, vedi, sorprese nelle sorprese. Okay.
3: Perché noi siamo così, abbiamo materiali
2: brillanti.
1: Abbiamo fatto 14 film, ce ne piace sicuramente più di uno a te.
2: Esatto. Qualcun altro.
3: E giustamente c'è un padre anche nel prossimo
2: Davvero?
3: Film, dopo la pubblicità.
0: Certo, dottore, pubblicità.
5: Dal 25 giugno al 4 luglio ai 300 Scalini, in via di Casaglia, a 20 minuti a piedi da Villa Spada, Insorti, festival d'arte performativa site specific, teatro, poesia, danza, musica, circo, land art in ogni angolo dello spazio, tutto a offerta libera. Il rifugio di Collina sarà aperto per mangiare e bere a chilometro zero. Consulta il programma e prenota il tuo posto su teatrodemignoli.com.
8: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
9: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
10: Hai voglia di avventura e divertimento? Allora è il momento di provare Cervi Avventura. Ponti sospesi, percorsi tra gli alberi, carrucole e tanta adrenalina per grandi e piccoli. E quest'estate il divertimento continua anche di sera, con le spettacolari notturne. Percorsi nel bosco, illuminati dalle luci della notte, per un'esperienza ancora più magica e avventurosa. A Cervia, all'interno del Parco Naturale. Info e prenotazioni su amaparco.it/cerviavventura.
11: Dal 29 giugno al 3 luglio torna fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna Manifesta, la festa della CGL di Bologna. Mercoledì 1 luglio, il Novecento e le sue storie, alla presenza del segretario generale della CGL, Maurizio Landini. Ogni giorno dibattiti, film, spettacoli, concerti, buon cibo e birrette. Manifesta, la festa della CGL di Bologna, dal 29 giugno al 3 luglio fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna.
12: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. MarencoDentalClinic.it.
13: We Make Future, la fiera internazionale e festival sull'innovazione, intelligenza artificiale, tech e digital. Dal 24 al 26 giugno a Bologna Fiere ti aspettano oltre 100 eventi, formazione, business, incontri B2B, concerti e show. Vieni a costruire il futuro. Ticket su www.wemakefuture.it.
14: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
15: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
14: Oh, hai finito?

0: La Ravenna Heroines con Drugs and Death. Noi riprendiamo il discorso cinema qui nella terza parte di Widescreen in questo ultimo appuntamento del...
1: Non piangere,
2: no, lo perdiamo, no.
0: Ci riposeremo, sicuramente si riposeranno magari anche i nostri amici, perché è un programma comunque impegnativo.
2: Riposatevi, senso, le orecchie.
0: Riposiamoci tutti, ma insomma a me mancheranno i microfoni, ma soprattutto mancherà la vostra compagnia. Oh. Allora ripartiamo da dove, dottore?
3: Da questa carrellata di film, che ce ne sono degli altri, perché davvero tanti mesi in vostra compagnia, tanti film, abbiamo ancora qualcosa da raccontare. Prima Elio, certo, ci accennava qualcosa sulla colonna sonora, che se ricordo bene i fratelli Coen non la utilizzano molto spesso, vero Elio?
0: Sì, ho letto qualcosa, insomma, che i fratelli Coen in alcuni loro film non l'hanno addirittura utilizzata, usano questo tra virgolette strumento, perché ritengono che comunque il telespettatore poi sia, cioè lo spettatore, scusate, sia più concentrato sulle immagini e quindi la musica
1: si immerge,
0: possa,
1: meglio,
0: questa in qualche maniera può distrarre. Poi succede,
2: e perché, che strumento usano? Cioè, non ho capito.
3: Niente, il ritmo narrativo.
2: Ah, lo strumento del non usare strumenti.
0: Non usare
2: strumenti,
0: uno strumento che non, sì, che non prevede musica.
3: Beh, loro, diciamo, sì,
0: era un
3: po'
0: un gioco di parole. Un gioco di parole, sì.
3: Beh, loro insomma possono fare quello che vogliono, perché sono bravissimi. Però secondo altri invece ci sono delle teorie, veramente dei dati certi, che l'80% che fino a una scena con musica può influenzare la percezione dello spettatore,
0: quello
3: fino
0: sicuro,
3: fino all'80%.
0: Ah,
3: infatti, il prossimo film, secondo me, ne è la prova. Un film che ha scaldato i cuori dei giovani, fatti innamorare, esattamente, Maria, e anche scatenare le orde di sconosciuti in danze proibite. Che cos'è?
1: Forse ho capito, Dirty Dancing.
3: Esatto, bravissimi. Proprio
0: sensualissimo film, dottore.
3: Esatto, ed è un film che io ho deciso di riproporre in questo nostro viaggio, no, che dicevo prima, all'interno della stagione, perché rivedendolo da adulto mi ha sorpreso. Dirty Dancing è un film coraggioso di rottura, perché porta in scena diverse situazioni molto critiche, no, molto difficili da raccontare, però in modo abile: la sensualità, l'emancipazione femminile, il desiderio femminile, la disparità sociale,
2: anche molto poco trattate all'epoca, forse.
3: Esattamente. Mi sembra che è un film dell'87, vado un po' a memoria.
1: È molto disruptive.
2: Anziano come noi,
3: più o meno, non aggiungo altro.
1: Vabbè, siamo più anziani.
3: Ed è proprio il vincere il pregiudizio, uno dei temi molto forti del film. La trama, la dico in due parole velocissime: un villaggio turistico per ricchi, c'è uno staff di ballerini che sono sottopagati e marginati, ma molto molto uniti tra loro, però che vivono da reietti. Quando la ballerina più carismatica rimane incinta, Baby, che è la figlia di un ricco dottore, mi sembra un medico, che in vacanza si offre di pagarle un aborto all'epoca clandestino, chiedendo un prestito senza specificare al padre cosa servisse a questi soldi,
0: un po' rischioso,
3: per salvarle la carriera. Però la sua benevolenza non viene assolutamente apprezzata. Sentiamo un po'.
4: Li avrà chiesti a suo papà, Enrico?
5: Grazie, ma non posso accettarli.
4: Sei matta, li devi prendere.
6: Il medico mi ha già dato l'appuntamento per giovedì. È proprio per giovedì è fissato il loro spettacolo allo Sheldrake. E se non si presentano, addio contratto.
5: Che cos'è lo Sheldrake?
6: È un albergo in cui fanno il loro numero speciale di mambo.
5: Non può sostituirla nessuno.
4: No, signorina, non può sostituirla nessuno. Maria lavora tutto il giorno. E Dana dovrà fare anche il lavoro di Penny. Qui ce lo sudiamo il pane. Vuoi provarci tu, forse? Saresti carina vestita di rosso. Mica male come idea. Stavo scherzando, Billy.
6: Si muove bene, sai?
4: No, non hai capito che dicevo tanto per dire.
5: Non so fare neanche il merengue. Gianni, ma ci saresti tu e tu puoi guidare chiunque.
3: Ma qui ce lo sudiamo il pane, dice, anche con un fare abbastanza con disprezzo,
2: acidello, esatto. Un ragazzo acidello
3: Johnny, che poi è Patrick Swayze, bravissimo, sì, in questa interpretazione, e questa scena è quella che dà l'inizio a tutto quanto, perché da una battuta pronunciata un po' per caso invece nasce un sodalizio professionale che poi si trasforma anche in altre cose, in amore. Cioè il film ci mostra una sfida personale sia di Johnny, che deve distruggere praticamente i pregiudizi vizi nei confronti di Baby, ma anche Baby che fa, ha una crescita personale da ragazzina, diventa donna.
2: Questo da che il padre è il suo mito unico e
1: sì, si emancipa un po' dall'idea che i genitori avevano
2: sempre
1: lei,
2: ragione
1: per il loro, sì, per
2: non
1: il,
2: hanno
1: per il
2: sempre
1: futuro.
2: Ragione
3: no, non hanno
1: no,
3: sempre ragione
1: no, capisce che ci sono altri modi di vedere le cose.
3: È vero, un film davvero molto molto sensuale, che però lascia fa capire anche che la danza, seppur erotica se vogliamo,
2: beh, sì,
3: in realtà no, era solamente per ballare, perché alcune di queste qui non erano coppie, tipo il protagonista, la ballerina che rimane incinta,
2: tutti gli credono una coppia
3: e invece
2: no,
3: assolutamente
1: l'ennesimo pregiudizio che il film demolisce. Poi io tra l'altro mi ricordo Maria che descriveva la scena delle prove di danza tra Johnny,
2: quanto
1: no,
2: è
1: e Baby,
2: sensuale, sì, con quei piedi inquadrati che prima si pestano e poi trovano la magia.
1: Come no, io mi ricordo perfettamente il racconto di Maria. Questo però è anche un film con un sacco di aneddoti. Infatti Patrick non voleva lavorare con Jennifer Grey, vero?
0: È vero, assolutamente sì. E poi sul set invece si sono rivelati due portenti, perché in realtà nessuno guardando il film ha capito, ha compreso, ha intuito, ha percepito questa rivalità che c'era, no?
2: Sapevano recitare
0: molto banalmente,
1: evviva,
0: molto
1: evviva,
0: banalmente.
1: Non è così scontato.
0: No, assolutamente no. Infatti
1: ma io
0: non
1: mi
0: credo
1: chiedo,
0: sia così semplice.
1: Ci sono aneddoti anche in un altro film che abbiamo fatto quest'anno, magari uno che ti è piaciuto? Ce ne sono?
0: Oddio, in questo momento sì, ma non mi viene in mente bene cosa.
1: Ma lo capiamo dopo,
0: ma ecco, c'era il trucco, vedi, la Jessica mi guarda con le cuffie, microfono, con gli occhioni dolcissimi. Allora insomma, io vado un attimo,
3: la temperatura di Elio sale, gli viene la febbre.
0: La temperatura
2: ormai siamo a 48
0: gradi, non può più salire perché qua dentro
1: esatto,
0: c'è un caldo, insomma. Va bene, ci fermiamo adesso con gli Sparta.

0: Without Your Hands da El Paso, gli Sparta. Siamo nella terza parte di Westcreen di quest'oggi, dove stiamo ripercorrendo insieme a voi questa bella stagione radiofonica che oggi purtroppo insomma volge al termine. Un altro film che mi è piaciuto molto, un altro film che mi è piaciuto molto perché ha tracciato un altro parallelo importante di cui parlerò tra un attimo. Intanto parliamo di questo capolavoro, un capolavoro del cinema italiano che risale al 1961, non c'ero nemmeno io ancora, strano.
1: Pensate.
0: Diretto da Pietro Germi e interpretato da Marcello Mastroianni e Stefania Sandrelli. Intanto è un film che battezza ufficialmente e dà anche il nome a un genere, quello della commedia all'italiana. Protagonista
1: e qual
0: di...
1: qual è questo film? Lo vogliamo dire?
0: Te lo dico tra l'altro, intanto ti dico, okay, ti dico chi è il protagonista, che è un barone decaduto, Ferdinando Cefalù, detto Fefe, e interpretato per l'appunto da un geniale Marcello Mastroianni, il quale, che in senso, che succede nel film, si innamora della giovane bella cugina. Per liberarsi della moglie però deve, che cosa fare? Uccidere, ucciderla.
2: Deve, parolone.
0: Decide insomma in qualche maniera di ucciderla. Il delitto gli consentirà infatti poi di beneficiare delle attenuanti previste dal codice d'onore. Al tempo il divorzio non esisteva ancora.
1: Questo è il problema.
0: Ecco, il film tra l'altro fu pensato proprio per denunciare l'assurdità della legislazione italiana del tempo, ma insomma sentiamo questo breve contributo audio.
3: Articolo 587 del codice penale: chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato di ira determinato dall'offesa recata all'onor suo della famiglia, è punito con la reclusione da 3 a 7 anni. Da 3 a 7 anni, vediamo dunque. Io ho 37 anni più 7, 44. Angela ne ha 16. 16 più 7? No. Un momento, 7 anni è il massimo della pena. La Terranova, no, il suo delitto non può rientrare. La legge parla chiaro. La legge considera la gelosia della concubina, ma non ne protegge l'onore.
4: 8 anni, certo non sono pochi, ma quella è figlia di terrazziere, volgare, ignorante, brutta, concubina. E io invece, una persona da bene, laureato, marito esemplare per quasi 15 anni, nobile.
2: Laureato,
0: vedi, ecco, una persona per bene, laureato, marito esemplare per quasi 15 anni, pure nobile. Avrete capito, almeno quelli più bravi l'avranno capito. Il film è Divorzio all'italiana. Ah. Perché ho scelto questo film? Perché, seppur incentrato sulla denuncia sociale, traccia, come dicevo, un altro parallelo importante. Qual è? Quello sul cosiddetto ciclo delle relazioni. Che cos'è il ciclo delle relazioni, mi chiederete? È la tendenza a credere che la fine di una storia e l'inizio di una nuova storia risolvano ogni problema. In realtà poi questo non sempre accade, perché l'amore che finisce talvolta lascia spazio a un nuovo amore, vero, no? Ma il nuovo amore ha buone probabilità di fare la stessa fine del precedente. Quello che poi in effetti succede al termine del film, nella scena proprio conclusiva. Siamo in mare e la Sandrelli, che Angela nel film, mentre bacia Fefe, che cosa fa? Fa il piedino, dottore, allo scafista.
2: Alla faccia sua.
0: Vuol dire, proprio a inizio storia, poi anche dopo 20 anni.
1: Chi la fa l'aspetti?
0: Vabbè, Germi comunque ci restituisce anche un altro concetto, che è quello dell'amore che non perdura, insomma non sempre, almeno non me ne vogliono quelli i perbenisti, insomma quelli che credono nell'amore per la vita
2: o i perduranti,
0: che tra l'altro insomma è questo poi anche uno dei grandi temi della filosofia, molto dibattuto, anche della psicologia, ed è un tema, dottore, dico, lei è un uomo insomma un intellettuale, che ci obbliga ad interrogarci sulla profonda e complessa natura umana.
5: È vero.
0: Come lei, dottore, si interroga mai, dottore? È un uomo di intelletto, un uomo
2: di mente. Il dottore
0: si
2: risponde, non è che si interroga, si ha già la risposta.
5: Esattamente, beh, certo, io le risposte le so prima delle domande,
2: esatto,
5: quindi proprio
2: esatto.
5: Cioè, sono così tanto in anticipo. Ma sono d'accordo comunque, caro Eliano, su quello che ha detto, su questa sua analisi del film. Un film che ci fa riflettere sicuramente
0: su alcuni temi
5: della natura umana, e anche indignare, perché fin dei conti certe cose
0: al
5: c'erano
0: tempo,
5: fino agli anni 60, altre fino a quasi agli anni 80, veramente.
0: Fortunatamente quelle cose sono cambiate,
5: insomma, sì,
0: questo,
5: esatto.
2: Ma io sono curiosa però, perché Jessica prima ha scelto un film serissimo, allora anche io le voglio dire, ma com'è il prossimo film? Così, come dire, impegnato, anche il tuo preferitone?
1: Ma non vorrei spoilerare molto, quello che posso dire è che al centro c'è una figura femminile che è molto molto molto diversa dalle figure femminili che ha citato Elio per il film Divorzio all'italiana. Non dico nient'altro,
0: non
1: dai.
0: Dire nient'altro. Intanto dal Galles meridionale arriva Brooke Fox.

0: Everybody's in love, o meglio siamo tutti, sono tutti innamorati, insomma, quello che canta in questo extended play di debutto, questo cantatore che arriva dal Galles meridionale che si chiama Brooke Fox, Everybody is in love, e appunto il titolo anche del brano che stiamo ascoltando.
1: Torniamo, tu sei innamorato invece. Elio?
0: Io in questo momento non sono innamorato, sono però in equilibrio.
1: Innamorato
0: cosa
1: di
0: che...
1: te stesso, importante.
0: Sì, no, vabbè, adesso quelle cose lì le lasciamo magari agli cioè, quelli che ne capiscono.
1: Io ne capisco.
0: Sono in questo momento sufficientemente in pace con me stesso.
2: Ma
0: insomma,
2: il film, Elio, di cui vorrei parlare io adesso,
0: dai,
2: c'entra
0: ci dà degli equilibri
2: o niente con l'amore. Sicuramente però, Elio, è il film più provocatorio della stagione, almeno secondo me, no? Mi ha colpito molto per questo. E io l'ho adorato perché parla di coraggio usando come pretesto un fatto realmente accaduto. Stiamo parlando di Dio e Donna e si chiama Petrunia.
1: Bello,
2: sia, a me è piaciuto tantissimo. Nella Macedonia dei giorni nostri, durante una cerimonia religiosa, una giovane donna si tuffa in un fiume e prende la croce che era stata lanciata dal prete. Tradizione vuole che chi prende la croce avrà un anno di fortuna.
1: È brava lei, allora,
2: no,
1: ha fatto
2: no.
1: Bene.
2: Magari, peccato che questo sia un privilegio esclusivamente maschile.
0: Ah, ecco. Pareva.
2: Sì. Da questo momento in questo paesino si scatena veramente il caos, succede di tutto, c'è il prete.
1: Abominio!
2: Sì, che teme di perdere i fedeli, questi fedeli, tutti uomini che inveiscono in massa contro Petrunia, poverina. Poi c'è la polizia che l'arresta addirittura senza un motivo lecito.
1: Reato di sequestro di fortuna.
2: E poi c'è la stampa che ovviamente come sempre cerca lo scandalo, no? E perfino la mamma di Petrunia sembra che si preoccupi di più delle chiacchiere dei vicini che di cosa sta succedendo a sua figlia. La preoccupazione principale della madre sulla figlia è che lei deve cercarsi un lavoro,
1: come dicevamo,
2: no?
1: Prima, no?
2: Esatto,
1: senza non ha
2: lavoro.
1: Identità.
2: Esatto. E Petrunia quindi cosa succede? Che si ritrova da sola intrappolata in questa situazione assurda. La maggior parte del film è ambientato in una prigione, la arrestano e lei passa un giorno in prigione, un giorno dove tutti quanti le ricordano quale dovrebbe essere il suo ruolo di giovane donna per bene e le ricordano in continuazione che deve stare al suo posto
1: e rivogliono la croce.
2: Come? Sentiamo.
3: Le spezzo le ossa una ad una.
4: Per fortuna io ho un padre che mi sostiene.
3: Tu la conosci, la favola del lupo e della pecora? Eh? Pronto? L'hai mai sentita tu, quella favola?
4: Sì, ci arrivo, il lupo mangia la pecora.
3: No. La pecora si è travestita da lupo e l'hanno presa ammazzate.
4: È il lupo che si è travestito da pecora, è il contrario.
3: No! È la pecora che si è travestita da lupo e si è divertita a prendere tutto in giro, così come fai tu adesso, stupida vacca che non sei altro! Mi vuoi prendere in giro? Oh, vai a fare in culo, stronza!
5: Dai, continui,
3: quella
5: cerca,
3: croce
5: cerca di fermarti,
3: è sacra! Che diavolo dico ora, al prete? Vaffanculo!
2: Insomma, cinismo ne abbiamo veramente a chili.
1: Un'escalation non da poco.
2: Sì, esatto, però questo film è particolare perché c'è il cinismo ma c'è anche molto sarcasmo, no? Molta ironia. Il poliziotto, l'abbiamo sentito, è furioso, ma è eccessivo nel suo essere furioso, no? Potremmo dire che è grottesco, no? Per la reazione che ha. Però purtroppo noi sappiamo che questa reazione non è tanto distante dalla realtà, realtà che viviamo anche i giorni nostri, tra l'altro, no? E Petrunia come si comporta? Beh, Petrunia è stoica in questa scena, lei ha fegato. È vero anche che respira fatica quando il poliziotto lascia la stanza, poverina, c'è da capirla ovviamente, però lei mantiene la calma. E tra l'altro so che questa scena particolarmente violenta è rimasta impressa a qualcuno che è qui di fianco a me in questo momento.
6: Sì. È vero, ha ragione, perché insomma lei viene interrogata in questa sala, in questa stanza, dove il poliziotto entra, spegne la telecamera e immediatamente le grida in faccia. È stata sottoposta a una pressione psicologica enorme dal prete,
0: dal
6: capo
0: anche,
6: della polizia, da questo poliziotto che gli si avvicina, quindi lei è inerme, potrebbe essere anche
1: da chi dovrebbe difenderla,
6: esatto,
1: poi
6: picchiata, potrebbe succedere di tutto, è completamente abbandonata a se stessa, ma lei mantiene invece una grande dignità,
2: esatto.
6: e piano piano vediamo proprio una trasformazione,
2: esatto, piano piano questo personaggio evolve, perché lei non è sempre stata così, no? All'inizio lei lo dice anche lei, dice: io mi sono tuffata istintivamente, non è che avevo qualche velleità politica, no, in quello che ho fatto. Però proprio per questo il film è interessante, perché da quel momento appunto traccia un'evoluzione del personaggio e lei capisce quanto sia ingiusto che siano gli altri a decidere chi è, no? Quello che interessa infatti alla regista è dimostrarci come il sistema cerchi di reprimere

0: con violenza, lo vediamo diverse volte nel film, contro Petrugna, no? Sia verbalmente,
1: c'è anche
0: che fisicamente.
1: L'assalto alla stazione di polizia.
0: Esatto. Rompono tutto, no? Pur di fare del male, almeno quella è l'intenzione, però loro sono fedeli, tutto è concesso, quindi loro sì che hanno il diritto di essere felici. Invece lei è una, è donna e non ha un posto rispettabile del mondo, perché non ha un lavoro, quindi non vale a niente, no? Come ti sei permessa di rubarci la croce?
2: Ma non solo, secondo me, anche aggiungerei, non è bella, è che per il film è un dettaglio,
3: una scelta
2: non,
3: strategica, cioè, quella, perché arriva di più il messaggio,
2: esatto,
3: vero,
2: perché la madre di Petrugna dice anche, ma mettiti carina per andare al colloquio di lavoro, sia anche disponibile a fare qualcosa, certo, a fare qualcosa di più,
4: nonostante
2: in
4: tutto,
2: quel mondo lì è determinante,
4: nonostante tutto poverina riceve pure delle molestie durante
3: in quel colloquio di lavoro.
0: Ma infatti,
3: esatto,
0: quello che dice lei, dottore, lo dice comunque pure il capo del posto di lavoro dove lei appunto ha fatto il colloquio, lei dice, cosa ti tengo a fare, non ti scoperai nemmeno mai, quindi proprio, esatto, non vale a niente. E alla fine Petrugna capisce che la sua lotta non è una lotta per la croce, lei non gliene frega niente, non se la vuole manco tenere sta croce, ma lei sta lottando per qualcosa di molto più importante, che è appunto il diritto di essere se stessi, no? E questo film è bello per questo, perché non fa molta retorica, noi queste cose le capiamo dai fatti, e Petrugna sicuramente non è l'eroina che tutti ci immaginiamo, no? È per questo che mi è piaciuto,
4: non è il physique du rôle,
0: no, assolutamente. Lei diventa simbolo di resistenza quasi suo malgrado, no? E il motivo, devo dire, principale per cui ho scelto questo film, in realtà, perché secondo me, tra tutte quelle che abbiamo fatto, questa è la sfida più diretta, no? Più diretta, ma anche forse quella più difficile da affrontare, rimanere noi stessi, è una grande sfida, nonostante le imposizioni.
3: Assolutamente, una grande sfida che non ha tempi, cioè nel senso, da sempre, no? La cosa più difficile è portare fuori le parti più autentiche di noi, no? Perché la società ci impone di essere quello che la società vorrebbe che noi fossimo.
0: Esatto,
3: insomma, un po' un concetto un po'.
0: Siamo portati proprio a nascondere quello che noi siamo, specie se capiamo che non è molto in linea con quello che appunto la gente si aspetta
3: il
0: da noi.
3: Il pensiero dominante, sì, esatto, se vogliamo usare un termine così. Dottore, sono 3:30, che succede?
2: Facciamo un po' di pubblicità.
3: Pubblicità.
2: E vai.
5: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro perché ci abiti o ci lavori? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equip, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto. Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
6: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
7: Davvero?
6: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
8: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
9: Sono Simona Sagone e torno in scena con lo spettacolo La potentissima signora Laura Betti per la stagione estiva della Certosa di Bologna, con canzoni e testi per lei scritti da grandi firme dell'Italia della dolce vita. Ti aspetto in via della Certosa 18, il 16 e 25 giugno alle ore 21. Prenotazione obbligatoria a info@yucali.it. Scopri di più su www.yucali.it.
10: Suona bene e sa di buono.
11: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
10: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
11: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.
12: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
13: Aspetta che sono in diretta.
7: Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scam militante della Balotta Continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
12: Oh, hai finito?
13: White screen.

0: cantautore polistrumentista newyorkese Tony Prudon, che arriva a produrre il secondo album in carriera, Heavenly, dopo un debutto uscito 2 anni fa. Questa è appunto la traccia che dà il titolo a questo nuovo lavoro. Noi siamo sempre all'interno di Widescreen nell'ultima parte di questo ultimo appuntamento della stagione 25-26, le sfide al cinema. Lo ricordiamo ancora, oggi stiamo ripercorrendo un po' tutto quello che abbiamo vissuto insieme a partire dall'autunno scorso ad oggi, e vi stiamo dando, come dire, vi stiamo fornendo le nostre preferenze in fatto di film. Quindi no,
1: Elio.
0: Ecco, scusami, eccoci, Jessica, eccoci. C'era, sì, era partito qualcosa qui sul mixer.
2: La censura.
0: No, assolutamente non ci mancherebbe.
1: E adesso niente di sconveniente, giuro. Quella di Petrugna è stata probabilmente la sfida più tosta, prima Maria ci ha parlato invece del film più sfidante per noi, no?
2: Già,
1: gli intoccabili.
2: C'era piaciucchiato, ma
1: abbiamo comunque provato, no, con impegno a raccontarvi, poi ci direte
2: sempre
1: se vi va, se ce l'abbiamo fatta. Però adesso io mi aspetto che Maria ci parli di un film che invece le è piaciuto, in realtà, sì, che ha raccontato con gusto.
2: Mi è piaciuto. Ma sì, un film che adoro da sempre, tanti ricordi. L'ho visto da teenager e tra l'altro l'avevo usato come vendetta, spoilerandola ad un'amica che mi aveva spoilerato Fight Club.
1: No.
2: Così, tanti ricordi. Elisa, ti voglio bene comunque, siamo rimaste
1: amiche. Un po' meno.
2: Forse da parte sua un po' meno. Ma non siamo qui per parlare di me, siamo qui per parlare del Sesto Senso. Infatti super spoiler, proprio perché il finale del Sesto Senso è un finale a sorpresissima, cioè
1: sì,
2: una roba che all'epoca proprio non te l'aspettavi.
1: No.
2: E nel film è una sequenza visiva di ricordi, di cose che vengono notate, quindi negli audio non abbiamo potuto farvela apprezzare fino in fondo, quindi ho deciso di tornare nelle vesti di illustratrice vocale,
0: finalmente,
2: e provo a farvelo vedere con la voce, ma prima ho bisogno di entrare un po' nel mood. Vai Elio con l'audio.
3: Non voglio più avere paura.
4: Ti prego, dammi un minuto per pensare.
3: Saranno 10 anni che ti aspetto! Perciò non ti do niente!
4: Ben freddi.
3: C'è qualcuno che mi chiama scemo.
4: Ronald Summer.
3: È vero. Sono uno scemo, guardami.
4: Vincent. Vincent Clay.
3: Non passa più.
4: Mi ricordo di te.
3: Lo sai?
4: Silenzioso, molto acuto, compassionevole, insolitamente compassionevole.
3: Hai dimenticato, maledetto. Mi hai abbandonato. Mi hai abbandonato!
4: Vincent, mi dispiace se non sono stato, se non ti ho aiutato, ma se solo mi lasciassi provare, se mi dessi una possibilità.
2: Eh no, non gliela dà la possibilità. Vincent non gli dà possibilità. Abbiamo appena sentito lo psicologo infantile Malcolm Crowe, interpretato da
1: Bruce Willis.
2: Brava, brava.

0: cercare di capire cos'è che sti morti vogliono da lui. Dice, magari se li aiuti riesci a liberartene, ti lasciano in pace. E in effetti, bah, una tecnica non proprio psicologica, funziona. Tant'è che Cole guarisce, tra virgolette, trova questa sua soluzione agli incontri con i morti, e dopo essersi dati un addio col paziente guarito, il dottore torna a casa dove trova la moglie che dorme in salotto. Perché? Perché come abbiamo visto durante tutto il film, questo lavoro e basta, trascura la moglie, è sempre sola, che cena, che
1: che
0: caspita.
1: Lei si sta arrabbiando.
0: È un po', sembrerebbe un po' piccata, no? E in quel momento però qualcosa cade dalle mani della moglie addormentata, un anello, la fede, una fede nuziale che rotola nel pavimento. E qui Malcolm ha un dubbio, il dottore ha un dubbio, guarda le mani della moglie e vede che lei indossa la sua fede. Quindi turbato si guarda la sua propria mano e in effetti la fede non c'è, cioè quella a terra è la sua. Ma perché? Perché non la indossa? In quel momento inizia a ricordare le parole che gli aveva detto Cole, il bambino gli aveva detto, i morti non sanno di essere morti, vedono solo quello che vogliono vedere. E l'uomo inizia a ragionare, no? Alle tante volte in cui la moglie ultimamente sembrava che lo ignorasse, che facesse finta di non sentirlo.
2: Sì,
0: oppure si guarda intorno in casa e vede che in effetti in cucina c'è un solo piatto, una cena da uno, che la porta del suo studio, che lui faceva sempre fatica ad aprire, è bloccata da un mobiletto.
2: Unisce i puntini.
0: Un po' unisce i puntini, mentre anche noi uniamo i puntini, si tocca, si appoggia al muro, si tocca la pancia dove Vincent a inizio film gli aveva sparato e ricorda davvero quella notte, cioè l'aggressione, lo sparo, il tantissimo sangue, e lui che dice non fa neanche più male e si spegne, perché appunto il dottore era morto durante l'aggressione, ecco, all'inizio del film. Quindi noi con lui, col personaggio, scopriamo nello stesso momento che anche lui era uno dei tanti fantasmi che si erano rivolti a Cole per essere aiutati. Insomma, ma che finale, ragazzi,
2: pazzesco. Uno dei colpi di scena migliori,
0: tu immaginati che appunto io l'ho detto ad un'amica per vendicarmi però avevo ragione. Vabbè, insomma, vai. Vi lasciamo dai con la frase topica del film che tutti conoscete:
3: vedo la gente morta.
4: Quando dormi, quando sei sveglio, morti come nelle bare, nelle tombe,
3: vanno in giro come persone normali, non si vedono tra loro, vedono solo quello che vogliono vedere.
5: Eccoci qua, in diretta tutto mi faceva
0: esatto. Che filo, che
1: finalone pazzesco, vabbè,
0: con un bambino
5: non l'abbiamo sentito tutto, vabbè, sì, okay,
0: con un bambino che vede la gente morta. Poi all'epoca appunto l'idea di un personaggio che poi alla fine in realtà era morto era rivoluzionario
1: veramente, veramente sfido io a intuire anche se poi dopo, come giustamente è stato costruito in modo magistrale, unisce i puntini anche in una sequenza proprio che si vede ripercorre
0: un po', e dici c'erano tutti gli elementi per capirlo,
1: però
0: il film è fatto molto bene e non lo si capiva.
5: Non si deve capire subito, altrimenti poi uno che se lo guarda a fare il film, vuol dire.
0: Esatto, ma Elio, ma qualcuno, tra l'altro, è arrivato qualche altro messaggio durante la puntata? Qualcuno aveva indovinato gli altri film?
5: Direi di no, ci sono degli altri messaggi, ma non hanno a che vedere con i titoli dei film, insomma, sì, ci scrivono.
0: Ci hanno salutato.
5: Salutiamo anche noi, ringraziamo tutti quanti gli amici che ci stanno seguendo.
2: Ma grazie, però noi abbiamo delle domande per gli amici a casa. Vorremmo sapere qual è stato il loro film preferito questa stagione. Le abbiamo veramente viste di tutti i colori, Maria, mamma mia, sfide
0: dai,
2: di veramente qualunque tipo, no? Sfide vinte, sfide perse, quelle che ci piacciono di più a noi sono quelle personali, ma chissà cos'è che piace al pubblico a casa, ce lo devono scrivere, vero Maria?
0: Esatto, se avete ancora voglia comunque di dirci i vostri preferiti di stagione, scriveteci al 333-180-9494 che magari nella prossima
1: magari
0: lo rifacciamo.
1: Anche i vostri preferiti di altre trasmissioni, cose che non abbiamo
5: i loro preferiti,
1: che anche questi merdi, non c'è problema.
0: Perché no?
5: Anche
0: pure
5: loro
0: meglio,
5: preferiti
0: pure
5: che, non,
0: meglio.
5: Che non necessariamente insomma,
2: sono
5: abbiamo
2: i nostri,
5: trattato
2: infatti
5: in trasmissione.
2: Ne abbiamo fatti ben 14, adesso ne abbiamo ripercorsi solo 8, ma ce n'è ben 6 se la matematica non mi inganna, che non abbiamo
0: mettiamo in causa con la matematica, per carità.
1: E poi dalle liste di widescreen siamo intorno ai 100 film,
5: però grande risultato, un grande obiettivo. Qualche minuto di musica con gli australiani Radio Free Lies.

0: che è indie rock insieme nella musica di questi australiani Radio Free Realize, questo è Lunch Money. Noi siamo all'interno di Widescreen, ovviamente lo avete capito, ve lo ripetiamo dall'inizio, ultima puntata quest'oggi. Abbiamo fatto un recap di tutto quello che vi abbiamo un po' raccontato in questa stagione radiofonica 25-26, le sfide al cinema e...
1: insomma, però per qua adesso cerchiamo di tornare seri, no? Ci siamo divertiti finora, ma questo è un momento serio perché è il momento degli esami finali. Tu tutta la stagione che rispondi alle mie domande, vediamo se sei stato promosso, no? Perché l'anno scorso c'era stata un'accusa di brogli, io non dico chi l'aveva lanciata,
2: qualcuno a caso,
1: no? Quindi quest'anno, per andare sul sicuro, ho convocato una serissima commissione d'esame così composta. Presidente di commissione con materia abecedario, dottor Caligaris.
0: Sono contento, nonostante tutto sono contento, anche se molto severo lei.
1: Rappresentante della materia sentimenti e docente esterna per garantire imparzialità, Jessica Crivano.
3: Che meraviglia,
1: mi raccomando. E poi vabbè, docente interna di eliosofia, Maria Chironi. Ma perché Elio, cioè, tu non ti devi sentire sotto pressione, io sono qui per aiutarti, so che hai avuto un progresso innegabile.
0: Sì, insomma, ci ho provato, vediamo.
1: Insomma, io ti sostengo. È il momento dell'ultimo quiz on air di stagione. Vai con la sigla.
4: Il quiz on air.
5: Il quiz on air.
6: Il quiz on air.
7: Il quiz on air.
0: Eccoci qua, benissimo.
3: Allora, prontissimo. Elio, sei pronto?
0: Sì, sì.
3: Devo dire
0: che strano
3: mi sento molto
0: sentire Jessica che mi...
3: nella veste di docente esterna, tra l'altro.
0: Esterna.
1: Me ne serviva una.
0: Neanche tanto esterna, sei qui, insomma, dall'altra parte del vetro. Sì.
3: Ti ricordo, Elio, allora, la materia è sentimenti,
0: sì,
3: sei pronto?
0: Sì, vai.
3: Allora, senti questa. Il 27 giugno 1995... un attore si trovava a Los Angeles per promuovere un film. L'uomo aveva una relazione stabile ed era all'apice del suo successo, eppure fece una cosa inaspettata. Cosa fece Elio? Si appartò in auto con una sex worker a fare le cosacce.
1: Farfallina.
3: Farfallina. Sfortuna vuole che fu beccato dalla polizia e arrestato con l'accusa di atti osceni in luogo pubblico.
1: Che vergogna,
3: ti chiedo Elio, adesso ti chiedo, di chi stiamo parlando? Al Pacino, Hugh Grant o Mickey Rourke?
0: Forse Hugh Grant?
1: Ma anche in Ghost, anche in Sentimenti è preparato.
0: No, ma ho seguito un po' questa memoria molto offuscata in questo momento, anche dal caldo.
1: Non così tanto.
0: Dall'emozione, chiaramente, però sì, insomma, sì, quindi sì, era lui.
3: Era lui, tra l'altro, Hugh Grant che ha interpretato About a Boy, dove faceva proprio il Don Giovanni.
1: Esatto, quindi insomma, un po', cioè, aveva il physique du role.
2: Quindi non l'ha salvato la nipote di Mubarak.
3: A lui
2: niente,
3: no.
2: Gli è andata male.
1: Non poteva salvare tutti.
2: Andiamo avanti e io sarò inflessibile. La materia è abecedario, che è quello che vorrebbe a lei. Allora, in uno dei film che abbiamo visto durante la stagione, un uomo aiuta un collega, diciamo, a prendere il diploma, quello che servirebbe a lei, mentre entrambi si trovano in una situazione particolare. Di che film parliamo, Eliano? Le ali della libertà, Full Monty o Dirty Dancing?
0: Le ali della libertà.
1: Ma perché bravo.
2: Oh, due su due.
0: Questo era facile.
1: Il dottore stava avendo un coccolone, non so se per il caldo.
2: No, è per Eliano.
1: Ma che bravo.
0: No, mi sono ricordato un attimo un po' il film.
1: Passa la domanda interna di Eliosofia, con quasi dei pieni voti. Vediamo come va questa.
0: È già partita la base, prof.
1: Bravo Elio.
0: C'è un messaggio, intanto lo possiamo leggere o lo leggiamo dopo, prof?
1: Non lo so, come vuoi tu.
0: Lo leggiamo dopo.
1: Ma mettiti a tuo agio, Elio.
0: No,
1: bisogna che tu sia rilassato. In questa sesta stagione, l'abbiamo già detto, abbiamo parlato di sfide cinematografiche, combattimenti, viaggi, riscatti, sogni impossibili. Ogni grande protagonista prima o poi la deve affrontare, no? Una sfida.
0: Certo.
1: E forse il motivo per cui ci piace guardarle al cinema è anche un po' che ci parlano, ci ricordano le nostre storie personali, le nostre sfide. Il celebre alpinista ed esploratore Sir Edmund Percival Hillary ha scritto: non è la montagna che conquistiamo, ma noi stessi.
0: Assolutamente,
1: cioè,
0: sono
1: le sfide più grandi, no? Non sono contro qualcuno, contro un avversario. No. Sono quelle per cambiare.
0: Contro i nostri mostri interni.
1: Un po' sì, non si scalano con le corde, ma si scalano con le fatiche umane. E per ognuno di noi può essere, che ne so, una paura da vincere, una decisione che rimandiamo da tempo o un cambiamento che sta arrivando e non ci possiamo fare niente, no? E quindi mi sono chiesta, ma secondo me se lo sono chiesti tutti durante questi mesi a casa, se la tua vita fosse un film, Elio, quale sarebbe la sfida finale che il pubblico è lì proprio attaccato alle poltrone che non vede l'ora di vederti superare?
0: Questa è una bella domanda difficile, secondo me l'ha fatta, te la sei preparata proprio.
1: Ma la sono preparata, confermo.
0: Per l'ultimo appuntamento di stagione, per lasciare un brutto ricordo ai nostri amici di me. Ma io cercherò insomma di fare una mia bella figura. Intanto pensavo alla vita e parlare di film. Noi tutti viviamo un film che appunto è la nostra vita, un film che costruiamo giorno dopo giorno in base a delle scelte consapevoli e inconsapevoli che facciamo continuamente, quindi scriviamo una sceneggiatura, no? Quindi ognuno di noi vive il proprio film di vita, se vi va bene come metafora. A me piace pensarla così. Allora, la cosa che mi piacerebbe succedesse come dire, come evento finale, come ecco, pensavo magari una cosa che può apparire banale ma che in realtà per me è molto importante: ritrovare gli equilibri giusti con tutte le persone che amo.
3: Questa sarebbe la tua sfida.
0: Prova a spiegarmi.
1: Una,
0: sì,
1: una grande rimpatriata.
0: Una sfida, sì, una sfida, cioè la possibilità di funzionare in maniera serena e armoniosa tirando di me le parti più autentiche con tutte le persone a cui voglio bene. Si sembra detta così una cosa,
1: no,
0: ma ci riesco, vai fuori, prima che trovi.
1: Funzionare in maniera armoniosa non è mai bello.
0: Questo potrebbe essere la sfida finale che qualcuno vedesse un mio film si dovrebbe aspettare.
1: E noi sicuramente siamo qui che ti incoraggiamo per riuscire a conquistarla.
3: Assolutamente,
1: no?
3: Sì.
1: Che bella sfida, Elio.
0: Sì, insomma, ambiziosa sicuramente, anche un po' fuori tempo se vuoi, ma insomma, comunque sicuramente.
3: Sempre attualissima, tranquillo.
0: Potrebbe essere questo.
2: Cioè, quindi cosa vuol dire? Che ci tocca andare alla pizzata di rimpatriata degli amici di Elio?
1: Forse sì, per vedere cosa succede.
0: No, meno male.
1: Come imparziali analizzatori della situazione. Ma dottore, secondo lei è promosso, lo diciamo subito, dobbiamo ritirarci.
0: Esatto.
1: Cioè la commissione deve un attimo,
2: io avrei bisogno di qualche minuto. Vero, magari più
1: anche
2: tardi,
1: solo per urlare in un cuscino.
3: Facciamo un po' di musica. Che ne pensi, Elio?
0: Vogliamo fare un attimo di musica? Facciamo un attimo di musica con i Fans.

0: Una profondità emotiva disarmante nella musica di questi baresi fans, Thousand Suns, il brano che stiamo ascoltando in sottofondo che sfumiamo, perché devo subito leggere un messaggio molto bello che ci arriva da Antonietta, che dice: come sempre bravi ragazzi, grande carrellata finale, tutti film che raccontano le varie sfide della vita, molto significativi, vi auguro buone e meritate vacanze alla prossima stagione.
1: Grazie,
0: ripeto, Antonietta,
1: Antonietta
0: veramente di cuore questo bel messaggio.
2: Siamo contenti che ti siano piaciuti.
0: Sì, certo, assolutamente, diamo grazie. Una buona stagione, una buona estate anche ad Antonietta, e ovviamente noi torniamo a noi con l'ultima proprio parte, che è quella che anche è importante, voglio dire, no?
3: È importante. E però eccoci qui purtroppo veramente per l'ultima volta con la rubrica finale, una rubrica
1: che mestizia,
3: è così però diciamo la rubrica che ha accompagnato le più grandi conquiste dell'umanità, non le ricordiamo, tipo l'alternanza giorno e notte, l'ha stata inventata durante la rubrica l'acqua mica c'era, l'hanno inventata durante la rubrica, oppure anche la pizza con l'ananas,
1: quella potevano non inventare,
3: ma vedete, guarda che è buona, dovete provarla.
1: Se lo dice il dottore
3: è buona. Comunque, con grande dispiacere nel cuore, siamo arrivati alla fine, perché anche le cose belle vanno in pausa, quindi certo. Conscio del fatto che in quest'estate ormai non accadrà più niente, perché senza la rubrica
2: senza di lei, dottore,
0: sarà il nulla, il vuoto, è vero.
3: Inviterei Elio a partire con la sigla, se non è un disturbo.
0: Eccola, dottore, per l'ultima volta, con un po' di rammarico nel cuore, ecco la sua sigla.
4: Resistono da di Vosca a Filmec, Primo Dick, Sar, Dottor Caligaris, basta popcorn!
5: Che è dietro a Ferreto?
0: Oh, grande Rino Manfi!
3: Eccoci qua un'altra volta, basta popcorn, consigli cinematografici enormi di comportamenti in sala. Oggi fa un regalo transgenerazionale, e beccatevi pure questo, perché arriva al cinema un film pensato per i grandi, ma però riadattato per i piccoli.
1: Non oso immaginare.
0: Quindi pensato per me, riadattato per voi altri tre.
3: Circa. E uno può dire finalmente, perché era ora di finirla con queste allettate in fretta e furia, perché sta per iniziare colpo grosso, quindi via via i bambini, non potete più stare in piedi, oppure no, non lo puoi vedere, questa roba qua è fatta per i grandi. Io dico, e noi giovani?
0: Noi giovani,
1: un po' discutibile,
0: basta,
3: siamo figli
0: si
3: di
0: pregiudizi,
3: siamo
0: queste cose,
3: gli ultimi? No, non siamo i reietti come i ballerini di Dirty Dancing, assolutamente no. Fortunatamente ci viene in soccorso un altro che la pensa come me, un validissimo documentarista romano, Piero Fori Imperiali.
0: Come?
3: Piero Fori Imperiali, lo conosce?
0: Ma mi rifiuto di pensare uno si possa chiamare.
1: Del dottore
0: Imperiali è un cognome, ma
3: che pregiudizio, Eli, devi imparare, devi rivedere Dirty Dancing,
0: devo fare una ricerca dopo,
1: hai dei bias,
3: lo faccio comunque. Il Fori Imperiali rielabora un film, i film considerati vietati minori, li ammorbidisce un po' senza però snaturarli.
1: Che esperimento,
3: è una cosa molto interessante in questo clima di violenza, di film sempre più cruenti, dipende dal

Ed eccoci qua, l'ultima puntata di Afternoon Tunes per quel che riguarda questa stagione. Poi ci saranno gli speciali estivi, tempo concedendo. Diciamo che questo sole e questa calura non aiuta, ma i miei due ventilatori puntati addosso, già un po' di refrigerio ci sta. Dalle frequenze di Afternoon Tunes Radio Città Fujiko ad Alexanderplatz al di là del muro iniziamo quest'ultima puntata.

Ecco l'inno nazionale della DDR in versione remixata, un po' elettronica. Abbiamo iniziato quest'ultima puntata, grazie a Dio, non per la compagnia, ma soprattutto per il calore. Da due ventilatori sono diventati tre, poi mi sa che a fine trasmissione ne avrò 4-5. Comunque, a parte il tempo che è quel che è stata una bella stagione, continua a esserlo. Nella seconda parte di Afternoon Tunes chiuderemo con l'ultima intervista della stagione, ovvero l'intervista a Miglio, e quindi visto anche i riferimenti dell'artista ai CCCP, perché non ascoltarci questa Emilia Paranoica che con i suoi 38 gradi ci fa bollire.

E quindi da Emilia Paranoica siamo passati a Fedeli alla linea. La voce era quella di Miglio, che ascolteremo anche nella seconda parte di Afternoon Tunes per fare due chiacchiere. Doveva venire qua in studio, però si è salvata dalla calura, no, a parte gli scherzi, insomma, per motivi personali non l'abbiamo qua, ma la contatteremo al telefono. Intanto ho visto due bei concerti, uno al Sequoia e l'altro al Bonsai qua a Bologna, zona Corticella. Arrivarci è stato un po' un incubo, però ci siamo riusciti. Mamma mia che bomba i Nick Cap, li avevo già visti l'anno scorso in apertura dei Fontaines DC a Finsbury Park. Lì non c'era solo il video della faccia di Grian Chatten, ma c'era lui in persona per fare la canzone che hanno fatto insieme. Devo dire che i tre di Belfast devono dire un bel thank you anche ai Fontaines DC, infatti hanno aperto con una loro canzone registrata ovviamente. Un concerto ovviamente per il genere poco suonato nel senso di strumentazione, molto rappato, però veramente una gran bomba. Hood, Nick Cap.

E grandi kneecap, veramente qualcosa di eccezionale, anche sentirli adesso. Il mio battito è passato da un colpo ogni minuto almeno a tre colpi ogni minuto. E poi il secondo concerto, che è stato ieri l'altro penso, gruppo più attempato, anche se diciamo dell'originale mi sa che è rimasto solamente Wayne, Mr. Flaming Lips. Comunque concerto veramente coloratissimo, genere totalmente diverso rispetto ai kneecap. Comunque diciamo che in generale quest'anno il programma del Sequoia e del Bonsai non è affatto male. Flaming Lips da un live a Coachella, quando riempivano veramente non solo palchi minori come nel caso di due giorni fa, ma erano gli headliners. Anno 2006, Yoshimi Battles the Pink Robots, grande Wayne Coyne e grandi Flaming Lips.

Yoshime.

0: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
4: We Make Future, la fiera internazionale e festival sull'innovazione, intelligenza artificiale, tech e digital. Dal 24 al 26 giugno a Bologna Fiere ti aspettano oltre 100 eventi, formazione, business, incontri B2B, concerti e show. Vieni a costruire il futuro. Ticket su www.wemakefuture.it.
5: Oh, comunque, io ne ho contati 298 di scalini, eh? Percepiti 3.000. Ehi, ma che vista! E che buon vino! Ma dove siamo?
6: Ai 300 scalini!
7: Spazio artistico e sociale, sede di Teatro dei Mignoli. E come ogni anno, estate ai 300 scalini, undicesima edizione, esterno notte. Teatro, poesia, danza, musica. Dal giovedì al sabato, a orario serale, a 20 minuti a piedi da Villa Spada. Programma completo teatrodemignoli.com.

0: E come annunciato a inizio trasmissione, in collegamento telefonico abbiamo Miglio. Ciao Miglio.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao Alessia, tutto bene? Insomma, si va, dai.
1: Si va, dai, sì, tutto ok, a parte qualche acciacco, andiamo, tutto
0: bene.
1: Ok.
0: Allora, iniziamo, ho ascoltato molto, ovviamente ti ho visto anche dal vivo il 1° maggio al Montagnola Republic, una grande energia sul palco, ma più che altro mi ha colpito anche molto come scrivi, mi piace molto, e hai un approccio diretto senza giri di parole. Come hai sviluppato la tua scrittura?
1: Beh, intanto ti ringrazio, grazie Andrea, io scrivo da parecchio, non so poi come ci si sia arrivati sicuramente ad ora, però posso dirti che sicuramente continuando a scrivere continuamente da anni, perché il progetto Miglio è nato nel 2018-19, però insomma scrivo da tanto, da quando sono piccina, quindi continuando a scrivere e a conoscere comunque le cose che mi interessano e che mi affascinano, la scrittura si è evoluta, ecco. Poi di più non saprei dirti, perché poi io ho la mia percezione interna, poi agli altri arriva chiaramente quello che arriva.
0: Ecco, la tua scrittura si rifà anche al Tram Fabric, diciamo, questo laboratorio che c'era a fine degli anni 80, se non sbaglio, in via Clavature, me ne hai parlato. Io ho dei ricordi molto vaghi perché, sai, ero molto giovane e devo dire che è molto interessante. Se ci puoi parlare appunto di questo Tram Fabric, che appunto dà il nome anche all'album con Tram Fabric Again.
1: Sì, esatto. Beh, io non esistevo proprio, non ero neanche probabilmente, sicuramente non ero neanche nell'immaginario della mia famiglia.
0: Sì, come ti dico, io ero molto molto giovane.
1: Capisci, ecco. Quindi era impossibile poterne portare testimonianza diretta, però sì, alla Tram Fabric è stato appunto questo spazio, questo appartamento occupato dove hanno militato personaggi importantissimi, artisti, da passare dalla musica fino ad arrivare al fumetto, insomma tutte le tipologie di espressione, Pazienza, Gaz Nevada, Freak Entry, insomma Scossari, che poi è stato fondatore tra l'altro. E sì, era pieni anni 80, io appunto non li ho vissuti, però io mi sono trasferita a Bologna circa 8 anni fa, ma la frequento da tanto, 12 anni almeno, e già dalle prime volte che appunto venni a Bologna mi arrivò questa Tram Fabric, ma perché semplicemente leggevo o ascoltavo musicisti o appunto artisti che alla fine parlavano sempre di questa Tram Fabric, perché appunto avevano avuto a che farci. E mi ritorna infatti anche 2 anni fa quando stavo qui.

0: è il fatto che era uno spazio di nuovi linguaggi, di libertà creativa, e quindi questo è sicuramente un aspetto che io sento vicino alla mia produzione, ai miei brani, e forse anche un certo tipo di attitudine che ci connette.
1: Bene. Ecco, ci sono, diciamo, nei tuoi album dei riferimenti a un passato glorioso, anche riferimenti, appunto, l'abbiamo detto all'inizio trasmissione, ai CCCP, a partire appunto dal titolo Tram Fabric, fino ad arrivare anche alla collaborazione con Max Collini. E ci dici com'è andata questa collaborazione con il pezzo L'amore ci farà pezzi?
0: Sì, ma Max ci conoscevamo già da un po' di anni, poi quando io ho praticamente, era ottobre, no, settembre dell'anno scorso, ho buttato fuori i primi singoli, insomma c'è stata poi, loro erano in giro con gli Offlaga, con appunto il ventennale della loro celebrazione, insomma del loro disco e della loro storia, e erano in tour, e quindi c'è stata la possibilità di rincontrarci per delle aperture dove mi hanno invitato ad aprire i loro concerti. Ho aperto circa 6-3 concerti, se non sbaglio, loro, e quindi lì c'è stato modo di conoscerci meglio anche con Max, di ampliare un po' il rapporto, e io comunque avevo già in mente di chiedere a Max una collaborazione sul disco prima che lo chiedessi. Ci eravamo anche sentiti, poi purtroppo era impegnato, non siamo riusciti a incontrarci, quindi questa cosa già c'era. Abbiamo deciso di farlo dopo, quindi dopo che ho aperto le loro date, già lì comunque si è creato un po' un rapporto più forte, e ho deciso di rilanciare, di ripubblicare L'amore ci farà pezzi, lasciando uno spazio a lui, dove poi ha scritto la sua parte. Me la mandò alle 11 di sera, registrata al telefono come nota vocale, e ho detto: guarda, mi ha chiesto anche se andava bene, gli ho risposto che per me poteva anche scrivere l'elenco telefonico, che andava bene comunque. No, scherzi a parte. Okay.
1: No, ci sta, ci sta.
0: È sua.
1: Sì, ecco, diciamo nei tuoi album racconti molto di te stessa, ma anche dei posti che ti circondano. E come nasce questa esigenza? Anche perché ho letto, diciamo, senza ampliare il discorso, che L'amore si farà a pezzi nasce appunto da un tuo rapporto che hai avuto. Però anche in altre canzoni sento molto la città di provincia, diciamo, sento tutto un ambiente che ti circonda e fa parte un po' della tua emotività anche.
0: Sì, sì, ma sicuramente questa cosa me la porto dietro da molto tempo, è proprio che sono, diciamo, attratta io dalle cose che poi finiscono dentro ciò che scrivo, ma è proprio banalmente il quotidiano, veramente il quotidiano che mi circonda. Questo legame, sì, sicuramente con la provincia. Io vengo da Brescia originariamente, ormai vivo a Bologna da tanto tempo, ma Brescia è la mia città d'origine, è una città comunque che è città, ma è anche molto molto provincia, ma come di fatto secondo me lo è anche un po' Bologna, perlomeno.
1: No, infatti concordo, anche Bologna è una città di provincia.
0: Esatto, cioè sono delle città di provincia, hanno questa comunanza, poi comunque è piena pianura padana da entrambe le parti, quindi io scrivo anche, banalmente mi viene da scrivere anche solo delle cose che, non so, in un luogo, io li definisco così, in cui capito quotidianamente, ma che può essere anche degli spazi urbani che magari ad altre persone non dicono nulla, ma invece diciamo suscitano delle cose, e poi chiaramente ci butto dentro quello che vivo, quello che poi vedo che succede anche attorno a noi, insomma. Quindi ci sono sia storie private, poi sicuramente anche un punto di vista molto più largo su quello che è tanto altro che ci riguarda tutti.
1: Sì, di attuale, di passato, ma hai ricordato molto gli Offlaga e anche gli stessi CCCP. Però di presente, ora che ti sento parlare anche per un'intervista che abbiamo fatto insieme, mi ricordi anche un po' Vasco Brondi, diciamo, come scrittura.
0: Ah sì, Vasco, ho avuto modo di incontrarlo e di conoscerci, perché ho avuto il piacere di aprire anche un paio di sue date, e sicuramente sì, ci sono, mi è già stata detta questa cosa. Beh, per me è un piacere, nel senso che dico sempre che probabilmente se si riconoscono questi aspetti, perché ci sono sicuramente delle sensibilità comuni, inconsapevoli, però probabilmente ci accomunano anche degli interessi. Sicuramente anche Vasco è stato un grande fan ed è un fan di Tondelli, ecco, probabilmente anche quello che si risente nella mia scrittura arriva anche da questo grande amore per questa scrittura letteraria che ho scoperto a 18 anni, tutto quel mondo celato, i Tondelli. Comunque sono autori che hanno raccontato anche loro la vita di provincia e un certo sentimento del magone, mi piace definirlo così perché è reale, è una cosa che accomuna un po', diciamo, queste zone anche geografiche e umane, quindi sì.
1: Ok, ecco, ultime due domande perché siamo un po' tutti e due provati. Bene, innanzitutto Tram Fabric Again è uscito già da un pezzo, sei soddisfatta di come sta andando?
0: Ma sì, guarda, per me l'importante è suonarlo, è suonare, sì, in giro. Poi il mondo attuale e discografico e musicale lo sappiamo quello che è, quindi non è facile, diciamo, rimanerci in mezzo a galla senza tanti giri di parole, dato che ci piace essere diretti. Però sì, noi andiamo avanti, fedeli alla linea, cerchiamo di suonarlo in giro il più possibile. Le difficoltà ci sono, però io sono contenta che sia uscito perché è un lavoro a cui tengo molto e quindi ci tenevo che uscisse. E anche per farlo uscire, diciamo, mi sono battuta perché è stata una dura lotta anche in quel senso, però sono felice, adesso lo suono in giro e cercheremo di suonarlo il più possibile, ecco.
1: Ok, ultima domanda, visto che Metteremo l'amore ci farà a pezzi. Ecco, questa similitudine con Love Will Tear Us Again dei Joy Division c'è ovviamente, e da dove viene, diciamo?
0: Beh, io l'ho proprio tradotto letteralmente, quindi io amo i Joy Division, sono, diciamo, da sempre una fan sfegatata di Joy Division, mi li ascolto totalmente, ogni tot.
1: Per tirarsi un po' sul morale.
0: Per tirarsi un po' sul morale e rimanere appunto colorati.
1: Al top.
0: Al top, ma con questo caldo, no? Sono perfetti, no?
1: Esatto.
0: Ecco.
1: Depressione, quindi, totale.
0: Esatto. Guarda, pensa, secondo me lo stavo proprio riascoltando quando ho scritto il disco 2 anni fa e credo fosse sempre estate, pensate, autolesionismo puro.
1: Sì.
0: E nulla, quindi stavo riascoltando questo loro pezzo glorioso, non avevo mai letto in modo, diciamo, giusto e specifico la traduzione, mi sono andata a vedere la traduzione e vabbè, il titolo L'amore ci farà pezzi non mi ero mai soffermata sul fatto che dicesse proprio questo. Poi da lì ho scritto del mio, però diciamo il riferimento è diretto perché mi ha aperto proprio, diciamo, una voragine mia per poter scrivere poi del mio, chiaramente.
1: Bene,
0: sarà proprio la traduzione letteraria, ecco.
1: Ok, vuoi aggiungere qualcosa, Alessia? Poi ci ascoltiamo appunto L'amore ci farà pezzi con Max Collini.
0: Ma io aggiungerei di bere tanta acqua, questo mi viene da dire.
1: Mamma mia, la terza bottiglia d'acqua che sto bevendo, come il numero dei ventilatori che ho puntato addosso.
0: Capisci? Ecco, io mi sento di dire di bere tanta acqua, di idratarsi.
1: Di idratarsi.
0: Per tanti motivi.
1: Ok.
0: Sia tuoi che miei.
1: Esatto.
0: Sappiamo noi, esatto.
1: Dai. Alessia, è stato un piacere, spero di rivederti di nuovo dal vivo e sì, ci ascoltiamo appunto, lo diciamo ancora, L'amore ci farà pezzi, e poi dopo ci mettiamo anche in mezzo Love Will Tear Us Apart dei Joy Division per rincarare la dose.
0: Esatto, perfetto, grazie.
1: Ciao Alessia, ciao Emilio.
0: Ciao.

L'amore ci ha fatto a pezzi. I frammenti sono diventati sempre più piccoli, coriandoli. La riduzione di un cuoco, il Grand Canyon delle cose che non so di te. Le vite degli altri, figlie e divorzi che non erano i miei. Una misura che svuota il presente. La luce fredda di chi non ha più niente da dire.

Domani. Domani sarà meglio di oggi. E di queste parole, scritte su commissione.

E gruppo seminale questo di Ian Curtis e Soci, qua preso da un live alla BBC da John Peel, re dei radioamatori e radioamatrici. E continuiamo con un altro gruppo che ha preso molto dal gruppo di Ian Curtis. Stavo guardando la data, il 16 luglio al Sequoia Music Park. Facciamo un po' di pubblicità anche a questi concerti che hanno un certo senso, e i mitici Interpol li andiamo a prendere dal primo album, che è anche il più bello, Turn On the Bright Lights, e questa è la loro veloce Roland.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub di Rerie in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub Birreria La Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Sono Simona Sagone e torno in scena con lo spettacolo La potentissima signora Laura Betti per la stagione estiva della Certosa di Bologna, con canzoni e testi per lei scritti da grandi firme dell'Italia della dolce vita. Ti aspetto in via della Certosa 18, il 16 e 25 giugno alle ore 21. Prenotazione obbligatoria a info@iucali.it. Scopri di più su www.iucali.it.
5: Dal 29 giugno al 3 luglio torna fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna Manifesta, la festa della CGL di Bologna. Mercoledì 1 luglio, il Novecento e le sue storie, alla presenza del segretario generale della CGL, Maurizio Landini. Ogni giorno dibattiti, film, spettacoli, concerti, buon cibo e birrette. Manifesta, la festa della CGL di Bologna. Dal 29 giugno al 3 luglio fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna.
6: Suona bene e sa di buono.
7: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
6: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
7: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.
8: Ciao, io sono Sacro Bosco e questa è Afternoon Tune.

E che dire, il Sacro Bosco che annuncia Afternoon Tunes e poi il pezzo di Sacro Bosco remix, anzi non è di Sacro Bosco ma è dei Paper D Round Genius, duo se non sbaglio ungherese remixato da Sacro Bosco, ce l'abbiamo solo noi, questa era Ozone, mi dispiace ma ieri per la festa dell'Anti-National Noise proprio non ce la potevo fare. Bene, passiamo a un altro gruppo, una nuova uscita, questi Tara Clerky Trio di Bristol, che ho letto sul Guardian, si mormora già album tra i migliori dell'anno, non è niente male, io appunto ho il primo e uno dei due EP, lo trovo diciamo più morbido, però più lo ascolto, come è accaduto con quello dei Dry Cleaning, più mi piace. Si chiama Somewhere Good e ci ascoltiamo questa Slow Island.

Appunto, niente male, il nuovo album dei Tara Clark in Trio, sicuramente quello che gli sta dando la notorietà, è un gruppo di Bristol, un po' tra trip hop e un po' jazzy. Intanto saluto il Gozza che ci starà ascoltando dalla sua dacia, ovviamente come membro della radio DDR, e poi ricordo anche la festa di Radio Città Fujiko il 25, che dovrebbe essere giovedì se non sbaglio, alla Montagnola, e ci sarà l'incontro tra redattori iper super famosi, a parte gli scherzi, no, ci sarà una bella festa con DJ set e anche concerto. Continuiamo un po' sulle note un po' rarefatte. Bon Burattini, il loro ultimo album Ora sono un lago, veramente bello, il loro secondo, abbiamo fatto anche una bella trasmissione insieme. Ci ascoltiamo Prove d'esistenza, Il gesto, per gli ultimi 15 minuti di Afternoon Tunes. Ormai il countdown è iniziato e... Bono Burattini.

Anche loro viste due volte, una volta da Efesto e la seconda, diciamo, in versione più pro al Gemini Festival, niente male come festival, e devo dire anche alla portata, insomma, 40 euro per due giorni al Dumbo. Continuiamo, bisogna ammettere che quest'anno, questa stagione è stata la stagione di Le città di pianura, del film, della colonna sonora, di tutto. E il nostro Crano l'ho visto ormai tre volte in versioni diverse, la prima volta a Bauhaus con i figli, con le basi, e lui ha arrotolato da 20.000 fili, veramente qualcosa di eccezionale. La volta che mi è piaciuta di più, e poi la seconda volta all'SR in versione, vabbè, versione diciamo più acustica, e la terza volta all'Handmade Festival di Guastalla, versione con band. E quindi, visto che è stato, diciamo, la stagione dedicata a questo film che parla, appunto, come abbiamo detto prima, appunto della provincia, ci ascoltiamo questa Pusterno dall'album Lentius Profondus Soavius. Lui è il mitico Crano.

mitico crano, più o meno siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Bene, 17:24, quindi direi ultima canzone. Prima i ringraziamenti, ringrazio la collaboratrice, la comunità di Termoli che ci sta ascoltando, ringrazio gli ascoltatori, i radioamatori e le radioamatrici, ringrazio chi è stato al mixer, alla voce, chi ha fatto le interviste, cioè me stesso, ringrazio i ventilatori, ringrazio la radio che mi

0: coinvolti, imputati una serie di operatori sanitari di questa residenza psichiatrica nella quale si sono consumate delle atrocità ai danni dei pazienti, e quindi insomma volevamo un po' sapere da te come stanno le cose, come sono andate, come si prospettano nel futuro.
1: Sì, giusto, vi ringrazio. Innanzitutto ricordo un attimo la vicenda, si riguarda questa struttura che ospitava principalmente persone autistiche e dove, in seguito alla denuncia di alcuni genitori che notavano delle chimosi sul corpo dei figli, i carabinieri hanno posizionato le telecamere all'interno e sono stati registrati 280 episodi di violenza in meno di 4 mesi. Violenze brutte, anche schiaffi, botte. Poi durante il processo sono venute fuori anche cose stranissime, tipo l'arrotolamento nei tappeti contenitivi, li chiamavano così, cioè arrotolavano i ragazzi nei tappeti. Quindi sono venute fuori violenze inferiori rispetto a quelle rilevate dalle telecamere. E nonostante tutto questo, chiaramente il processo, come ci si aspettava, ovviamente è finito con delle condanne per gli operatori che sono stati ripresi dalle telecamere e quindi nei trattamenti lì ci sono stati. E però la parte sopra, diciamo, della gerarchia, sono stati tutti assolti. Diciamo che le dottoresse che erano imputate potevano non sapere e quindi come sempre sono state assolte. Poi ci sarà un processo di risarcimento civile, cioè chiaramente per i parenti delle vittime, però insomma chiaramente ci si aspettava questa ennesima delusione. Ecco, quello che noi chiediamo non è tanto la condanna, non è quello che ci interessa. Far rilevare che queste strutture, soprattutto quelle private convenzionate, sono molto poco trasparenti. Delle volte anche i parenti hanno difficoltà a entrare, quindi dovrebbero essere dei luoghi un po' più aperti, più controllabili dalla comunità, perché sennò dentro la violenza diventa, come diciamo noi, strutturale. Anche la persona con le migliori intenzioni che entra a lavorare lì a volte vede degli altri come si comportano e si adegua al comportamento altrui, no? L'effetto Lucifero, lo chiamano gli psicologi. E questo è un po' quello che succedeva lì dentro, no? Per cui vabbè, è stata una delusione chiaramente per i parenti, è stata un'ennesima doccia fredda, molti sono usciti veramente delusi da quel tribunale quando c'è stata l'ultima udienza. Adesso ci sarà forse un ricorso in appello, questo si vedrà, sicuramente sì, vediamo.
0: Senti Alberto,
1: diceva la Stella Maris, comunque una condanna l'ha avuta, ecco, okay. Non la Stella Maris, andiamo a risarcire.
0: No, io ti volevo formulare questa domanda perché sicuramente in tanti se lo chiedono, sono notizie di cronaca che spesso troviamo sui giornali e sui media e quindi la domanda è questa: cosa succede in queste strutture in cui dovrebbe prevalere la relazione d'aiuto e invece al contrario succede spesso che gli operatori diventano carnefici dei pazienti ospitati nelle loro strutture?
1: Ma sai, noi quello che mettiamo sotto accusa è proprio la psichiatria in sé. Già il fatto di poter rinchiudere persone è un potere che hanno solo loro, nonostante la psichiatria sia la disciplina medica che ha meno cose da dimostrare, non ha esami che possono dimostrare la malattia mentale. Eppure è l'unica disciplina medica che può obbligare la cura. Quello che sta succedendo, va bene, nel caso della Stella Maris è chiaro che è diverso, sono persone, genitori di ragazzi autistici diventati magari difficili da gestire in casa, anche per la situazione magari economica della famiglia, per cui costretti ad affidarli a queste strutture che però si millantano come strutture le migliori, eccetera. Senza dubbio ci sono anche nella Stella Maris professionisti validi, non vogliamo metterla così su tutto, però essendo una privata convenzionata che fra l'altro riceve fior di milioni anche dalla regione toscana, ecco, bisognerebbe che anche gli operatori, per esempio è venuto fuori dal processo, gli operatori non erano assolutamente formati per questo tipo di lavoro, che è un lavoro importante, ha a che fare una relazione con le persone continua, quindi bisogna saperci fare, insomma. E invece succede che spesso persone appunto non proprio professionali.

0: territorio e poco controllabili. Noi abbiamo un telefono di ascolto, abbiamo uno sportello di ascolto come collettivo e quindi riceviamo queste denunce, tutte queste violenze ci vengono raccontate. Noi quello che abbiamo, noi non siamo né psicoterapeuti né psicologi né psichiatri, siamo gente di movimento, sensibili magari alle cause sociali, e per cui quello che noi vediamo ci arriva dalle narrazioni che ci arrivano dalle persone, solo da quello, le persone che subiscono abusi della psichiatria, tra il collettivo è un collettivo contro gli abusi della psichiatria, e notiamo che gli abusi aumentano sempre di più, anche perché c'è una penetrazione sempre più massiccia della psichiatria nella vita civile delle persone, lo vediamo nelle scuole, nel attribuire diagnosi molto facilmente agli adolescenti, e quando molte volte i problemi sono familiari, e così anche alle persone quando invece i problemi sono sociali, e quindi si guarda sempre meno alla comunità, a come stanno le persone nella comunità, a com'è socialmente l'aspetto sociale, anche economico della vita di una persona, della famiglia in cui vive, e si riduce invece alla persona, dire è la persona che è malata, sono le sue dopamine che non vanno bene. Ecco, c'è un atteggiamento sempre più organicista della psichiatria, sempre meno basagliano, che era invece fondato più su una psichiatria sociale, sull'ascolto e sul vedere l'intorno della persona. Adesso è sempre più spesso proprio la persona è malata, isoliamola, poi entriamo nel dettaglio, l'utilizzo dei farmaci, adesso della puntura, del depoco, la lente a rilascio, no, che si fa una volta al mese, una volta ogni 15 giorni, e quindi riduce ancora di più l'ascolto da parte dello psichiatra della persona, dei problemi della persona, si riduce il colloquio di 5-10 minuti, poi vai di là, fai la fiala e ci vediamo fra 15 giorni. E queste punture per alcuni hanno effetti veramente devastanti, questo lo denunciamo perché c'è un uso sempre più massiccio di questo modo di curare le persone. Così il psichiatra è sicuro che prende il farmaco e il dialogo si riduce, che invece è quello che conta di più, e lo vediamo anche noi con lo sportello di ascolto, com'è importante ascoltare le persone senza un pregiudizio, e già questo è di molto aiuto.
1: Sì, sicuramente è un dato importante da considerare. Tuttavia, mi viene da fare questa riflessione, Alberto, e cioè almeno da questo punto di osservazione sembra che un po' la nostra società, quella che conosciamo, faccia un po' una richiesta eccessiva di uso di psicofarmaci, cioè da una parte c'è un'offerta, ma dall'altra parte c'è anche una grossa domanda, come se il mal di vivere debba essere in qualche modo affrontato solo ed esclusivamente attraverso la sedazione del dolore. È qualcosa che come collettivo avete incontrato oppure no?
0: Moltissimo, tra l'altro mi viene da citare un libro di un sociologo veramente interessante, il nome è Byung-Chul Han, è coreano, che ha scritto proprio un libro su questo argomento, La società senza dolore, ha scritto molti altri libri, però effettivamente la società odierna prevedono sempre meno il fastidio del dolore, bisogna essere produttivi, bisogna essere prestanti, per cui non c'è tempo da perdere per il dolore, però l'assenza di dolore non fa più neanche capire cos'è il bene, il benessere, per cui effettivamente si ricorre a una pillola per tutto. Anche Gunther Hamel fece un bellissimo saggio anni fa, no drugs, no future, non c'è futuro, cioè ormai c'è una pillola per tutto, effettivamente c'è una pillola per tutto, che sia legale o illegale poi, perché a questo punto possiamo fare anche la riflessione sulle droghe, sulle sostanze illegali, a volte si prendono proprio per quello, per evadere dalla quotidianità, dal malessere, dal lavoro, eccetera, oppure per lavorare addirittura meglio, per produrre meglio. È stato fatto anche uno studio da Sensibili alle Foglie sugli operai della Fiat, come molti usavano cocaina o succedanee, comunque stimolanti per riuscire a reggere i ritmi di lavoro. Per cui purtroppo è una realtà questa. è una realtà come è una realtà la diffusione di diagnosi per ogni tipo di comportamento e quindi l'intervento dello specialista che sa come curare la malattia, la presunta malattia mentale. Io voglio ricordare che la psichiatria ha dei cadaveri alle spalle che sono le donne che non erano moralmente, cioè negli anni hanno sterminato omosessuali, donne, ne hanno fatti di tutti i colori, quindi attenzione perché non è una scienza esatta, a seconda di dove si nasce, in che periodo si nasce, si è malati mentali o meno, e adesso purtroppo si tende a, anzi c'è in programma una nuova legge che aggraverebbe la legge attuale, la legge Basaglia, che porterebbe il TSO a 15 giorni, chiaramente una legge proposta dalla destra, il decreto Zaffini che discuterà, per ora stanno rimandando, però c'è il timore che, visto il battage che fanno anche la stampa su singoli casi che a volte avvengono, viene tentato l'indice, quello aggredito in strada, però poi non si va mai a vedere la storia della persona, cosa ha subito per arrivare a questo. E tante volte queste persone prendono psicofarmaci, sono seguite dalla psichiatria con degli psicofarmaci che a volte provocano anche effetti violenti, se lo dicono le persone che li prendono, se lo dicono loro, quando fanno il tempo, le persone ci dicono io divento cattivo, aggressivo, magari per 2 o 3 giorni, poi mi viene sonno e dormo. Ognuno ha reazioni diverse a queste sostanze, non siamo tutti uguali.
1: Certo. Senti Alberto, hai citato Sensibili alle foglie e ne approfitto per sottolineare, mettere in evidenza la pubblicazione del vostro ultimissimo libro che si chiama Pazzi da morire. Che cosa racconta?
0: Sono storie veramente tristi perché raccontano la morte di 106 persone che sono morte per mano della psichiatria. Siamo partiti dal 2002, dalla chiusura dell'ultimo manicomio, pensate alla legge Basaglia del 78, ma l'ultimo manicomio è stato chiuso nel 2002, per cui noi abbiamo iniziato questa triste conta fatta di una ricerca difficile, estenuante, da articoli di giornali, da cose che, e poi sai, dei matti rimane sempre poco, non sono i potenti le cui testimonianze sono scolpite nella pietra, ma sono persone che, di cui si perdono le tracce tante volte, però siamo riusciti a ricostruire parzialmente la storia di ben 106 persone che sono morte in diversi modi, chi durante un trattamento sanitario obbligatorio violento, succede sempre più spesso, tra l'altro, quindi l'intervento delle forze dell'ordine insieme ai camici bianchi, sia per morte per abuso di psicofarmaci certificate, quindi arrivate anche in tribunale a volte, morti suicidi nei reparti psichiatrici, tanti muoiono suicidi e di questi si sa pochissimo perché anche la famiglia magari non vuole far sapere, di questi abbiamo solo le iniziali, a volte neanche quello, uomo di 31 anni morto trovato impiccato all'interno di, oppure per mala sanità, perché magari succede spesso che uno che è segnalato come persona malata mentale, quindi diciamo psichiatrizzata, è passata attraverso la psichiatria, se ha un altro malessere si rivolge all'ospedale o al pronto soccorso, a volte non viene creduto e quindi viene portato nel reparto di psichiatria piuttosto che nel reparto giusto di cardiologia o quel che è, e a volte si è morti in questo modo. Poi le cose, forse uno dei capitoli peggiori dei morti legati al letto, l'abbiamo intitolato Legati fino alla morte, di cui forse il caso più emblematico è quello di Mastro Giovanni, che essendo stato ripreso dalle telecamere è venuto sulla cronaca, ha avuto ampio risalto e anzi è nata una legge, no? Mastro Giovanni. Però tanti altri non se ne sa nulla, ci sono storie incredibili, Elena Casetto, una ragazza di 19 anni bruciata viva nel letto, mentre era legata al letto. Ecco, legare le persone è una cosa che non si fa neanche con gli animali, di legare ai quattro arti un animale, lo facciamo con le persone e ci rendiamo conto, ce lo segnalano le persone che sono state legate, che intanto lascia un segno indelebile nella psiche delle persone, oltre magari a cose anche fisiche, se si viene legati per lungo tempo. E soprattutto l'aspetto psicologico che rimane segnato. Essere legati poi succede sempre più spesso per ridurre il personale, quindi alla sera magari nell'SPDC si fa prima legarli, è triste ma se lo dicono, si legano alla sera così il personale si può ridurre, no? A sorvegliare le persone, cioè ci sono venuti dei racconti pazzeschi, anche un libro della Banfi, tanto scappo lo stesso, consiglio di leggerlo, una ragazza che ha subito tante di queste contorsioni meccaniche e che racconta anche come riusciva delle volte a districarsi, e sono racconti che lasciano segno, perché poi morire legati a un letto è pazzesco, e ce ne sono nel libro, certo. Purtroppo ce n'è.
1: Certo, allora noi osserviamo ormai da tempo una regressione, come anche tu segnalavi precedentemente, delle pratiche psichiatriche verso, come dire, un ripristino di un approccio organicista biologico in detrimento invece di un approccio relazionale, sistemico e basato sull'ascolto e sulla parola. La psichiatria si è sempre un po' mossa su questi due poli, no? Cioè, da una parte tentativo di relazione, di cura, di dare una mano a chi ha un forte dolore da sostenere, e dall'altra parte dispositivo di controllo. Sembra che in questo momento la psichiatria si stia sbilanciando molto in quella direzione, cioè come dispositivo di controllo e di disciplinamento dei corpi e delle menti. E che cosa possiamo fare, che cosa si potrebbe fare per controvertire questa situazione?
0: Noi cerchiamo di fare diffondere una cultura non psichiatrica. La psichiatria si può fare a meno, ci rendiamo conto che le difficoltà ci sono, le sofferenze ci sono, e non mettiamo la croce su tutti gli psichiatri, siamo un collettivo antipsichiatrico, ma ci rendiamo conto che non è che tutti siano, qualcuno è veramente in buona fede, lavora bene, fra l'altro con noi collabora qualche psichiatra che proprio per fare lo scalaggio dei farmaci, perché noi non potremmo mai proporre a una persona di come scalare un farmaco, lo può fare solo uno psichiatra, quindi per fortuna ci sono anche gli psichiatri che si rendono conto di questa deriva organicista e si organizzano anche loro. Ci sono dei reparti non restrenti in Italia, non sono molti, ho detto prima sono 285 reparti psichiatrici, ce ne sono 17 dove hanno deciso di non legare più le persone, c'è la contenzione farmacologica, comunque rimane anche quella. Però ecco, quello che si può fare è chiaramente, noi proponiamo collettivi, gruppi di ascolto, di autoaiuto dal basso, di ascolto, magari anche dove ci sono anche psicoterapeuti che si mettono gratuitamente. Cito la Brigata Basaglia, una brigata che è nata durante il Covid, compagni e compagne che gratis, e ci sono anche psicoterapeuti o attivisti che cercano di aiutare le persone con l'ascolto e ascolto senza pregiudizio e senza intervento terapeutico, farmacologico. Quindi ecco, cercare di fare gruppi di questo tipo, perché anche una volta era la comunità che si faceva carico della persona in difficoltà, in momento di difficoltà mentale. Ecco, adesso non c'è più, c'è la disgregazione della società, senz'altro, cioè ormai l'atomizzazione della società è un dato di fatto, anche i social hanno contribuito molto, per cui c'è molto meno la comunità. Cito sempre il libro, cito ogni tanto il libro, quello di Bucalo, che è un grande antipsichiatra da tanto tempo, dietro ogni scemo c'è un villaggio, ha scritto un libro che si intitola così, che è vero, il villaggio era quello che si occupava, una volta c'era lo scemo del villaggio, bruttissimo termine, però la persona in difficoltà in quel momento eccetera, può capitare a tutti di avere dei momenti di difficoltà, se ci fosse una comunità vera, una rete amicale, che non tutti hanno purtroppo, perché ci chiamano persone sole a noi in difficoltà, e lì ci vorrebbe una comunità che si fa carico, che presta un aiuto in quel momento, che stanno insieme alla persona, invece la tendenza di dire quello lì da fuori di Marte, aspetta, chiamiamo il 112, il 112 lì che arriva prima, può arrivare prima la polizia, può arrivare prima l'ambulanza, e comunque ci prendono, e quella non è una cura. Il trattamento sanitario obbligatorio per noi, da quello che ci raccontano, non è mai una cura, viene portato obbligatoriamente in un posto totalmente anonimo, grigio, senza più amici, senza più nessuno, chiuso lì, fra quattro pareti, circondato da dottori o da altre persone in difficoltà, ma che cura è quella? Ecco, noi ci sbalordiamo a vedere come poter pensare che dei reparti così possono essere una cura per una persona in difficoltà, si può fare delle cose diverse, insomma, certo. non neghiamo la sofferenza, anche noi delle volte siamo in difficoltà, quando citiamo le persone, anche persone che magari vogliono farla finita, è difficile parlarci, relazionarsi, cercare appunto quella rete amicale, quella rete di comunità che una volta senz'altro c'era di più, nelle città c'è molto meno, e quindi la psichiatria in questo caso ha buon gioco a dire ci pensiamo noi, però poi finisce assuefatto di farmaci, se li smetti stai malissimo, ti vengono effetti collaterali spaventosi. Guardate che la psichiatria qua è divisa, noi abbiamo testi di esimi psichiatri che dicono sì, il farmaco va bene, anche noi non siamo contrari assolutamente allo psicofarmaco, come è chiaro, noi siamo antiproibizionisti, però ti dicono va preso non più di 3 settimane, 4, poi va interrotto. Ma noi abbiamo persone che li fino a 30-40 anni distrutte mentalmente e fisicamente, ma che maniera di curare è?
1: Certo. Alberto, noi abbiamo esaurito il nostro tempo, intanto ti ringraziamo per queste parole che scuotono sicuramente le coscienze e ci auguriamo che come dire, un po' le indicazioni vengano un po' seguite da tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, che veramente ci adoperiamo una volta ancora per ricostruire legami sociali che sono veramente protettivi anche rispetto al disturbo mentale. E grazie ancora Alberto e ci riaggiorniamo prossimamente, perché siete sempre benvenuti ai nostri microfoni.
0: Grazie davvero Michele, a presto e buon tutto.

Aspettate, il divertimento continua anche di sera con le spettacolari notturne, percorsi nel bosco illuminati dalle luci della notte per un'esperienza ancora più magica e avventurosa. Acerbia, all'interno del parco naturale. Info e prenotazioni su amaparco.it/cerviaventura.

sabato 20 giugno 2026. Benvenuti a If the Kids Are United, 29esimo capitolo stagionale, 15esima stagione, frequenze 103.1 FM per Bologna e provincia, ma anche in streaming cristofucico.it/onair e anche in DAB+ e anche in app, che puoi scaricare sia per i dispositivi Apple, iPhone o anche per Android. Siamo qui io e il Bonzatto, quindi in formazione nuovamente ultra rimaneggiata. Saluto i nostri compari di avventure, ossia le Tales of Saviots e il buon Lorenz. Quindi oggi, cari kids, Zatto alla regia, diciamo un po' lo zoccolo duro di If the Kids Are United, e io a tenervi compagnia. Non tanto con la voce, ma soprattutto con tantissima musica. E oggi, cari kids, voglio partire subito forte perché ho un bel po' di novità. Partiamo subito forte con sonorità street punk e oi, con questo split uscito l'anno scorso per la Tough and Nuff Records, etichetta francese, e per la Mr. Face Records USA. Parlo di questo split a firma Simpos e Lost Legion. I Simpos sono una band di Waterford irlandese che si ispira a un sound britannico del 77-78, quindi il primissimo street punk, che poi diventò oi successivamente, di matrice britannica, però senza risultare una tribute band, quindi con un sound molto personale e anche rivisitato un po' in chiave moderna. Quindi due pezzi sul lato A di questi Simpos, tra le realtà più fighe del panorama britannico, del panorama britannico street punk e oi, appunto, come dicevo, da Waterford, Irlanda. E il lato B c'è una band di Chicago veramente potente, veramente, ossia i Lost Legion, che annovera tra le proprie fila Ian Wise dei Fuerza Bruta e anche della Foreign Legion Records, che invece loro con due tracce rispondono con un oi pesante e riflessivo che non disdegna anche un po' di melodia e soprattutto, oserei dire, anche un approccio un po', se si può dire, anche ballabile. Quattro brani, cari kids, condensati di energia e di ritornelli accattivanti, con una prospettiva matura e con una grande fatica in pure stile street punk e oi. Ci ascoltiamo tutto questo succulento EP, come dicevo, a firma di Simpos e Lost Legion. Lato A, due tracce a firma Simpos, ossia Welcome to Ballybricken e Antisocial. Lato B a firma Lost Legion, ossia No Wind Resistance e Stuck in One Place. Buon ascolto, kids, e alzate il volume.

Questo era l'EP, il split a firma Simpos da Waterford, Irlanda, e Lost Legend da Chicago. Quattro tracce, ragazzi, di pura energia street punk e oi rivisitati in chiave moderna. Quattro tracce, le prime due erano Welcome to Belly Bricken e Antisocial a firma dei Simpos, e Lost Legend con No Wind Resistance e Stuck in on One Place, EP a firma di Tough and Enough Records per l'Europa e Mr. Face Records USA. Rimaniamo in Europa e ci spostiamo precisamente in Francia, perché ho ripreso questa ristampa di questo EP a firma Frustration e 86 Crew, due band francesi dedicate allo ska reggae, perché qualche anno fa è uscito questo EP che celebrava la fine dell'etichetta Eutanasy Records. Questo EP era un tributo ai grandissimi Camera Silence, gruppo di punta della scena street punk e oi francese, e anche con Gesta, che hanno fatto il giro del mondo da parte di Gilbertin, il cantante che fu autore di La rapina del secolo in Francia, con militanti anarchici e comunisti alla banca francese, una rapina che è rimasta nella storia. E i Frustration e gli 86 Crew ripetono due brani inediti dei Camera Silence, ossia Histoire d'un Soir, che era un brano inedito dell'84, quando i Camera Silence suonavano ancora un punk fatto di senza filtri, ed è un brano appunto ripreso, proprio riadattato secondo il suono dei Frustration, ossia una canzone con un'atmosfera punk molto fredda, sporca e decisamente tesa. E poi, mentre gli 86 Crew, che abbiamo avuto anche l'onore di avere sul palco di Bologna City Rockers, ripetono En Caval, che significa in fuga, quindi può essere anche un chiaro riferimento alla rapina fatta da Gilbertin e soci, un brano appunto di Camera Silence dell'86, che è arrivato dopo l'abbandono di Gilbertin per i fatti che vi raccontavo prima. Quindi ascoltiamo tutto questo EP a firma Frustration e 86 Crew, ristampato dall'etichetta francese di stanza a Nantes, ossia Envy Pour Rien. Che dire, kids, tributo ai Camera Silence a firma di Frustration e 86 Crew. Buon ascolto, kids.

0: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bogna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Bella ragazzi, bentornati alla seconda parte di If the Kids Are United, sempre qua io e Zatto a tenervi compagnia in questa 29esima puntata stagionale. Ci eravamo lasciati con la novità Split EP a firma Simpos e Lost Legion, band di Waterford, Irlanda, e Lost Legion di Chicago, e con il tributo ai Camera Silence ristampato dalla Anvi Purian a firma di Frustration e 86 Crew. E adesso continuo con una novità, però ci spostiamo verso altri territori, o meglio un po' mi riallaccio al reggae bianco un po' mischiato col punk di 86 Crew e Frustration, però sfociamo anche verso un sound quello bello del soul, della Motown, a firma di Lea Farmer and the Badassonics. Lea Farmer è una cantante di Portland, Oregon, che con questi Bad Sonics sforna un album davvero, ma davvero delizioso, un self-title con atmosfere beat mid-60s, a volte dal tratto malinconico e con, come dicevo anche prima, un paio di omaggi al sound tanto caro della Motown, e addirittura c'è anche qualche passaggio di reggae e rocksteady. Un album che trasuda estate, perfetto con una birra fredda in una, appunto, estate così calda che si preannuncia veramente così, perché ragazzi è appena arrivato il cosiddetto anticiclone torrido di El Niño. Quindi onestamente, cari kids, questo album fa proprio per questo periodo. Ascoltiamo i due singoli che hanno fatto di lancio a questo self-title a firma Lea Farmer and Bad Sonics, ossia Gaslighter e Since I Am Seen You. Buon ascolto, kids.

E questo era il sound cullante a firma di Lea Farmer and the Bad Sonics. Però purtroppo, cari Kids, per motivi tecnici è andato soltanto il secondo brano, ossia Since I Am Seen You. Comunque ragazzi, vi rimando ad ascoltare tutto l'album, perché è veramente un album che fatto apposta per sto periodo, per l'estate, vi ripeto, condito da reggae, rocksteady, sound, Motown, atmosfere beat dei mid-60s, quindi ragazzi veramente un sound molto ma molto estivo. Acciappatevi ragazzi a sto disco, Lea Farmer and the Bad Sonics. Lea Farmer, cantante di Portland. E torniamo in Inghilterra, anzi, o meglio, ci spostiamo in Inghilterra, perché sono tornati con un nuovo album i grandissimi Dexys, Midnight Runners, non più Dexys come qualche anno fa. Creatura, band strepitosa degli anni Ottanta, che aveva nel suo diciamo nel suo frontman, nel suo leader, tutto il carisma della band, ossia Kevin Rowland. E il nuovo album è previsto, l'uscita è prevista per settembre, però c'è questo singoletto che ci fa rituffare su sonorità Northern Soul e con un groove Northern Soul, e con un video che un po' rimanda tutto l'immaginario, quello che ha attraversato anche la vita di Kevin Rowland, tant'è che l'album prende, anzi il brano prende spunto dalla autobiografia di Kevin Rowland, ossia Bless Me Father, A Life Story, autobiografia appunto del canale dei Dexys, Midnight Runners. E un brano già edito, pieno di groove and soul, con un video che richiama al mods, al calcio e appunto anche la scena del Northern Soul britannica. Ascoltiamo questo brano che fa da lancio al Love, uscita a settembre, ossia Dexys.

Questo era il brano di ritorno a firma Dexys Midnight Runners di Kevin Rowland, ossia My Life in England Part 1. Infatti il brano prende spunto dall'autobiografia di Kevin Rowland, ossia Bless Me Father A Life Story, e con immagini ben evidenziate nel video, ossia tra Northern Soul, mods e calcio, un po' tutto il panorama che ha attraversato la vita di Kevin. E questo brano fa da lancio al nuovo album in uscita a settembre, che prenderà il nome di Love. Un brano, cari kids, che, come dicevo anche prima, pregno ricchissimo di groove and soul. Ma adesso ci allontaniamo dalle sonorità sia di Lia Farmer e Bedsonics e di Kevin Rowland con i suoi Dexys Midnight Runners. Viriamo verso un sound un po' più, diciamo, un po' più scassato, un po' più selvaggio, sia di questi Kuchen, che vengono da un bunker, come lo definiscono loro, del quartiere di San Paoli di Amburgo, ossia il quartiere dei pirati di Amburgo. E ragazzi, veramente un mini EP di quattro pezzi di massimo 2 minuti, incisi appunto su un bel vinile di 7 pollici, che ha una copertina che curiosamente richiama Palermo. Il disco si chiama Palermo, loro sono i Kuchen. Questo disco esce per la Alien Snatch, e questi brutali e brutalisti crucchi danno l'occasione di rivangare un punk diretto, scazzato e selvaggio al punto giusto, che manda e mena fendenti e melodia in egual misura. Veramente un dischetto che trasuda energia, secondo me tra i dischi fino ad ora, secondo il mio modesto parere, più bei dell'anno. Ascoltiamo tutto questo mini 7 pollici, Palermo, Kuchen from Hamburg, o meglio from St. Pauli. Buon ascolto, kids.

0: Dal 25 giugno al 4 luglio, ai 300 scalini, in via di Casaglia, a 20 minuti a piedi da Villa Spada, Insorti, festival d'arte performativa site specific. Teatro, poesia, danza, musica, circo, land art in ogni angolo dello spazio. Tutto a offerta libera. Il rifugio di Collina sarà aperto per mangiare e bere a chilometro zero. Consulta il programma e prenota il tuo posto su teatrodemignoli.com.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Ma cosa fai in calesse?
7: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
6: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
7: Non ci sono i cowboy?
6: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia casa il calesse.
8: We Make Future, la fiera internazionale e festival sull'innovazione, intelligenza artificiale, tech e digital. Dal 24 al 26 giugno a Bologna Fiere ti aspettano oltre 100 eventi, formazione, business, incontri B2B, concerti e show. Vieni a costruire il futuro. Ticket su www.wemakefuture.it.
9: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
6: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
9: Oh, hai finito?
10: Bene ragazzi, bentornati alla terza e ultima parte di If The Kids Are United. Ci eravamo lasciati con una novità a firma Kuchen e poi ragazzi, in coda per motivi di tempo, abbiamo messo un brano, il nuovo brano degli Speedways, una band che tiene alta il vessillo del power pop, ormai tra le band migliori del panorama power pop europeo. Non solo loro sono inglesissimi, capitanati dal grande chitarrista Matthew Julian, e sono usciti con due singoli che faranno da apripista al nuovo album degli Speedways, diciamo un po' i figli illegittimi, o meglio i figli prosecutori del sound di Paul Collins con i suoi beat, dei Jugs, dei Records e di tante altre band che hanno fatto grande questo sound, appunto, che è il power pop, senza disdegnando anche incursioni verso il punk, ma soprattutto anche verso il Britpop, e quindi abbiamo ascoltato il nuovo, la nuova traccia a firma degli Speedways, che a distanza di 2 anni, se non erro, da Visiting Hours del 2024, appunto, sono tornati con 2 singoletti, tra cui Luna e quello che prima ci siamo ascoltati, ossia I Should Have Tried to Live Without You, un brano molto melodico che ovviamente parla d'amore, un po' come tutti i brani del power pop, e a quanto pare quest'anno uscirà un nuovo album a firma degli Speedways, porta bandiera del power pop mondiale, loro inglesissimi, e capitanati da Matthew Julian, cantante chitarrista. E adesso veniamo al momento evento, perché sabato prossimo, sabato 27, finalmente arriva, sbarca nella bassa emiliana l'edizione estiva di Bologna City Rockers. Infatti in ogni puntata di If the Kids Are United abbiamo fatto ascoltare un po' le band che animeranno questa edizione estiva di BCR alla Cassona, a San Pietro in Casale, o meglio precisamente a Ponticelli di Malalbergo, la nostra casa madre, il nostro festival di chiusura stagionale che ormai da 12 anni si tiene là. E l'altra volta abbiamo parlato, perché questa edizione vedrà anche per la prima volta sul palco di BCR Summer Edition una band estera, ossia gli Exili, nuove leve dello street punk e oi catalano. Poi ci saranno anche i Pegs, infatti sabato scorso ho ascoltato il nuovo disco dei Pegs, band di Grosseto tra street punk e HC, band che ha tra le proprie fila il cantante che è il regista di quel bellissimo film uscito qualche anno fa che è Margini, e tra i componenti c'è anche l'attore protagonista del film. Poi avremo anche l'ultimo giro, avremo anche i grandissimi Iena con loro street punk e oi, anche reduci da un nuovo album uscito l'anno scorso, sempre street punk e oi crudo, che guarda agli anni 80 italiani, che parte da Nabat, dai Ruff, arrivando fino ai parigini Rixi. Avremo i nostri fratelli, e anche loro possiamo definirli nuove leve dello street punk e oi nostrano, ossia gli Oltre la Linea, che saluto calorosamente. E l'edizione di BCR sarà estiva, sarà chiusa da una band che, secondo il mio modesto parere, non ha bisogno di presentazioni. Parlo degli Ultimi, street punk ormai con una carriera quasi ventennale alle spalle, street punk melodico con brani, liriche che toccano veramente il cuore dei kids, una band che ha avuto anche una notorietà grazie soprattutto all'inserimento di alcuni loro brani nelle serie Netflix di Zero Calcare, e anche lo stesso Michele Zero Calcare è un grande fan degli Ultimi. Gli Ultimi che vengono da Roma e dalla provincia romana. E a sto giro, cari kids, facciamo un ponte, perché diciamo che alcuni di noi, come sottoscritto, li ha visti un po' nascere gli Ultimi, e vi posso anche definire, ci possiamo anche definire con lo stesso Zatto che annuisce, potete vederlo, ma comunque sta annuendo. Siamo dei grandi fan della prima ora degli Ultimi, ma soprattutto è anche una band feticcio di Bologna City Rockers, perché ogni volta che sforano un nuovo album vengono sempre a suonare da noi, e ovviamente perché sono una band che ci fa ancora emozionare. E da quello che ho saputo, i Regaz sono in studio per un nuovo album che uscirà, se non erro, tra quest'anno e l'anno prossimo, dopo ormai 4 anni, se non erro, di silenzio dall'ultimo bellissimo album, ossia Sine Metu. E proprio da quest'ultimo album facciamo un viaggio a ritroso verso gli albori di questa band, che inizialmente avevano un sound molto più grezzo, uno street punk molto più grezzo, sempre melodico, ma suonato in un modo molto più selvaggio, con chitarre un po' più taglienti rispetto al sound che adesso è un po' più pulito, ma non voglio dire che sia una pecca, anzi, vi ripeto, l'ultimo disco è veramente una bella bombetta di street punk, di punk rock melodico, mentre agli inizi i Ragaz erano dediti a uno street punk fatto molto sanguigno. Io ricordo, esatto, confermerà, abbiamo anche visti anni fa, la prima volta con il primo tour fuori da Roma a uno Ska Festival insieme agli Schiantos e a Eddie and Otroz. Ci ascoltiamo le due tracce due tracce, la prima Nuvole Nere dal loro primissimo disco Street Punk e Maledetta Domenica da Sinemetu, ultimo disco. Cari Kids, vi auguro buon sabato con gli ultimi, con queste due tracce, e ci vediamo sabato 27 a BCR Summer Edition alla Casona. Ringrazio Zatto. Questi sono gli ultimi, Nuvole Nere, Maledetta Domenica, buon ascolto Kids e ciao!

sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.

0: 32, gli attacchi hanno colpito i distretti di Nabatie e Tiro nel sud del paese e la valle della Beqa nel Libano orientale. Come dicevamo, Tel Aviv ha ordinato dunque oggi un nuovo cessate il fuoco, la cessazione delle ostilità anche in Libano è infatti parte dei punti del memorandum, che però finora non è stato riconosciuto da Israele. Come interpretare dunque questo annuncio? Eric Salerno è un giornalista esperto di Medio Oriente.
1: Israele è in una grande posizione di debolezza. Gli americani si sono stufati. In qualche modo anche una parte del pubblico israeliano si è stufato. Questa settimana sono morti 5 soldati israeliani. C'è una reazione all'interno di Israele. Basta con questi giochi. Ovviamente allo stesso tempo all'interno di Israele l'opinione pubblica è schierata sempre contro Hezbollah, che vorrebbe eliminare, ed è ancora oggi schierata contro l'Iran.
0: E sulla guerra in Iran e la concessione delle basi statunitensi su suolo italiano per effettuare gli attacchi, è proseguito anche oggi lo scontro a distanza tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Il presidente statunitense, dopo l'intervista e le dichiarazioni di ieri, oggi è tornato ad attaccarla, ha ribadito la versione sulla fotografia insieme, ha detto che la mancata autorizzazione italiana sulle basi ha complicato il lavoro delle forze statunitensi, ha detto che la presidente del Consiglio italiana vuole tornare sua amica per recuperare i consensi in calo. Meloni stavolta ha risposto subito a muso duro: i miei consensi non sono affare tuo e sulle basi ci sono accordi precisi. Anche oggi i rappresentanti dei partiti di governo l'hanno difesa a spada tratta. Al senatore di Fratelli d'Italia Lucio Malan abbiamo chiesto se alla luce di quanto accaduto la confidenza e la disponibilità mostrata dalla premier italiana nei confronti di Trump, al punto da presentarsi come pontiera tra Bruxelles e Washington, non si sia rivelata a posteriori un errore.
2: Non è stato un errore né prima né dopo, il punto è che al centro della politica di Giorgia Meloni c'è l'interesse nazionale. I giudizi negativi che ci sono all'interno degli Stati Uniti, oltre che all'esterno, sull'esito probabilmente l'ha spinto a voler cercare qualche colpevole, e allora la colpa è degli alleati della NATO, e Giorgia Meloni è finita in mezzo forse più degli altri, forse perché l'Italia era quella che aveva le basi che potevano essere più utili, gli Stati Uniti, in particolare Sigonella, per far partire gli attacchi. Indubbiamente non si era mai visto un confronto di questo tipo, ma devo dire che non si era neanche mai visto il presidente degli Stati Uniti che si lanciasse in attacchi personali. E devo dire, con altri è stato anche più spiacevole. È chiaro che noi continuiamo a vedere l'alleanza con gli Stati Uniti, ma non dell'Italia con gli Stati Uniti, dell'Europa con gli Stati Uniti, come una questione strategica desiderabile e anzi indispensabile.
0: Anche dall'opposizione in queste ore c'è condanna unanime delle dichiarazioni di Donald Trump, ma sulla lettura, sulla genesi di quanto accaduto, l'analisi è naturalmente diversa. Per Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, le parole di Trump non sono che un richiamo all'ordine nei confronti di qualcuno, Meloni, che ha sempre ubbidito ai suoi ordini. Alleanza Verdi e Sinistra chiede alla Presidente del Consiglio di essere a questo punto conseguente, a cominciare dal ritiro della partecipazione italiana al Board of Peace per Gaza. Sentiamo Angelo Bonelli dei Verdi.
3: Innanzitutto siamo di fronte a una situazione che è veramente grave. Non c'è dubbio, le parole di Trump sono indecenti, ma possiamo fermarci alle parole? La questione è che l'Italia, ovvero il governo Meloni, ha detto di sì a tutto ciò che Trump aveva chiesto, ovvero un aumento delle spese per armamenti, il 5% del PIL sulle spese per armamenti, ha detto sì all'acquisto del gas, ha detto sì ad esempio a eliminare la web tax alle big tech americane, e poi c'è questa vicenda che per noi rimane veramente incredibile e indecente, quella del Board of Peace, dove il ministro degli esteri italiani è andato con il cappellino in mano dei MAGA a fare l'osservatore. Insomma, di fronte a tutto questo Giorgia Meloni non dice nulla, non riesce a fare un minimo di autocritica sui rapporti con Trump, addirittura ad averlo proposto premio Nobel per la pace. Ora, o si rimettono in discussione questi rapporti che rappresentano un onere economico per gli italiani, perché il 5% del PIL sugli armamenti è insostenibile dal punto di vista sociale, si rischia di trasformare in macelleria sociale. E Crosetto, che è andato nei giorni scorsi negli Stati Uniti proprio a fare intese e a dire con forza che gli impegni si rispettano, si esce dalla NATO, indica che il legame

0: carri, 37 in totale. Intorno è tutto una manifestazione, un ballare, riconoscersi, abbracciarsi, gridare slogan. Una manifestazione che, appunto, della quale è impossibile, un corteo della quale è impossibile vedere in questo momento la fine. Un appuntamento che tiene insieme tutte le anime LGBTQ+, ma anche viene dentro molte critiche, quelle che dicevi te, tu, sulla partecipazione dell'associazione Kerset, ma anche quelle rilanciate da Infinity Pride, che chiedono, ed erano qui per manifestavano in tanti, un Pride anticapitalista, antisionista, sex positive e aperto a tutti, anche ai portatori di disabilità. Le polemiche, appunto, ci sono state, ma sono state riassorbite grazie alla mediazione del sindaco Gualtieri. Quello di quest'anno, almeno secondo quanto si vede qui davanti al Colosseo, è un Pride meno sponsorizzato, e questa era una delle critiche che arrivava dal basso, con più bandiere della Palestina e un carro con il simbolo della pace. Stanno ancora continuando a camminare verso appunto Caracalla. Unica nota negativa su un corteo che ha rivendicato a plurivoce, siamo più di 2 milioni, quanto è accaduto vicino al Colosseo: sono stati sparati dei lacrimogeni o del gas urticante, una fuga che ha riguardato molte persone che si sono impaurite, ma poi c'è stato un fermo di un quarto d'ora e poi il corteo, il Pride 2026, ha ripreso il suo cammino. Vi restituisco la linea.
1: Grazie, buona conclusione di corteo alla nostra Maria D'Amico. Oggi 20 giugno è la giornata mondiale del rifugiato, giornata segnata dalla notizia diffusa da un gruppo di attivisti che monitorano le partenze dalla Libia dell'annegamento di oltre 50 persone ieri al largo di Tobruk per il naufragio di una imbarcazione. La notizia è stata indirettamente confermata dal ritrovamento di una decina di salme riportate a riva dalle onde, come ha riferito la Mezzaluna Rossa. La giornata cade a pochi giorni dall'entrata in vigore del nuovo patto europeo su migrazione e asilo, in un contesto di irrigidimento complessivo delle politiche migratorie. Filippo Ungaro è il portavoce italiano dell'UNHCR, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati.
2: Siamo in presenza di un numero molto alto, inaccettabilmente alto, di persone in fuga da guerre, persecuzione e violazione dei diritti umani, quasi 118 milioni, e sebbene ci sia stato un calo rispetto all'anno precedente, diciamo che le ragioni profonde di questo sfollamento forzato, ahimè, sono ancora ben presenti. Grande conflittualità del mondo, a vecchi conflitti che non trovano soluzione, se ne aggiungono di nuovi.
3: Stiamo assistendo negli Stati Uniti, ma non solo, anche in Europa, proprio a un'ulteriore chiusura rispetto all'afflusso di migranti e di rifugiati.
2: Guardi, noi rispettiamo molto e capiamo molto l'esigenza degli stati di gestire la richiesta di sicurezza dei cittadini, ma anche di gestire i fenomeni migratori. Però, ecco, appunto, i fenomeni migratori vanno gestiti in maniera adeguata, non vanno trattati come un qualcosa di emergenziale. Non siamo di fronte a un'emergenza, siamo di fronte a un fenomeno strutturale, e quindi, appunto, adeguatamente gestiti e insistendo sulle politiche di inclusione e di integrazione, i rifugiati possono essere una risorsa importante, anzi sono una risorsa importante.
1: Adesso andiamo in Spagna, dove è stata rinviata a giudizio Begoña Gómez, la moglie del premier spagnolo Pedro Sánchez. Tra i reati contestati ci sono quelli di corruzione, traffico di influenze. Le indagini della magistratura erano scaturite da esposti dell'estrema destra. Si chiude così una settimana da incubo per Sánchez dopo l'udienza su un altro caso dell'ex premier socialista Zapatero. Sentiamo da Madrid il servizio.
4: La decisione di rinviare a giudizio Begoña Gómez, la moglie di Pedro Sánchez, ha diviso l'opinione pubblica spagnola e ha rafforzato la convinzione di chi crede che le accuse contro di lei siano tutte una montatura per colpire Sánchez. Begoña Gómez è accusata di aver abusato della sua posizione di First Lady per ottenere finanziamenti privati a sostegno del master universitario di cui era direttrice all'Università di Madrid. Ma per la Guardia Civil, dopo le indagini, non c'erano indizi di reato. I pubblici ministeri ne chiedevano l'assoluzione, ma il giudice ha deciso comunque di rinviarla a giudizio. Una causa iniziata dopo una denuncia di due associazioni di estrema destra basate su ritagli di giornale. Ma stupire è stata l'ultima decisione decisione del magistrato, quella di ritirarle il passaporto e obbligarla a comparire una volta al mese in tribunale, una misura considerata innecessaria e spropositata perché la moglie di Sanchez vive sotto scorta e molto difficilmente potrebbe fuggire. L'ennesima prova

0: bologna.it.
1: Dal 29 giugno al 3 luglio torna fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna Manifesta, la festa della CGIL di Bologna. Mercoledì 1 luglio, il Novecento e le sue storie, alla presenza del segretario generale della CGIL, Maurizio Landini. Ogni giorno dibattiti, film, spettacoli, concerti, buon cibo e birrette. Manifesta, la festa della CGIL di Bologna. Dal 29 giugno al 3 luglio fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna.
2: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
4: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
5: Suona bene e sa di buono.
6: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
5: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
6: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.
7: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
3: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scam militante della Balotta Continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
7: Oh, hai finito?

0: Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
2: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
3: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scam militante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
2: Oh, hai finito?

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
2: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
4: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
5: We Make Future, la fiera internazionale e festival sull'innovazione, intelligenza artificiale, tech e digital. Dal 24 al 26 giugno a Bologna Fiere ti aspettano oltre 100 eventi, formazione, business, incontri B2B, concerti e show. Vieni a costruire il futuro. Ticket su www.wemakefuture.it.
6: Comunque, io ne ho contati 298 di scalini, eh? Percepiti 3.000. Ehi, ma che vista! E che buon vino! Ma dove siamo?
7: Hai 300 scalini! Spazio artistico e sociale, sede di Teatro dei Mignoli. E come ogni anno, estate ai 300 scalini, undicesima edizione, esterno notte. Teatro, poesia, danza, musica, dal giovedì al sabato a orario serale, a 20 minuti a piedi da Villa Spada. Programma completo teatrodemignoli.com.
8: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
6: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scambio di tante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.

0: Divertimento continuo anche di sera, con le spettacolari notturne. Percorsi nel bosco, illuminati dalle luci della notte, per un'esperienza ancora più magica e avventurosa. Acerbia, all'interno del Parco Naturale. Info e prenotazioni su amaparco.it/cerviaventura.
1: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
2: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della Balotta Continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.

Benvenuti a bordo, fratelli e sorelle. Eccoci qui di nuovo insieme. Sei pronto per iniziare questo nuovo episodio dell'Anniversary Io? Preparati perché stasera, più che una vera playlist per la opening, si è fatto più un viaggio. Cioè, se dico viaggio e poi lascio in sospeso viaggio, ci siamo intesi a che tipo di viaggio ti sto proponendo di intraprendere? No, non hai capito, ecco. Sei malizioso perché hai frainteso, come è successo a chi ascoltava il discorso sulle ginocchiere. Non era quello che intendevo. E più quel viaggio che facciamo ogni settimana, a partire dal trovarci qui, sulla soglia di questa puntata, e seguire poi il bianconiglio, dentro i sentieri della sua tana, che altro non è che il mondo reale una volta disconnessi da Matrix. Perché, diciamocelo, questa vita è uno schifo, così come ce la rappresenta la matrice. Molto meglio una pillola rossa per sentire quanto è profonda la tana del bianconiglio. Ma ricorda, come sempre, ti sto offrendo solo la verità. Anche se poi, e anche questo è vero, è forse l'unica verità, è che la verità assoluta non esiste. Tuffiamoci dunque in questa vasca di deprivazione musicale. E anche se sembra più il boiler di un vecchio bagno della stazione centrale, cerchiamo di cambiare almeno un po' il nostro io spirituale. Quello fisico è meglio lasciarlo perdere, lasciarlo così com'è. Se non altro, per non ritrovarci con una scena di stati di allucinazione con Mason Parrish e il dottore Wiesenkraft, mentre esaminano una radiografia fatta a Eddie. Mi sembra che l'architettura sia leggermente anormale. Un po'. Questo ragazzo è un maledetto gorilla.

Forse ho trovato la giusta dimensione del nostro viaggio per stasera. Più un loop, che a lungo andare diventa come uno stato ipnotico, con il corpo che segue il ritmo della musica, mentre i 6 miliardi di anni dei nostri atomi riaffiorano così come ricordi che non si pensava di avere. E come potrebbe essere diversamente? Nessuno di noi ha 6 miliardi di anni per ricordare l'inizio di tutto. È una roba molto psichedelica, direi, sì, molto colorata e oscura allo stesso tempo. Ecco, allora, psichedelia come attitudine al viaggio. Quel qualcosa che puoi sentire se ti predisponi nel modo giusto, ma non puoi ascoltare. E fidati, fratello, molto meglio così. Questa è la New Wave, sono io, il radio show del sabato sera e notte, perché come sempre arriveremo fino alle 23, ben oltre quindi il confine che separa il giorno dalla notte, in onda contemporanea su Radio Città Fujiko 103.1 e DAB per Emilia Romagna, Lombardia e Toscana e sulla rete internet di Atlantica.

0: flimsy construction parting your type from its end.
1: Il criterio che ho seguito per questo nuovo episodio della New Wave sono io, non so come definirlo. È più legato ai sensi che alla testa, più all'energia che esprime il suono quando si organizza in note e canzoni che al significato dei testi. Pure, intendiamoci, sono fondamentali, perché anche loro sono suoni, con la differenza che a volte, dico a volte, li comprendiamo nel significato. Sì, certo, a guardare quello che passano tutti i giorni le radiolone, quelle grosse, quelle importanti, sostenute magari da giornaloni e dalle TV su televisori mille pollici, meglio restare ignoranti. Molto meglio la bistecca finta al ristorante di Matrix nel tradimento di Cypher. Ma a quel punto è chiaro che hai scelto la pillola azzurra. E se questa è la tua scelta, fratello, non sai cosa ti perdi. Per esempio, adesso non potrai entrare nel loop dei sensi di Can't Get There di Minami Deutsch.

Cari di bordo della puntata, hai visto come il less is more, il concetto architettonico dell'architetto Van der Rohe, si possa traslare senza problemi alla nostra musica? Perché togliendo le sovrastrutture che appesantiscono spesso le canzoni, ecco che ti appare l'essenza del brano e scopri un sacco di cose che prima non vedevi. Poi il logbook della puntata ci ha portato in un mondo fatto di milioni di diversità o unicità, come si dice a volte, ma che se messe insieme formano una grande singolarità che vive il suo equilibrio perfetto. Si è parlato poi di come l'assenza non è mai tale, perché è così, si è diventata in noi, che è come se fosse sempre stata lì, come se fosse sempre presente. E poi si è detto un altro bel po' di cose psichedeliche una volta attraversata quella porta transmediale. C'è stato anche un momento che le mie ricerche per la playlist di questa sera cercava un aggancio a Wednesday, che mi ha portato al gruppo musicale, un gruppo musicale molto shoegaze, però non adatto a questa puntata. Tra l'altro non era quello che cercavo. Nel contesto di assenze e ritorni, io cercavo Mercoledì della famiglia Adams e del suo fantastico ballo sulle note di Google Match, visto che nelle prossime settimane poi rivedremo e sentiremo il ritorno dei Cramps, grazie proprio a quella serie TV Mercoledì e alla decisione di Poison Ivy, che era tempo di far riaffiorare il sedimento mai dimenticato del gruppo e di Lux Interior.

0: La New Wave sono io, con Massimo Siddi.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
3: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
6: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
5: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
7: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
8: Dal 29 giugno al 3 luglio torna fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna Manifesta, la festa della CGIL di Bologna. Mercoledì 1 luglio, il Novecento e le sue storie, alla presenza del segretario generale della CGIL, Maurizio Landini. Ogni giorno dibattiti, film, spettacoli, concerti, buon cibo e birrette. Manifesta, la festa della CGIL di Bologna, dal 29 giugno al 3 luglio fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna.
9: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
10: Aspetta che sono in diretta. 50enne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della balotta continua in concerto. 50enne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
9: Oh, hai finito?

0: tornare indietro con me.
1: Dove?
0: Indietro nel futuro.
2: Doc, ci vuole più rincorsa, non c'è strada sufficiente per arrivare a 88.000.
0: Strade? Dove andiamo noi non ci servono. Strade.
3: La Neo Wave sono io con Massimo Siddi.

Nelle settimane scorse abbiamo scoperto che John DeLorean era un personaggio molto spregiudicato, ma che comunque ci ha regalato un'auto fantastica per i nostri salti nel futuro. Poi che l'auto abbia venduto poco o niente nel giro di un paio d'anni, sparì dalla produzione così come il suo costruttore, ma questa è un'altra questione che per il momento non ci riguarda. Interessante è comunque rivedere anche la vicenda che vide coinvolto John DeLorean in un traffico di droga. Incastrato dall'FBI, venne stabilito in una delle sue operazioni sotto copertura. Bene, questa vicenda è citata nei versi di White Lines di Grandmaster Melly Mel. E nel video appare un giovane Lawrence Fishburne, che negli anni diventerà il Morpheus di Matrix. Nostro mentore e guida per noi della New Wave sono io. Ok, ma questo cosa c'entra con il replacement? Beh, forse niente, ma era così, per fare un riassunto delle nostre puntate precedenti, come succede nelle migliori serie TV. Qui invece, in questa puntata, il flusso canalizzatore della DeLorean ci ha portato al giugno 1981 per il debutto in studio dei Replacement. E siamo a Minneapolis, quindi, la città che nello stesso periodo il gruppo divideva come scena con gli Husker Du. E poi c'era Prince, per dire ancora una volta di unicità e singolarità.

questo. Un album poi stracolmo di tracce, una più bella dell'altra. Ma loro erano una band di quelle toste, dai contenuti belli forti. Erano definiti gli Smith con l'aggiunta del solo. Il brano scelto da quest'album sembra quasi fatto apposta, tra l'altro, per il dibattito politico nostrano di questi giorni. Ha un doppio senso, quello di alzarsi dalle ginocchia per un atto di dignità politica e sociale, l'inginocchiamento di cui abbiamo sentito, così come quello religioso dall'alzarsi dal gesto della preghiera. E ci sta tutto, visto che il gruppo fondava tutte le sue influenze e soul, come Marvin Gaye e Al Green, per una nuova stagione di Northern Soul.

giugno 1981, poi giugno 1986 con gli House Martin, ed ora la DeLorean ci ha portato in questo mese del 1991 con Devil Haircut, secondo singolo dell'album Overlay, un concentrato di diversità dentro una riuscitissima singolarità.

Smith's Big Mouth Strikes Again e Patti Smith con Gone Again, insieme, uno via l'altro. Ma stiamo parlando di due album che sono fondamentali per la storia della musica. The Queen is Dead, tra i più influenti dell'alternative rock. Gone Again segna il ritorno di Patti Smith dopo 8 anni di silenzio, attraversati da una serie di perdite che raramente si concentrano in un periodo così breve. Patti Smith perde il marito, Fred Sonic Smith, ex chitarrista degli MC5, morto nel novembre del 94 a 46 anni per un problema cardiaco. Poi il fratello, Todd Smith, morto poche settimane dopo, Robert Mapplethorpe, il fotografo e amico di una vita, Richard Soule, il pianista del suo gruppo storico, e sì, anche Kurt Cobain, verso cui nutriva ammirazione pur non avendolo mai conosciuto di persona. Cobain era profondamente legato alla musica di Fred Sonic Smith e degli MC5 ed era questo il filo che univa i due senza che si fossero mai incontrati.

Assenze, ritorni, lutti e cambiamenti, tutti insieme per introdurre Superstition, il decimo album di Siouxsie and the Banshees, arrivato questo dopo 3 anni di silenzio discografico. Album tra l'altro che vede anche una nuova configurazione della band di Siouxsie, già iniziato con Peep Show peraltro. È un approccio più pop e computerizzato, diciamo così, del suo produttore. Si disse per un mercato americano. Ho scelto Fear perché proprio è il singolo forse più lontano dal suono di Siouxsie, che in una versione remixata uscita solo in USA, tra l'altro, diventa a tutti gli effetti un pezzo house. Non ti racconto niente di nuovo se ti dico che la critica si divise tra chi lo vide come quasi un tradimento e chi trovava comunque invece un qualche segno di continuità. Si chiude qui il nostro viaggio a bordo della DeLorean, ma prima con Drive Driven di Yellow. A dopo con la Hitbox.

0: La New Wave sono io, con Massimo Siddi.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
5: Suona bene e sa di buono.
6: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
5: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
6: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.
7: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
1: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
7: Oh, hai finito?
8: My name is Alice. Come with me into the hat box.
0: La New Wave sono io con Massimo Siddi.

Così, in apertura, facciamo sfilare i pezzi grossi della Hitbox, lo scatolone delle novità che Alice del nostro Paese delle Meraviglie ci porta ogni volta qui. Per la New Wave sono io. Pezzi grossi perché è già iniziato il conto alla rovescia per il nuovo album di Interpol che vedrà la luce il 28 agosto. Ma intanto ecco This Mirror Waits at Dawn, primo singolo dell'album omonimo, la title track si direbbe, insomma, ecco. Gli Interpol poi sono entrati in una fase che mi auguro li porterà sempre più in alto, pur rimanendo nel mondo indipendente con la nuova etichetta, con la loro nuova etichetta Partisan, la stessa di Geez, PJ, Harvey, Idols, e poi con un produttore a pesi massimi, quel Andrew Wyatt, già con Rosalia e Charlie XCX. In chiusura poi di Hitbox, l'altro singolo dell'album si Outload, e a completare il quadro la data del 16 luglio al Sequoia Music Park di Bologna. Vedi di esserci.

Secolo Cathy Stelmanis, la compositrice, produttrice canadese che ci ha sempre portato ad attraversare suoni che vanno dal synth pop alla dark wave alla musica elettronica. Siren Reprise è un remix di Siren Song del 2025 che sposta la versione originale verso quel dance pop tipico degli anni 80, pur mantenendo quell'ambientazione che era dell'originale. E in realtà la trasformazione a me sembra riuscita piuttosto bene. E arriva anche un'altra trasformazione, quella di Mick Harvey accompagnato da Amanda Acevedo, Perfect Storm.

Mick Harvey, per i più distratti dei fratelli della New Wave sono io, è il cofondatore di Birthday Party e del successivo Nick Cave and the Bad Seeds. Poi, sì, c'è la sua lunga, lunghissima carriera da solista per la Mute Records. E come senti, qui c'è quella psicadelia a pacchi, sospesa, che ti prende e ti fa fare un viaggio. Viaggio, me lo sono spiegato.

tracce della Hitbox che non si somigliano per niente, per dirla alla Johnny Stecchino, e non so neppure dirti perché sono insieme. Comunque, Nancy Boy nella versione Recreated di Placebo, che come saprai, Nancy Boy è un insulto omofobo rivolto a chi può guidare addirittura e va all'ospedale, pensa, lo curano anche. Ma che Molko ha ribaltato, trasformandolo in una vera e propria dichiarazione. Sono passati 30 anni da quel primo album. Nunzi, invece, è il progetto di un artista di Anversa dal cognome impronunciabile, e infatti mi astengo. È interessante però non solo perché il brano è godibile, ma anche perché è prodotto da Bullion, un'altra figura che abbiamo incrociato varie volte qui alla New Wave Solo Io. Poi anche per Nunzi c'è l'ingresso in scuderia Play It Again Sam, che conserva la sua indipendenza pur essendo entrata nel giro delle major. Ok, siamo arrivati in fondo al secondo singolo di Interpol. Poi sarà solo Classic Room.

0: La New Wave sono io, con Massimo Siddi.
1: Oh, comunque, io ne ho contati 298 di scalini, eh? Percepiti 3000. Ehi, ma che vista! E che buon vino! Ma dove siamo?
2: Hai 300 scalini! Spazio artistico e sociale, sede di Teatro dei Mignoli. E come ogni anno, estate ai 300 scalini, undicesima edizione, esterno notte. Teatro, poesia, danza, musica, dal giovedì al sabato a orario serale, a 20 minuti a piedi da Villa Spada. Programma completo teatrodemignoli.com.
3: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
4: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
3: Grazie!
4: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o descovic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
5: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
6: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
7: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
8: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
9: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
10: We Make Future, la fiera internazionale e festival sull'innovazione, intelligenza artificiale, tech e digital. Dal 24 al 26 giugno a Bologna Fiere ti aspettano oltre 100 eventi, formazione, business, incontri B2B, concerti e show. Vieni a costruire il futuro. Ticket su www.wemakefuture.it.
11: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
1: Aspetta che sono in diretta.
12: Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della Balotta Continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
11: Oh, hai finito?
13: Noi siamo convinti che il tempo sia qualcosa di lineare. Qualcosa che procede in eterno e in maniera del tutto uniforme. Qualcosa di infinito. In realtà, la distinzione fra passato, presente e futuro non è niente altro che un'illusione.
0: La New Wave sono io con Massimo Siddi.

Ti dico subito che in questa Classic Room i miei interventi in voce non ci starebbero a dire assolutamente niente. Saranno 4 tracce, belle tirate.

0: Prenotatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. BernardiOdontoiatri.it.
2: Radio Città Fujiko.

0: qual è il folk qua.
1: Aveva compiuto una rapina.
2: Ma non c'è mai del rock in sta radio?

0: un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
3: Dal 29 giugno al 3 luglio torna fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna Manifesta, la festa della CGL di Bologna. Mercoledì 1 luglio, il Novecento e le sue storie, alla presenza del segretario generale della CGL, Maurizio Landini. Ogni giorno dibattiti, film, spettacoli, concerti, buon cibo e birrette. Manifesta, la festa della CGL di Bologna, dal 29 giugno al 3 luglio fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna.
4: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
5: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scam militante della Balotta Continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
4: Oh, hai finito?

0: che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
1: Praticamente, no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
2: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
1: Oh, hai finito?
3: Segnali notturni, una selezione di musica elettronica mixata da Lights of Dusk. This out.

0: Sei ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Praticamente, no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
2: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scam militante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
1: Oh, hai finito?